0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta, e dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta, Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, vabbè, due pagine su Sinner anche oggi. Ho capito.
2: Buongiorno campanisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciavo così. Oh, a proposito di film, è ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
0: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto, per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: E poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
4: Anche per sbaglio.
2: Però non adesso gli abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi li suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office 3D.
0: Box Office è nel disprezzo di sé.
1: La morte della celluloide.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma, poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi, stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, mi regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William d'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Piano. Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia! Può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: È lei.
10: Pronto?
0: Ciao. Noi siamo pronti.
8: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
9: Chiara?
8: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
8: No, niente.
9: Sei?
8: Niente, forse è via del. Cosa c'è?
10: Ci Chiara? Sono, non mi sentite?
0: Noi
9: sì. Adesso sì.
8: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
9: Pronto? Possiamo andare avanti così?
12: Sono fino a esatto. Di radio imperdibile.
8: Presidente?
12: Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente sì, perché è stata decretata come vincitrice.
8: Esatto, c'era anche Orlando bene, stava urlando, e però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ci sono. Ciao a tutti.
12: Ciao. Ci hai fatto Biancorpo.
8: Allora dai, per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
8: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Dici Chiara, quindi sì? Spara subito il primo, vai.
10: Due.
8: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
8: Niente, sì, questo
9: è hard rock.
0: No, questo è in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
8: Esatto.
0: Non era il numero due.
10: Sei.
11: Pronto?
8: Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
8: Concentrati.
10: 13.
8: This time

0: partire di tutto.
1: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
2: assolutamente.
1: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
3: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo all'indizio.
1: Leo all'indizio.
4: Una mano, quante dita?
3: Boia.
4: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
1: Tre mani, quante dita
2: hanno? 15.
1: 15.
5: Era 15, ma incredibile.
1: Guarda che. C'era. Ah, ho capito. Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
4: Anch'io pure.
0: Chiara, allora l'unplaying hai fatto. Anche
5: brava,
2: grazie mille.
5: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima. Brava, bravissima.
0: Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
2: Io faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
3: Ah, ottimo.
2: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto.
2: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
2: Non vedo l'ora.
1: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi.
3: Il piatto.
2: Sì, sì.
1: Il piatto, bravo.
2: Sì,
1: sì. Brava.
3: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto a risentirci su questa radio.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Vi ascolto sempre. Ciao.
0: Grazie. Allora, rimani con noi.
2: Assolutamente.
0: Ciao.

0: voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno, certo. e quindi mi sono beccata una bella fregatura, ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande
2: la una dice
3: donna certo. della mia vita,
2: aggiungo questo a quello e faccio il cumulo,
0: e invece no.
3: E invece non si
2: non
3: può.
2: Si cumula niente.
4: Buongiorno banda,
0: ciao.
4: Io compio gli anni l'11 settembre,
2: sì.
4: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti, certo. Oh che sfortuna,
0: certo.
4: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
4: Colpa mia per quello che è successo, accendo la televisione, immagini catastrofiche,
2: è vero.
4: Cioè... sto messa male, ciao banda e wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè voglio dire, se uno poi ha la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
2: Esatto.
3: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
2: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
5: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno, 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via di americani. E poi, dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
6: Era già ubriaco lui.
3: Ti hanno stappato la moglie.
0: Sì. Che eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi
2: bello,
3: da spiaggia,
2: lui.
3: Quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui, che bello, papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
0: Capito.
2: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
3: sì.
2: Il figlio il 15 agosto.
0: Per
3: evitare di pagare il parcheggio.
2: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sulle
0: Antonio,
3: state.
0: Antonio, buongiorno.
7: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
6: Pensate.
7: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
6: Manco tu te lo ricordavi.
7: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
2: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
7: Paolo, scusa se ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
2: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
6: Sì.
2: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, sci nautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta,
2: esatto.
0: Antonio.
2: Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
2: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo
0: il
2: titolo,
0: più
2: su questo
0: venduto.
7: Allora,
2: il più venduto in Brasile, su Amazon.
7: Ammappa. Allora vi dico questo.
2: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
7: Uno che fa il calciatore. Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo.
3: Ma no.
7: Prima di tutto.
3: Ma perché?
7: Allora vi dico una cosa. Io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
0: No,
7: quindi è già parte sbagliato.
3: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
7: Ascolta. Il libro di Toy Story è bello.
2: No, Tolstoi.
7: Però
6: è meglio il cartone, effettivamente.
7: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
2: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
7: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
2: Sì.
3: Sì.
2: No, quella.
7: Quindi credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quella Adriano.
7: Poi c'è scritto Il nome della rosa.
2: Sì. Sì.
7: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
7: C'è Il Signore degli Agnelli, che non leggo perché è uno della Juventus.
2: Che scemo.
7: E poi c'è Il Codice da Vinci, che, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Oh, Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, Codice da Perdi e pareggia anche.
7: Cristiano,
3: cosa c'è?
7: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
7: Non ce l'hai?
2: No.
7: E allora lo vedi che siete voi che non,

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao Michele, te, io sono Italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: Allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
1: Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, em tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Tanti auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi?
0: Hai ragione.

0: in un gruppo di 2, 4, 6, 8 persone, in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Certo. Il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quel compleanno.
0: Ti è andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: No, ho avuto anche 3 funerali.
1: Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331-80-90-101 l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Dove Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: È un francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è come fatto?
0: Pazzesco!
1: Io non so come faccia.
3: Ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Insomma, però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno.
1: Allora,
2: l'8 di hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo!
3: Ma non è vero, era. No, io non sono d'accordo.
1: Neanche io, bravo.
3: Era curiosa come roba. Bravo.
1: Sono fatto d'accordo. Era curiosa.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta. Di solito ha fatto tripletta. Ne fa uno, due, ma tre.
4: Griezmann Day. Cioè,
0: mi sei un po' distratto, però, Cristiano. Quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia De Lellis e Tony F.
3: Ah, beh, qua la vastità.
0: E
3: qua la vastità che deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare, quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Grazie. Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Ci sono quei periodi che sono veramente
2: capito,
0: un salasso continuo.
2: Di ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Non ti potevano fare un pensierino con la franchigia?
0: È nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale e come se non bastasse deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? Ciao da Chiacchiano della provincia.
1: Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331-80-90-101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora posso dire una cosa di quelli. Non me ne è piaciuta una di battuta.
1: Figo, no, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchio.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non sei capito niente.
3: No, la battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: Ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
3: Va bene.
5: Diretti in qualche centro. Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Ciao Paolo per il tutorial da challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa. Beh,
1: adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
2: barzelletta? Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, Walter da Brescia.
3: Walter.
8: Ma volevo chiedere, ma se un cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, sì, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Beh, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì,
2: ma
3: vediamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata e in osservata.
2: La battuta mi verrebbe da dire, ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
1: Sì.
2: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
6: Walter Chiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su DAZN.
1: Ascolta su DAZN.
5: Ma siamo giovedì,
1: quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma non sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi gli dice no, 2. Vabbè, nel frattempo sei in un'altra provincia, ti risponde un cittadino.
3: Ma chi è costui?
4: Giovanni Casciotto.
5: Testa di cane. Testa di cane. Che non sei altro.
4: Il sosa di Ali di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
2: Esatto.
3: Oh, ragazzi, in 2 minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
1: Così non sei chi.
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con The Winner Is.
4: Oh, grande mancio!
5: Non l'ho più fatto. Uscirò.
9: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
5: Bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Se non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
3: Ma ognuno è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo.
5: Che non
2: l'imitazione di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Hey. Cioè, domani c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, va a Certa Brescia. Ma volevo chiedere, Massimo.
3: Walter, tutto.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta. E dice, ma cavolo, ma vabbè, basta, Sinner, ho capito. Ha dichiarato che è finita. Vabbè, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Esatto. Buongiorno, campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no? Il giorno della marmotta.
1: Cominciamo così. Oh, a proposito di film,
2: sì?
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: E poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
3: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso glielo per abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office.
0: È nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: e magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
3: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
3: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
4: Ciao, mi chiamo Deccio, sono Italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
4: Da 3 anni. Una cosa che posso dire è che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Vale. Obrigado.
2: E allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
2: Parabéns para você nessa data querida.
3: Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, em tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
5: Senti, auguri a te, amore.
3: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
3: sì,
0: lui 70enne.
3: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
5: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi?
0: Hai ragione.

0: 4, 6, 8 persone in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Certo, il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo basta, mettete pure voi quei compleanni.
0: È andata bene, di solito sono 4 e un funerale. Quindi.
2: Ecco. No, ho avuto anche 3 funerali.
1: No. Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331-80-90-101 l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo. Potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è esatto, scritto stesso.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Dove Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: È un francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è
3: come
2: fatto?
3: A distanza di
1: un
0: pazzesco.
1: So. Io non so come faccio.
3: Ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Ma però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno. L'8 di hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo!
3: Ma non è vero, era. Non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba. Era curioso. Griezmann difficilmente fa tripletta. Di solito ha fatto tripletta. Ne fa uno, due, ma tre.
4: Griezmann Day. Cioè,
0: mi sei un po' distratto, però, Cristiano. Quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia Delellis e Tony F.
3: Qua la vastità che deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare. Quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi,
6: Ciao banda, ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Sono quei periodi che sono veramente un salasso continuo.
2: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Ti potevano fare un pensierino con la franchigia.
0: È il 30 novembre che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale e come se non bastasse deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? Ciao da Gabriele della provincia di Torino.
1: Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331 80 90 101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora
1: eccoli.
4: Posso dire una cosa di quelle. Non vai, me Antonio. Ne è piaciuta una di battuta.
1: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che morava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista. Bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e lui.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: E ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
3: Va bene.
5: Diretti in qualche centro.
3: Partenza.
5: Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Sono Paolo per il tutorial challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha già detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto:
7: saluti da Lele, Giovanni e lui.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma
3: Giovanni
2: è stata fermata dai vigili.
3: Bene.
5: Diretti
3: dai,
5: in qualche centro
3: partenza.
5: Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Sono Paolo per il tutorial challenge.
3: Paolo.
6: Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha già detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è la cosa che mi è successa. Beh,
1: adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
2: barzelletta? Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, Walter da Brescia.
3: Walter.
8: Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, sì, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì.
2: Vabbè.
3: Chiamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata e in osservata.
2: La battuta mi verrebbe da dire, ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
1: Sì.
2: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
9: Sarchiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su DAZN.
2: Giovedì.
1: Ascolta su DAZN. Passiamo giovedì. Quella è la domanda del boomer.
3: però sai, è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma non sarà sovrappensiero, no? Ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi gli dice no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, ti risponde un
3: cittadino. Ma chi è costui?
2: Giovanni Cacioppo.
5: Testa di cane. Che non sei altro.
4: Zosa di Ali, di Aldo, di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
2: Esatto.
3: Oh, ragazzi, in 2 minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
5: Così è secchi.
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica. A me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con. Vabbè. The winner is.
4: Oh,
5: grazie.
4: Grande mancio!
5: Non l'ho più fatto. Uscirò.
10: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
3: Grande.
5: Bravo! Bravo! Non

0: sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
1: Esatto. Non succedeva niente intorno.
0: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
1: Io ero rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo. Che non l'ho fatto di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
3: Vabbè, vale tutto, vale tutto. Va bene.
1: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. C'è domani, c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
4: Ciao, banda, la certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
1: Walter, tutto.

0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per sì. ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto ha classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Con gli altri che sono più buoni.
2: No.
4: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso dico, gli abbiamo memoria, segnalato ma... in 5 su 6 praticamente, perché sì. ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente
1: è
2: vedere. Bellì,
1: che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film
0: ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi,
1: sì.
0: quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo. Come intrigo, tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello com'era? Come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office.
0: Box off- è nel disprezzo di sé.
1: È la morte della, della cellulosa.
2: Consacrato, quindi. Eh sì, oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: L'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, mi regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William D'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia e può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, eh? Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: E lei?
10: Pronto?
0: Ciao, ci siamo pronti.
11: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
9: Chiara?
11: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
11: No, niente. Niente, forse è via del. Cosa c'è?
10: Ci sono, non mi sentite?
0: No,
9: adesso sì, adesso sì.
11: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
9: Possiamo andare avanti così?
12: Sono momenti di radio imperdibile.
11: Presidente?
12: Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente, perché signori, è stata decretata come vincitrice.
11: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, e però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo
11: pulita.
0: Noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono
9: giochiamo
0: i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ciao a tutti.
12: Ci hai fatto biangorpo.
11: Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
11: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsantiera, pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Dici Chiara, quindi
10: sì?
0: Spara subito il primo, vai.
10: Due.
11: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
11: Hard
9: rock.
0: No, questo è, in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
11: Esatto.
0: Non era il numero due.
10: Sei.
11: Pronto? Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
11: Concentrati.
10: 13.
9: This time for Africa.
11: Oh, mamma.
13: Questo è un numero.
9: Due ore che non sentivo Shakira.
11: Allora, con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
10: assolutamente.
11: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
12: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
14: Una mano, quante dita?
12: Boia.
14: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
11: 15.
9: Era 15, ma incredibile.
12: Guarda che.
11: Ah, ho capito. Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
14: Anch'io pure.
0: Chiara, allora l'unplaying hai fatto. Anche
9: brava,
10: grazie mille.
9: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
0: Brava. Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
13: Io sono, faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
12: Ah, ottimo.
13: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto.
13: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bella, poi te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
13: Non vedo l'ora.
11: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
12: il piatto.
13: Sì, sì.
12: Il piatto, bravo.
13: Sì, sì.
12: Brava. Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto a risentirci su questa radio.
13: Ciao, grazie mille.
11: Ciao,
13: Chiara. Vi ascolto sempre, ciao.
0: Allora, rimani con noi.
13: Assolutamente.

0: voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: La una dice
3: la donna della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
2: E invece non si
4: non
2: può.
4: Si cumula niente.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: Io compio gli anni l'11 settembre.
4: Sì.
1: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti:
4: certo.
1: Oh, che sfortuna!
4: Certo.
1: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
1: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
4: È vero.
1: Cioè. Sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
2: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi ha la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
2: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
2: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
4: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
2: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
5: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno, 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche: ah, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via gli americani. E poi: dove sei? Muoviti, corri in ospedale.
4: No.
5: Avanti andare. Ciao.
6: Era già ubriaco lui.
2: Gli hanno stappato la moglie.
4: Sì.
0: Se che eravano il bambino appena uscito.
2: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi da spiaggia,
4: lui,
2: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
4: ma
2: capisci?
4: Sì.
2: E quindi lui: ah, che bello, papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
0: Capito.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
2: sì,
4: il figlio il 15 agosto
2: per evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
2: Siamo anche noi calibrati sull'estate.
0: Antonio, buongiorno.
7: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
2: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
6: Pensate.
7: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
6: Manco tu te lo ricordavi.
7: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
2: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
7: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
6: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente cinautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri,
0: quei parallelepipedi di carta che Antonio,
4: esatto. Allora,
2: quelli tutti scritti fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo il più venduto in Brasile, su Amazon.
7: Allora, vi dico questo:
4: perché un calciatore ha consigliato un libro.
7: Uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo. Prima di tutto.
2: Ma perché?
7: Allora, vi dico una cosa: io, la morte di Ivan Illich, non si augura a nessuno la morte.
0: No,
7: quindi è già parte sbagliato.
2: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
7: Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
7: Però
6: è meglio il cartone, effettivamente.
7: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
4: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
7: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
4: Sì.
2: Sì.
7: No, quella, no, quindi vabbè, credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
2: Non è quella Adriano.
7: Vabbè. Poi c'è scritto Il nome della rosa.
4: Sì. Sì.
7: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
2: Niente. Il nome della rosa della squadra.
7: C'è Il Signore degli Agnelli, che non lo leggo perché è uno della Juventus.
6: Che scemo.
7: E poi c'è Il Codice da Vinci, che penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
2: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
7: Cristiano,
2: cosa c'è?
7: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
7: Non ce l'hai?
2: No.
7: E allora lo vedi che siete voi che

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
3: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
3: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
4: Ciao, mi chiamo Decio, sono Italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
4: Da 3 anni. Una cosa che posso dire che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Vai. Obrigado.
2: E allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
2: Parabéns para você nessa data querida.
3: Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, em tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Sure, facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
5: Senti, auguri a te, amore.
3: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
3: sì?
0: Lui 70enne.
3: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
5: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi.
0: Hai ragione.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, invece stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta. E dice, ma cavolo, ma vabbè, basta, Sinner, ho capito. ha dichiarato che è finita. Vabbè, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Quindi, buongiorno, campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no? Il giorno della marmotta.
1: Cominciamo così. Oh, a proposito di film, è ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
0: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda 6 unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto, per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Poi gli altri che sono più buoni.
4: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello com'era? Come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box office.
0: È nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato, quindi. Oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi, stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William D'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia e può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, eh? Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: E lei?
10: Pronto?
11: Ciao.
0: Ci siamo. Senti? Pronti?
11: Stavo per dirti che sei reattiva invece. Chiara?
9: Chiara?
11: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
11: No, niente.
9: Sei?
11: Niente, forse via del... Cosa c'è?
10: Ci Chiara? Sono, non mi sentite?
0: No,
9: sì,
0: no.
9: Adesso sì.
11: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
9: Possiamo andare avanti così?
12: Sono fino a momenti di radio imperdibile.
11: Presidente?
12: Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente, perché signori, è stata decretata come vincitrice.
11: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, e però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo
11: pulita.
0: Noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono
9: giochiamo
0: i gadget di R101, nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ciao a tutti.
12: Ci hai fatto biancorpo.
11: Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
11: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Dici Chiara, quindi sì? Spara subito il primo, vai.
10: Due.
11: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
11: Niente, sì, questo
9: rock. Hard rock.
0: No, questo è non in non onore è. Del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
11: Esatto.
0: Non era il numero due.
10: Sei.
11: Pronto? Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
11: Concentrati.
10: 13.
9: This time

0: partire di tutto.
1: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
2: assolutamente.
1: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
3: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo all'indizio.
1: Leo all'indizio.
4: Una mano, quante dita?
3: Boia.
4: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
1: Tre mani, quante?
2: 15.
5: Era 15, ma incredibile.
1: Guarda che. C'era. Ah, ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
4: Anch'io pure.
0: Chiara, allora l'unplane hai fatto. Anche
5: brava,
2: grazie mille.
5: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
0: Brava, bravissima. Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
2: Io faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
3: Ah, ottimo.
2: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto.
2: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bella, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
2: Non vedo l'ora.
1: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi.
3: Il piatto.
2: Sì, sì.
1: Il piatto, bravo. Sì. Brava.
3: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro. Allora, e a presto a risentirci su questa radio.
2: Ciao, Chiara.
0: Ciao,
2: vi ascolto sempre. Ciao.
0: Allora, rimani con noi.
2: Assolutamente.
0: No!

0: 101. R101.
1: Let's go.

0: a voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. Certo. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: È una dice
3: donna certo. della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
4: non
3: può.
4: Si cumula niente.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io compio gli anni l'11 settembre.
4: Sì.
5: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti: certo. Oh, che sfortuna!
4: Certo.
5: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
5: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
4: È vero.
5: Cioè. Sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi ha la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
3: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
4: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
6: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno, 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via di americani. E poi, dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
7: Era già ubriaco lui.
2: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Se caravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi
7: allora,
3: da spiaggia,
7: lui.
3: Quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui, che bello
2: papà,
3: grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere, il figlio il 15 agosto.
0: Per
3: evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sull'estate.
0: Antonio, buongiorno.
2: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
7: Pensate.
2: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
7: Manco tu te lo ricordavi.
2: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
2: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe, che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
7: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, cinautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che Antonio.
4: Esatto. Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo titolo, su questo
0: autore.
4: Allora, il più venduto in Brasile, su Amazon.
2: Allora vi dico questo.
4: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
2: È bello che fa il calciatore. Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo. Prima di tutto.
3: Ma perché?
2: Allora vi dico una cosa. Io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
0: No,
2: quindi è già parte sbagliato.
3: È un benedetto dono di non capire un fico secco.
2: Ascolta. Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
2: Però
7: è meglio il cartone, effettivamente.
2: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
0: Sì.
4: Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
2: Sì. Allora c'è scritto Memorie di Adriano.
4: Sì.
3: Sì.
4: No, quella, no,
2: quindi vabbè, credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quell'Adriano.
2: Vabbè. Poi c'è scritto Il nome della rosa.
7: Sì. Sì.
2: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
2: C'è Il Signore degli Agnelli, che non lo leggo perché è uno della Juventus.
4: Che scemo.
2: E poi c'è Il Codice da Vinci, che sì, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
2: Cristiano,
3: cosa c'è?
2: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
2: Non ce l'hai?
3: No.
2: E allora lo vedi che siete voi che non capite niente.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
3: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
3: Esatto.
0: Ne sentirete parlare oggi invece noi.

0: in un gruppo di 2, 4, 6, 8 persone, in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Certo, il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quei compleanni.
0: Ti è andata bene, di solito sono 4 e un funerale. Quindi.
2: No, ho avuto anche 3 funerali.
1: Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331 80 90 101, l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Come Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: Francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non ci
1: come
2: credo.
1: Fa? A distanza
0: di pazzesco.
1: Io non so come
3: ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma
3: ragazzi,
1: è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si ciomba.
2: Ma cosa? Però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno. L'8 di, hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo.
3: Ma non è vero, era. Ma no, io non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba. No,
2: sono d'accordo. Era curiosa.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta. Di solito ha fatto tripletta. Ne fa uno, due, ma tre.
4: Griezmann Day. Cioè,
0: mi sei un po' distratto, però, Cristiano. Quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia Delellis e Tony F.
3: Ah, beh, qua la vastità.
0: E
3: qua la vastità
0: Benji,
3: che deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: Informa.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare. Quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Cioè, ci sono quei periodi che sono veramente
2: capito,
0: un salasso continuo.
2: Di ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Non ti potevano fare un pensierino con la franchigia?
0: Come è nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale? Beh, come se non bastasse, deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale. No. Ciao da Chiazzano della
1: Provincia. Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331 80 90 101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora
1: eccoli.
4: Posso dire una cosa di quelle. Non
3: vai
4: me
3: Antonio.
4: Ne è piaciuta una di battuta.
1: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista. Bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e lui.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: E ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e lui.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
3: Va bene.
5: Diretti in qualche centro.
3: Partenza.
5: Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Sono Paolo per il tutorial da challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa. Bella.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
2: barzelletta? Da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: No. Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, Walter da Brescia.
3: Walter.
8: Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì,
2: ma
3: chiamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente, sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è impassata e in osservata.
2: Quale battuta mi verrebbe da dire? Ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
1: Sì.
2: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
9: Sarchiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su DAZN.
2: Giovedì.
1: Ascolta su DAZN. Ma siamo giovedì. Quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no?
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma no, sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, poi ti risponde un
3: cittadino. Ma chi è costui?
5: Giovanni Casciotto. Testa di cane che non sei altro.
4: Il sosa di Ali di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
2: Esatto.
3: Oh, ragazzi, due minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
5: Così è secchi.
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica. A me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con. Vabbè. The winner is.
4: Oh, grande mancio!
5: Non l'ho più fatto.
10: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
5: Bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Se non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano?
3: Io ero rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo. Che non l'ho fatto di Mancini. Era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Cioè, domani c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, va a Certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
3: Walter, tutto.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, invece stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta. E dice, ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito. Ha dichiarato che è finita. Vabbè, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Quindi, buongiorno campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no? Il giorno della marmotta.
1: Cominciamo così. Oh, a proposito di film, è ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
0: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda 6 unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto. Magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto, per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Poi gli altri che sono più buoni.
4: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello com'era? Come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box office.
0: È nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Magari quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi, stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti. Secondo il New York Times, il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Trump ha intanto smentito che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato. Oggi e domani a Miami i negoziatori ucraini incontreranno gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari NATO e dell'Unione Europea. Il conflitto russo-ucraino intanto non si ferma. Raid delle forze di Mosca a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpiti 2 minibus di linea con un bilancio di almeno 33 vittime e 18 feriti. Intanto il sindaco Glisko dice che la città di Kiev è già in modalità sopravvivenza in vista dell'inverno. Dall'Italia la riforma elettorale, legge dopo l'ultimo passaggio parlamentare, soglia al 42% per il premio di maggioranza, indicazione del premier, capilista bloccati alcune delle principali innovazioni. Alla Camera il centrodestra supera la prova del voto segreto, polemiche le opposizioni che annunciano ricorso in Cassazione. Torniamo all'estero, a Madrid in serata in centinaia alla marcia in ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne morta dopo essere stata sfrattata dalla casa in cui aveva vissuto per 7 decenni. Chiudiamo con il Nobel per la letteratura assegnato alla 76enne canadese Anna Carson. Era in Islanda quando è stata raggiunta dalla notizia del riconoscimento, oggi la attesa assegnazione del Nobel per la pace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Vi ricordate questo discorso?
1: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
2: Sì, sì, signore!
1: Voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma. Sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo. Io sono un duro, però sono giusto. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Sì, signore!
0: E questa era la voce del nostro direttore Daniele Tognacca.
3: Eccolo, che salutiamo.
0: Questo era il sergente Hartman.
4: Sì, per salutarci, lui parte così, signor, sì, signore, e poi ti dice cosa devi fare.
0: Allora, il
4: Full Metal Jacket,
0: Born Bellissimo. To Kill. Abbiamo ovviamente neanche dovuto tagliare perché poi cominciava a fare riferimenti tra Oklahoma e i genitori.
4: Esatto, Wyoming.
0: E montagne di cose alte così. Sì. E soprattutto fa il paio con un discorso che in questi toni è stato, provate ad immaginarlo, pronunciato così, ok? Non siamo più il dipartimento woke né quello dei deboli. Niente femminucce, ciccioni, trans, barbuti, strampi, smidollati, radicali. Solo guerrieri. Questo l'ha detto,
4: chi l'ha detto?
0: Il segretario della guerra americano ieri, rivolgendosi
4: a
0: Pete Hexet, ok, che prima ha fatto una carriera militare con campagne a Mirabilandia, a SeaWorld e anche agli Universal Studios, e poi è diventato un mezzo busto televisivo finché ora è il segretario alla difesa, ma l'hanno rinominato segretario alla guerra per farti capire quanta determinazione ha quest'uomo. Si è rivolto ieri ai militari dicendo che non vuole più nelle forze armate americane femminucce, questi termini, femminucce, ciccioni. Infatti Palla di Lardo, che era nel film di Full Metal Jacket, non potrebbe più fare servizio. Trans, barbuti, strambi, vai a capire come catalogare gli strambi.
4: Davvero.
0: Smidollati e radicali, anche quelli liberi. Solo guerrieri, vuole solo guerrieri. Questo è quello che chiede.
4: Sei americano, se in questo periodo stai pensando a cosa votare alle midterm, esatto, tra un mese.
0: Vieni tu dall'Oklahoma!
4: Sei dell'Oklahoma, sì, per tornare sull'argomento di oggi, lo state facendo anche voi al 331 80 90 101, funziona così.
5: Sei del Friuli Venezia Giulia, se mangi fricco, polenta, salame con la cipolla nell'aceto. Ciao banda, siete mitici, Sara da Udine, mandi!
4: Ciao Sara da Udine, mandi anche a lei!
0: Mamma mia, quanto antiacido devo prendere per il frico, che però è buonissimo, hai capito?
4: Un formaggio fritto
0: ma
4: con dentro
0: è
4: lo
0: mattone,
4: speck.
0: Mamma
4: stupendo.
0: Mia, spettacolare.
6: Buongiorno banda, non sei di Terni se non mangi i carbonaretti in riva al lago di Piedilugo.
4: Oh, siamo a tavola anche a Terni.
0: Carbonaretti, vedi che
3: carbonaretti.
0: No, che dai, insomma, andiamo a.
4: Stiamo scendendo sempre di più, arriviamo in Sicilia.
7: Buongiorno, sei di Mazara del Vallo, se mangi i gamberoni rossi, la cassata, le arancine, i cannoli, i dolci a mandorla, la pasta con le sarde, panino con le panelle, continuo.
4: Sei di Mazara del Vallo, se non c'era un modo devi metterti a dieta.
0: Sì, e soprattutto ho un amico che ha venduto casa per un gambero rosso di Mazara del Vallo. Sono tra i più.
4: A Milano, se lo mangi a Milano, sì, se lo mangi a Mazara del Vallo, te li tirano dietro.
0: Ma là ti danno i gamberi rossi di Milano a Mazara del Vallo, vedrai che non è.
4: Ottimo.
0: Che è così.
4: Sei di 331 80 90 101, aspettiamo le vostre.

0: La banda di R101. Musica e divertimento
1: al 101%.

0: Ragazzi, sappiate che Copernicus, questo organismo di osservazione del pianeta Terra, ha detto che è stata l'estate più calda di sempre.
1: Ma dai,
0: per fortuna che arrivano loro. Non ce ne eravamo accorti.
2: No, infatti, no, grazie per avercela data al 2 ottobre.
0: Grazie, sì. Copernicus. Sì, vabbè. Sì.
3: Vogliamo fare un bel giro dell'Italia,
0: dai,
3: insieme
0: sì.
3: a voi. Andare da nord a sud, est a ovest.
0: Non deve mancare una regione. Vogliamo farla tutta l'Italia. Quindi, se sentite che manca quella particolare regione,
3: fatevi
0: proponetevi
3: avanti.
0: Voi.
3: Palesatevi. Okay. Sei di una città, un paese, una regione. Se fai cosa, mangi cosa, sentiamovi.
4: Buongiorno. Sei delle colline nel pescarese, se mangi gli arrosticini.
2: Partiamo così.
3: Partiamo dalle basi, ragazzi.
0: Sì, sì. Che fame. Poi.
5: Ciao banda, sei di Lecco, se vedi ogni mattina il Resegone in San Martino e sai che a Como il lago stagna. Ciao.
3: Ciao.
0: Adesso cominciamo col derby Lecco Como. Non è più finito, se poi
3: il
0: la
3: lago stagna Como.
0: Sul calcio. Vabbè. Avanti, chi c'è?
6: Se sei di Taranto, se ti piacciono le cozze, un abbraccio Leo da Taranto.
3: Leo!
0: Anche a me piacciono le cozze, ma sono di Bergamo. Cosa vuol dire? Appunto, chi è?
7: Buongiorno banda, sei di Garlasco, c'è la domenica pomeriggio negli anni 80 da via ballare alle rotonde. Mamma mia che nostalgia. Roberto, naturalmente da Garlasco.
3: Ciao, certo. Roberto!
0: Stavo tremando dopo
2: anch'io,
0: dopo l'incidente. Ho detto, cosa arriva a dire questo?
2: Non che si bello. Parla di discoteche, ovviamente.
0: Esatto.
2: Diciamo,
0: cioè, sei di Garlasco, se ne hai piene le scatole, di tutto sì. gran casino. Certo, però le rotonde, grande discoteca, frequentatissima, è vero.
3: Ma davvero un ricordo di Garlasco di che sia diverso esatto. da quello che abbiamo. Tutti quindi, noi ultimamente.
0: Ogni giorno, ogni regione deve avere tra voi un rappresentante. Vogliamo capire oggi la prova documentale che esiste il Molise. La vogliamo anche attraverso un vostro messaggio audio. 331 80 90 100.

0: di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: ora abbiamo le vostre voci. Sei di Se. Sentiamo.
1: Ciao, sono Ivana. Per cambiare un po', io sono di dove si mangiano i nusec e i capù. Indovinate?
0: Mamma, gli usec e i capù.
2: I capù.
3: Boh, potremmo stare qua fino a domenica.
2: Il cappone? Boh.
0: Oh. Ma. Se qualcuno lo sa, ce lo dica.
2: Ma cos'è la prima? Me la fai risentire?
0: Giusecce.
1: Ciao, sono Ivana. Per cambiare un po', io sono di dove si mangiano i giusecce e i capù. Indovinate?
0: Indoviniamo. Giusecce. Intanto sentiamo altre voci.
1: Ciao, sono Ivana.
3: Dai,
1: per cambiare
3: ancora
1: un po',
3: lei.
1: Io sono di dove si mangiano i giusecce e i capù.
2: Abbiamo
1: indovinate?
0: 331-8090-101. Se volete dircelo, se riuscite a dircelo.
2: Vabbè, poi.
4: Buongiorno, sei a casa mia se mangi tutto quello che ti passa davanti.
3: Va bene.
2: Ha degli onnivori in casa, poi.
5: Buongiorno, banda, sei marchigiano se mangi i vinci sgrassi e le olive ascolane.
0: I vinci sgrassi?
2: I vinci sgrassi deve essere un detergente.
3: Sì.
2: Avanti.
6: Sei di Bologna se quando torni da un viaggio la prima cosa che inizi a vedere è il santuario di San Luca.
2: Certo.
6: E questa S che non si toglie neanche. Ciao a tutti, certo. Ciao. Bologna, è venerdì.
2: L'occhio cade lì sempre anche a chi solo transita da Bologna, sì. Pur non essendo della città. Certo.
7: Sempre ragazzi. Ciao, sono Cesare.
0: Ciao Cesare.
7: Sei di Bologna anche quando crei distanze. Calcoli distanze da Bologna.
0: Da Bologna, certo. Bologna Caput Mundi.
7: Tutte le strade portano a Bologna, lo sappiamo, come dice.
3: Certo.
0: Ma tutte le strade portano alle risposte dei nostri amici. Subito pronti a dirci cos'è l'usec.
2: Dai.
0: Vai.
8: Ciao, Ivana è dalla provincia di Bergamo sicuramente, che i nusec e i capù sono degli involtini.
2: Ah, no?
8: Con la verza e il ripieno che si fanno qui a Bergamo. Ciao.

0: sei di Campobello di Licata se almeno una volta hai assaggiato l'ungurnato.
1: L'ungurnato? Ah, avete fame stamattina? Appunto, siamo tutti a tavola.
2: Volete metterci in difficoltà?
3: Sei della costiera amalfitana, se in estate te vive e magne o vine da percoca, il vino con le percoche. No. Jerry, ex abitante della costiera amalfitana. Un saluto, ragazzi.
2: Ciao,
1: e se non la puoi portare a Milano, soprattutto.
4: Buongiorno banda.
2: Ciao.
4: Sei di Belpasso, in provincia di Catania, se mangi i torroncini con Dorelli.
2: Ah beh, il cavaliere con le mani sporche, certo. Avanti.
0: Buongiorno banda, questa è polemica. Sei di Jesolo, se sei un albergatore ti lamenti degli incassi della stagione.
5: Bella però.
1: Non solo di Jesolo però.
2: Potrebbe riguardare molta altra gente, ma a proposito di tanta
1: gente. Abbiamo fatto quasi tutto il giro d'Italia.
2: Sì, ma adesso facciamo un altro giro.
1: Un altro giro con la sigla?
2: Dai.
1: Via, andiamo!

0: Amici, siamo in contro te, non vediamo l'ora di fottervi tutti i soldi dalle tasche di voi, vostro padre, vostra madre, vostra nonna, anche se non c'è più.
1: Ecco, neanche il sito c'è più. Poi vai Ricky, facciamo il giro così.
2: Ma Galli,
0: mi tenete sempre in balla a me, io volevo essere uno dei miei contro Magalli e non l'avete fatta.
1: La Maionchi Onchi.
0: Senti Ciccio, allora, chiamarmi dopo Magalli mi contro te, che sei imbecillito?
3: Sei il Grinch, Inch.
2: C'è segnato sulla lista, c'è anche il Grinch.
0: C'è segnato per la cosina.
2: Non lo so. C'è Spalletti e ti.
4: Io questo Natale ve lo voglio distruggere.
2: No, grazie mister, proprio a noi no.
1: C'è Giordano, Mario, Giordano.
0: Io sono uno dei bambini auditi che hai assunto però mi la giornata. Voglio distruggere, poi ci diamo.
3: Ti distruggiamo la voce con Aber.
5: Ti piace? Che ansia che mi mettete sempre. Io voglio stare tranquillo, no? E in realtà mi chiamate in causa e mi entra quell'ansia che non ho da tempo. Quel tempo giusto.
1: Vai Ricky!
2: Chiudo con Pieraccioni.
0: E allora, e i momenti belli, indimenticabili della vita sono due o tre. Il resto.
2: Quali?
0: Fa volume.
3: Chiudiamo con Proce, perché tra poco procediamo. È vero, questo è di Riccardo. Grande Leonardo Fiaschi, a sorpresa, non lo sapeva, tutte le sue voci.

0: E adesso, signori, un omaggio al nostro Cristiano Militello.
1: Perché ci chiediamo tutti come possa essere finito oggi. Esatto, oggi non è con noi.
0: Oddio, no, addirittura questa voce, che suono.
2: Ti abbiamo voluto bene tutti, eh.
1: Ti abbiamo.
0: Sentiamo la voce.
3: Ci ha lasciato Cristiano Militello.
1: Ah, no.
3: Benvenuti a Toast in Peace.
1: Ho capito, si rifà la trasmissione, certo.
3: Ci ha lasciato Cristiano Militello.
1: Quindi?
3: Per tanti manca, per tanti manca e per pochi mancia.
2: Per pochi
1: ci ha lasciato il conto da pagare, ci ha lasciato.
3: Ricordiamo tutto ciò che ha fatto nella sua carriera di bello.
2: Beh, finito allora.
3: Amici! Basta.
0: Dai, il budello anche potevi mettere.
3: Da stare fuori dagli stadi, a stare fuori dai cimiteri è un attimo.
2: Aia.
1: Per oggi è fuori dalle palle.
3: Ci lascia Cristiano Militello.
1: Sì,
3: lascia un ragazzo semplice.
2: Ragazzo adesso.
3: Un livornese.
1: Sì.
3: Un livornese semplice.
0: Ma quando mai sei pisano fino al midollo?
2: Diglielo in faccia.
3: Ci lascia Cristiano Militello, lo ricorderemo per la sua generosità.
1: Sì, molto.
3: Finalmente ha scoperto che le tombe non hanno le tasche.
2: Sì.
3: Spero che tutte le volte che non hai offerto ti tornino indietro.
1: Beh, ieri ha regalato a qualche chewing gum che a sua volta gli era stato regalato qui, eh.
2: Ah sì?
3: È morto Cristiano Militello, eravamo tutti abituati alla sua morte artistica e adesso ci ha lasciato. Finalmente possiamo dire ci saluta Cristiano Militello.
2: Sì.
3: Per sempre.
1: Però verrà sepolto nell'umida terra perché quando ho sentito la parola cassa pensavo che doveva pagare.
0: No, io la cassa, non c'ho un buon rapporto.
3: Ha lavorato con Conti, Piraccioni e Panariello e ce l'hanno fatta. Loro. Abbiamo cercato il lungo e il largo.
1: E il pacioccone.
3: Qualcuno che avesse qualcosa di bello da dire su di lui. Sentiamo.
0: L'hai
1: trovato?
0: Oh.
1: No,
3: non ha mai amato. Non ha mai amato gli 883.
1: No.
3: E ora loro gli hanno dedicato una canzone. Hanno ucciso l'uomo in bagno.
1: No.
3: Manchi Cristiano.
1: Manchi.
3: Manchi solo a noi. Quindi torna.
1: Adesso io gli mando via WhatsApp quello che hai appena detto.
2: Sì.
1: E poi te la vedi tu lunedì con lui.
3: Torna.
1: Grazie Leo.
3: Ci manchi.
1: Ciao.
0: Toast in Peace di Cristiano Militello alla Bamba.
1: quello sì. Non hai sbagliato.
0: PR101, non so cosa stia partendo sotto.
2: Champagne.
0: Champagne.
2: Ridiamo a questo momento.
0: Perché dopo il Toast in Peace di Cristiano Militello ci sarà il Tortorella Challenge. Ci ritiriamo sul molare tra poco con la sfida, la battuta più brutta del giorno.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La riforma elettorale è legge, ieri il via libera finale della Camera. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta la Premier Meloni, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. Primo via libera dell'Unione Europea all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia. Dopo l'ok della Commissione serve quello del Consiglio, ma il commissario all'economia Dombrovskis frena su una maggiore flessibilità. Non possiamo continuare a introdurre nuove formule. I negoziatori ucraini attesi a Miami incontreranno gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Secondo la testata Axios, con loro ci saranno i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Oggi lo stop alle attività degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano il 27 luglio. I macchinari saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione, proclamate per lunedì 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Dopo 90 anni torna negli Stati Uniti un'esecuzione pubblica. La fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood del 2009, potrà essere vista da tutti. Lo ha annunciato il segretario alla difesa americano Hegseth. L'uomo, oggi 56enne, è stato condannato per aver ucciso 13 soldati e per averne feriti altri 32 in una sparatoria. Il maltempo sferza l'Italia, soprattutto il centro-sud. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco ieri nel napoletano a causa della forte pioggia, alberi caduti e disagi sul litorale romano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Vi ricordate questo discorso?
1: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
2: Sì, signore!
1: Voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma. Sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo. Io sono un duro, però sono giusto. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Sì, signore!
0: E questa era la voce del nostro direttore Daniele Tognacca.
3: Eccolo, che salutiamo.
0: Questo era il sergente Hartman.
4: Per salutarci, lui parte così, signore, e poi ti dice cosa devi fare.
0: Allora, il
4: Full Metal Jacket,
0: Born Bellissimo. To Kill. E abbiamo ovviamente neanche dovuto tagliare, perché poi cominciava a fare riferimenti tra Oklahoma e i genitori.
4: Esatto, Wyoming.
0: E montagne di cose alte così. Sì. E soprattutto fa il paio con un discorso che in questi toni è stato, provate ad immaginarlo pronunciato così, ok? Non siamo più il dipartimento woke né quello dei deboli, niente femminucce, ciccioni, trans, barbuti, strampi, smidollati, radicali, solo guerrieri. Questo l'ha detto,
4: chi l'ha detto?
0: Il segretario della guerra americano ieri, rivolgendosi
4: a
0: Pete Hexet, ok, che prima ha fatto una carriera militare con campagne a Mirabilandia, a SeaWorld e anche agli Universal Studios, e poi è diventato un mezzo busto televisivo finché ora è il segretario alla difesa, ma l'hanno rinominato segretario alla guerra per farti capire quanta determinazione ha quest'uomo. Si è rivolto ieri ai militari dicendo che non vuole più nelle forze armate americane femminucce, questi termini, femminucce, ciccioni. Infatti palla di Lardo, che era nel film di Full Metal Jacket, non potrebbe più fare servizio. Trans, barbuti, strambi, vai a capire come catalogare gli strambi.
4: Davvero?
0: Smidollati e radicali, anche quelli liberi. Solo guerrieri, vuole solo guerrieri. Questo è quello che chiede.
4: Peter, sei americano, se in questo periodo stai pensando a cosa votare alle midterm, tra un mese.
0: Vieni tu dall'Oklahoma?
4: Sei dell'Oklahoma? Sì, per tornare sull'argomento di oggi, lo state facendo anche voi al 331 80 90 101, funziona così.
5: Sei del Friuli Venezia Giulia, se mangi fricco, pollenta, salame con la cipolla nell'aceto. Ciao banda, siete mitici, Sara da Udine, mandi!
4: Ciao Sara da Udine, mandi anche a lei!
0: Mamma mia, quanto antiacido devo prendere per il frico, che però è buonissimo, hai capito?
4: Un formaggio fritto
0: ma
4: dentro lo speck.
0: Un mattone, mamma
4: stupendo.
0: Mia. Spettacolare.
6: Buongiorno banda, non sei di Terni se non mangi i carbonaretti in riva al lago di Piedilugo.
4: Oh, siamo a tavola anche a Terni.
0: Carbonaretti, vedi che
3: carbonaretti.
0: Andiamo, stiamo
4: scendendo sempre di più, arriviamo in Sicilia.
7: Buongiorno, sei di Mazzara del Vallo, se mangi i gamberoni rossi, la cassata, le arancine, i cannoli, i dolci a mandorla, la pasta con le sarde, panino con le panelle, continuo.
4: Sei di Mazzara del Vallo, se a un certo punto devi metterti a dieta.
0: Sì, e soprattutto ho un amico che ha venduto casa per un gambero rosso di Mazzara del Vallo. Sono tra i più.
4: A Milano, se lo mangi a Milano, se lo mangi a Mazzara del Vallo, te li tirano dietro.
0: Ma là ti danno i gamberi rossi di Milano a Mazzara del Vallo, vedrai che non è.
4: Ottimo.
0: Che è così.
4: Sei di 3318090101, aspettiamo le

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Ragazzi, sappiate che Copernicus, questo organismo di osservazione del pianeta Terra, ha detto che è stata l'estate più calda di sempre.
1: Ma dai,
0: per fortuna che arrivano loro. Non ce ne eravamo accorti.
1: No, infatti, grazie per avercela data al 2 ottobre.
0: Grazie, Copernicus. Vabbè.
2: Vogliamo fare un bel giro dell'Italia insieme a voi, andare da nord a sud, a est a ovest.
0: Non deve mancare una regione, vogliamo farla tutta l'Italia. Quindi, se sentite che manca quella particolare regione,
2: fatevi
0: proponetevi
2: avanti.
0: Voi.
2: Palesatevi, okay. Sei di una città, un paese, una regione. Se fai cosa, mangi cosa, sentiamovi.
3: Buongiorno, sei delle colline nel pescarese, se mangi gli arrosticini.
1: Partiamo così.
2: Partiamo dalle basi, ragazzi.
0: Che fame. Poi
4: ciao banda, sei di Lecco, se vedi ogni mattina il Resegone in San Martino e sai che a Como il lago stagna. Ciao.
2: Ciao.
0: Adesso cominciamo col derby Lecco Como. Non è più finito, se poi
2: il
0: la
2: lago
0: portiamo
2: stagna,
0: sul
2: Como.
0: Sul calcio. Vabbè. Avanti, chi c'è?
5: Sei di Taranto, se ti piacciono le cozze. Un abbraccio, Leo da Taranto.
2: Leo! Oh,
0: anche a me piacciono le cozze, ma sono di Bergamo. Cosa vuol dire? Appunto, chi è?
6: Buongiorno banda, sei di Garlasco, c'è la domenica pomeriggio negli anni 80 da via ballare alle rotonde. Mamma mia che nostalgia. Roberto, naturalmente, da Garlasco.
2: Ciao, certo. Roberto!
0: Stavo tremando dopo
1: anch'io,
0: dopo ultimamente ho detto cosa arriva a dire questo?
1: Non che si bello. Parla di discoteche ultimamente,
0: esatto.
1: Diciamo.
0: Cioè, sei di Garlasco, se ne hai piene le scatole di questo gran casino. Certo, però le rotonde, grande discoteca, frequentatissima, è vero.
2: Ma davvero un ricordo di Garlasco di che sia diverso da quello che abbiamo tutti. Quindi, noi ultimamente
0: ogni regione deve avere tra voi un rappresentante. Vogliamo capire oggi la prova documentale che esiste il Molise. La vogliamo anche attraverso un vostro messaggio audio 331 80 90 100.

0: sentiamo le vostre voci. Sei di se... sentiamo.
1: Ciao, sono Ivana. Per cambiare un po', io sono di dove si mangiano i nusec e i capù. Indovinate?
0: Mamma, gli usec e i capù.
2: I capù, boh, potremmo stare qua fino a domenica.
3: Il cappone? Boh.
0: Oh. Ma... se qualcuno lo sa, ce lo dica.
3: Ma cos'è la prima? Me la fai risentire?
0: Giusec.
1: Ciao, sono Ivana. Per cambiare un po', io sono di dove si mangiano i nusec e i capù. Indovinate?
0: Indoviniamo. Giusec. Intanto sentiamo altre voci.
1: Ciao, sono Ivana. Per cambiare un po',
2: sempre lei.
1: Io sono di dove si mangiano i nusec e i capù.
2: Giusec.
1: Abbiamo capito.
0: 331 80 90 101. Se volete dircelo, se riuscite a dircelo.
3: Vabbè, poi.
4: Buongiorno, sei a casa mia se mangi tutto quello che ti passa davanti.
2: Va bene.
3: Ha degli onnivori in casa, poi.
5: Buongiorno, banda. Sei marchigiano se mangi i vinci sgrassi e le olive ascolane.
0: I vinci sgrassi?
3: I vinci sgrassi deve essere un detergente.
2: Sì, sì.
3: Avanti.
6: Sei di Bologna se quando torni da un viaggio la prima cosa che inizi a vedere è il santuario di San Luca.
3: Certo.
6: E quest'esse che non si toglie neanche. Ciao a tutti. Certo. Ciao. Bologna, è venerdì.
3: L'occhio cade lì sempre. Anche chi solo transita da Bologna, sì, pur non essendo della città, certo.
7: Sempre, ragazzi. Ciao, sono Cesare.
0: Ciao Cesare.
7: Sei di Bologna anche quando crei distanze, calcoli distanze da Bologna.
0: Da Bologna, certo. Bologna, caput mundi.
7: Tutte le strade portano a Bologna, lo sappiamo. Come dice.
2: Certo.
0: Ma tutte le strade portano alle risposte dei nostri amici. Subito pronti a dirci cos'è l'usec.
3: Dai.
0: Vai.
8: Ciao, Ivana è dalla provincia di Bergamo sicuramente, che i nusec e i capù sono degli involtini con la verza e il ripieno che si fanno qui a Bergamo. Ciao.
0: Beccata subito, geolocalizzata subito, bravissima.
3: Brava.
0: E dalle tue parti
3: non hai mangiato. Non la
0: conoscevo. A cena nusec, allora.
3: Niente, cena nusec. Poi?
9: Ciao, banda. Sei di Ivrea, se la domenica mattina vai a mangiarti la torta 900 o la dama bianca.
0: Mamma,
9: da balla.
0: Buona.
9: Ciao, Alessandro da Ivrea.
0: Il top della vita, ragazzi, la torta 900.
3: Bene.
0: Sicilia?
3: Ma cos'è la cilindrata della torta?
10: Sei di Campobello di Licata se almeno una volta hai assaggiato l'ungornato.
0: L'ungornato?
3: Ah,
0: avete fame stamattina?
3: Appunto,
0: siamo tutti a tavola.
3: Volete metterci in difficoltà?
11: Se della costiera amalfitana, se in estate te vive e magne o vine con la percoca, il vino con le percoche.
0: No.
11: Jerry, ex abitante della costiera amalfitana. Un saluto, ragazzi.
3: Ciao.
0: E se non la puoi portare a Milano, soprattutto.
12: Buongiorno, banda.
3: Ciao.
12: Sei di Belpasso, in provincia di Catania, se mangi i torroncini con Dorelli.
3: Ah, beh, il cavaliere con le mani sporche, certo. Avanti.
13: Buongiorno, banda. Questa è polemica. Sei di Jesolo, se sei un albergatore ti lamenti degli incassi della stagione.
2: Bella, però.
0: Non solo di Jesolo, però.
3: Potrebbe riguardare molta altra gente, ma
0: proposito di
3: tanta
0: quasi tutto
3: gente,
0: il giro d'Italia.
3: Ma adesso facciamo un altro giro.
0: Un altro giro con la sigla?
3: Dai.
0: Via, andiamo!

0: Amici, siamo in contro te, non vediamo l'ora di fottervi tutti i soldi dalle tasche di voi, vostro padre, vostra madre, vostra nonna, che se non c'è più.
1: Ecco, neanche il sito c'è più. Poi vai Ricky, facciamo il giro così.
2: Ma Galli.
0: Perché mi tenete sempre in ballo a me? Io volevo essere uno dei miei contro Magalli. E non l'avete fatta!
1: La Maionchi? Onchi.
0: Senti Ciccio, allora, chiamarmi dopo Magalli me contro te, che sei imbecillito?
3: C'è il Grinch. Inch.
4: Oh, non ricordo come parla il Grinch. Non ricordo.
2: C'è segnato, sulla lista c'è anche il Grinch.
0: C'è segnato, però così.
2: Non lo so. C'è Spalletti e ti.
4: Etti. Io questo Natale ve lo voglio distruggere.
2: No, grazie, mister. Proprio a noi, no?
4: Etti. Io questo Natale ve lo voglio distruggere.

0: E allora, e i momenti belli, indimenticabili della vita sono due o tre, il resto
1: quali?
0: Fa volume.
2: Chiudiamo ecco con Proce, perché tra poco procediamo. È vero, questo è di Riccardo. Grande Leonardo Fiaschi, a sorpresa, non lo sapeva, tutte le sue voci.

0: adesso, signori, un omaggio al nostro Cristiano Militello.
1: Perché ci chiediamo tutti come possa essere finito oggi. Esatto, oggi non è con noi.
0: Oddio, no, addirittura questa voce, questo suono.
2: Ti abbiamo voluto bene tutti,
1: Ti abbiamo.
0: Sentiamo la voce.
3: Ci ha lasciato Cristiano Militello.
1: Ah, no,
3: benvenuti a Toast in Peace.
1: Ho capito, si rifà la trasmissione. Certo.
3: Ci ha lasciato Cristiano Militello.
1: Quindi?
3: Per tanti manca, per tanti manca e per pochi mancia.
1: Ci ha lasciato il conto da pagare. Ci ha lasciato.
3: Ricordiamo tutto ciò che ha fatto nella sua carriera di bello.
2: Beh, finito allora.
1: Amici!
3: Basta.
0: Basta. Beh, il budello anche potevi mettere.
3: Da stare fuori dagli stadi a stare fuori dai cimiteri è un attimo.
2: Aia.
0: Per oggi è fuori.
1: Per oggi è fuori dalle palle.
3: Ci lascia Cristiano Militello.
1: Sì,
3: lascia un ragazzo semplice.
2: Ragazzo adesso.
3: Un livornese.
1: Sì.
3: Un livornese semplice.
0: Quando mai sei pisano fino al midollo?
2: Diglielo in faccia.
3: Ci lascia Cristiano Militello, lo ricorderemo per la sua generosità.
1: Sì, molto.
3: Finalmente ha scoperto che le tombe non hanno le tasche.
2: Sì.
3: Spero che tutte le volte che non hai offerto ti tornino indietro.
1: Beh, ieri ha regalato a qualche chewing gum che a sua volta gli era stato regalato qui,
2: Ah sì?
3: È morto Cristiano Militello. Eravamo tutti abituati alla sua morte artistica e adesso ci ha lasciato. Finalmente possiamo dire ci saluta Cristiano Militello. Per sempre.
1: Però verrà sepolto nell'umida terra, perché quando ho sentito la parola cassa pensavo che doveva pagare.
0: Io la cassa, non so, un buon rapporto.
3: Ha lavorato con Conti, Piraccioni e Panariello e ce l'hanno fatta. Loro. Abbiamo cercato il lungo e il largo.
1: E il pacioccone.
3: Qualcuno che avesse qualcosa di bello da dire su di lui. Sentiamo.
0: L'hai trovato?
1: No,
3: niente. Non ha mai amato gli 883.
1: No.
3: E ora loro gli hanno dedicato una canzone. Hanno ucciso l'uomo in bagno.
1: No.
3: Manchi Cristiano.
1: Manchi.
3: Manchi solo a noi. Quindi torna.
1: Adesso io gli mando via WhatsApp quello che hai appena detto.
2: Sì.
1: E poi te la vedi tu lunedì con lui.
3: Torna.
1: Grazie Leo.
3: Ci manchi.
1: Ciao.
0: Toast in Peace di Cristiano Militello alla Bamba.
1: quello sì. Non hai sbagliato.
0: CR101, non so cosa stia partendo sotto.
2: Champagne.
0: Champagne.
2: Ridiamo a questo momento.
0: Perché dopo il Toast in Peace di Cristiano Militello ci sarà il Tortorella Challenge. Ci ritiriamo sul molare tra poco con la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: notte.
1: La banda di R101.
2: Ciao da Marianna
3: e Gabriele
2: da Bergamo
4: e Wiwa.
5: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ieri il via libera finale della Camera alla nuova legge elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta la Premier Meloni, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. L'Unione Europea frena su una maggiore flessibilità. Esamineremo le richieste di Italia e Grecia, ma non possiamo continuare a introdurre nuove formule, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Parere positivo della Commissione all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. I negoziatori ucraini negli Stati Uniti incontreranno a Miami gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Secondo la testata Axios, con loro ci saranno anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. All'ex Ilva è il giorno dell'ultima colata d'acciaio. Oggi lo stop all'ultimo altoforno di Taranto, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Il boia in diretta negli Stati Uniti. La fucilazione del killer di Fort Hood verrà trasmessa in diretta streaming. Lo ha annunciato il segretario alla difesa americano Hegseth. È la prima esecuzione pubblica nel paese in 90 anni. Nidal Hassan nel 2009 uccise in una sparatoria 13 soldati e ne ferì altri 32. Il maltempo sferza il centro-sud, oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco ieri nel napoletano a causa della forte pioggia, alberi caduti e disagi sul litorale romano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Vi ricordate questo discorso?
1: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
2: Sì, signore!
1: Voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma. Sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo. Io sono un duro, però sono giusto. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Sì, signore!
0: E questa era la voce del nostro direttore Daniele Togliacca.
3: Eccolo, che salutiamo.
0: Questo era il sergente Hartman.
4: Per salutarci, lui parte così, signore, e poi ti dice cosa devi fare.
0: Allora, il
4: Full Metal Jacket,
0: Born Bellissimo. To Kill. E abbiamo ovviamente neanche dovuto tagliare, perché poi cominciava a fare riferimenti tra Oklahoma e i genitori.
4: Esatto, Wyoming.
0: E montagne di cose alte così. Sì. E soprattutto fa il paio con un discorso che in questi toni è stato, provate ad immaginarlo pronunciato così, ok? Non siamo più il dipartimento woke né quello dei deboli. Niente femminucce, ciccioni, trans, barbuti, strampi, smidollati, radicali. Solo guerrieri. Questo l'ha detto,
4: chi l'ha detto?
0: Il segretario della guerra americano ieri, rivolgendosi
4: a
0: Pete Hexet, ok, che prima ha fatto una carriera militare con campagne a Mirabilandia, a SeaWorld e anche agli Universal Studios, e poi è diventato un mezzo busto televisivo finché ora è il segretario alla difesa, ma l'hanno rinominato segretario alla guerra per farti capire quanta determinazione ha quest'uomo. Si è rivolto ieri ai militari dicendo che non vuole più nelle forze armate americane femminucce, questi termini, femminucce, ciccioni. Infatti palla di Lardo, che era nel film di Full Metal Jacket, non potrebbe più fare servizio. Trans, barbuti, strambi, vai a capire come catalogare gli strambi.
4: Davvero?
0: Smidollati e radicali, anche quelli liberi. Solo guerrieri, vuole solo guerrieri. Questo è quello che chiede.
4: Sei americano, se in questo periodo stai pensando a cosa votare alle midterm, tra un mese.
0: Vieni tu dall'Oklahoma?
4: Sei dell'Oklahoma? Sì, per tornare sull'argomento di oggi, lo state facendo anche voi al 331 80 90 101, funziona così.
5: Sei del Friuli Venezia Giulia, se mangi fricco, polenta, salame con la cipolla nell'aceto. Ciao banda, siete mitici, Sara da Udine, mandi!
4: Ciao Sara da Udine, mandi anche a lei.
0: Mamma mia, quanto antiacido devo prendere per il frico, che però è buonissimo, hai capito?
4: Un formaggio fritto dentro lo speck.
0: Un mattone, mamma
4: stupendo.
0: Mia. Spettacolare.
6: Buongiorno banda, non sei di Terni se non mangi i carbonaretti in riva al lago di Piedilugo.
4: Oh, siamo a tavola anche a Terni.
0: Carbonaretti, vedi che
3: carbonaretti.
0: Andiamo a...
4: Stiamo scendendo sempre di più, arriviamo in Sicilia.
7: Buongiorno, sei di Mazzara del Vallo, se mangi i gamberoni rossi, la cassata, le arancine, i cannoli, i dolci a mandorla, la pasta con le sarde, panino con le panelle, continuo.
4: Sei di Mazzara del Vallo, se a un certo punto devi metterti a dieta.
0: Sì, e soprattutto ho un amico che ha venduto casa per un gambero rosso di Mazzara del Vallo. Sono tra i più.
4: A Milano, se lo mangi a Milano, se lo mangi a Mazzara del Vallo, te li tirano dietro.
0: Ma là ti danno i gamberi rossi di Milano a Mazzara del Vallo, vedrai che non è.
4: Ottimo.
0: Che è così.
4: Sei di 3318090101, aspettiamo le vostre.

0: Ragazzi, sappiate che Copernicus, questo organismo di osservazione del pianeta Terra, ha detto che è stata l'estate più calda di sempre.
1: Ma dai,
0: per fortuna che arrivano loro. Non ce ne eravamo accorti.
1: No, infatti, grazie per avercela data al 2 ottobre.
0: Grazie, Copernicus. Vabbè.
2: Vogliamo fare un bel giro dell'Italia insieme a voi, andare da nord a sud, est a ovest.
0: Non deve mancare una regione, vogliamo farla tutta l'Italia. Quindi, se sentite che manca quella particolare regione,
2: proponetevi
0: voi.
2: Palesatevi, sei di una città, un paese, una regione, se fai cosa, mangi cosa, sentiamovi.
3: Buongiorno, sei delle colline nel pescarese, se mangi gli arrosticini.
1: Partiamo così.
2: Partiamo dalle basi, ragazzi.
0: Fame, poi.
4: Ciao banda, sei di Lecco, se vedi ogni mattina il Resegone, San Martino, e sai che a Como il lago stagna. Ciao.
0: Adesso cominciamo col derby Lecco Como. Non è più finito, se poi
2: il
0: la puntiamo
2: lago stagna, Como.
0: Sul calcio. Vabbè, avanti, chi c'è?
5: Sei di Taranto, se ti piacciono le cozze. Un abbraccio, Leo da Taranto.
2: Leo!
0: Anche a me piacciono le cozze, ma sono di Bergamo. Cosa vuol dire? Appunto, chi è?
6: Buongiorno banda, sei di Garlasco, c'è la domenica pomeriggio negli anni 80 da via ballare alle rotonde. Mamma mia, che nostalgia. Roberto, naturalmente, da Garlasco.
2: Ciao, certo. Roberto!
0: Stavo tremando dopo
1: anch'io,
0: dopo ultimamente ho detto cosa arriva a dire questo.
1: Non che si bello. Parla di discoteche ultimamente,
0: esatto.
1: Diciamo.
0: Cioè, sei di Garlasco, se ne hai piene le scatole di questo gran casino. Certo, però le rotonde, grande discoteca, frequentatissima, è vero.
2: Bello avere un ricordo di Garlasco di che sia diverso da quello che abbiamo tutti noi ultimamente.
0: Ogni giorno, ogni regione deve avere tra voi un rappresentante. Vogliamo capire oggi la prova documentale che esiste il Molise. La vogliamo anche attraverso un vostro messaggio audio. 331 80 90 100.

0: banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri dalla provincia

0: sentiamo le vostre voci. Sei di se. Sentiamo.
1: Ciao, sono Ivana. Per cambiare un po', io sono di dove si mangiano i nusec e i capù. Indovinate?
0: Mamma, gli usec e i capù.
2: Potremmo stare qua fino domenica.
3: Il cappone? Boh.
0: Oh. Ma. Se qualcuno lo sa, ce lo dica.
3: Ma cos'è la prima? Me la fai risentire?
0: Giusec.
1: Ciao, sono Ivana. Per cambiare un po', io sono di dove si mangiano i Giusec e i capù. Indovinate?
0: Indoviniamo. Giusec. Intanto sentiamo altre voci.
1: Ciao, sono Ivana. Dai, per cambiare un po', io
2: lei.
1: Sono di dove si mangiano i Giusec e i capù.
2: Giusec.
1: Abbiamo indovinate?
0: 331-80-90-101. Se volete dircelo, se riuscite a dircelo.
3: Vabbè, poi.
4: Buongiorno, sei a casa mia se mangi tutto quello che ti passa davanti.
0: 101, se volete dircelo, se riuscite a dircelo.
3: Vabbè, poi.
4: Buongiorno.

0: ovvio, cioè, sei di Bologna anche quando crei distanze, calcoli distanze da Bologna.
1: Da Bologna, ah, certo, ecco. Bologna Caput Mundi.
0: Tutte le strade portano a Bologna, lo sappiamo, come dice.
2: Certo.
1: Ma cioè, tutte le strade portano alle risposte dei nostri amici. Subito pronti a dirci cos'è l'usech.
3: Dai.
1: Vai.
4: Ciao Ivana, è dalla provincia di Bergamo sicuramente, che i nosech e i capù sono degli involtini.
1: Ah, no?
4: Con la verza e il ripieno che si fanno qui a Bergamo.
1: Ciao. Beccata subito, geolocalizzata subito, bravissima.
3: Brava, brava, brava.
1: E dalle Paolo, tue parti di Bergamo.
3: Niente, cena Nuseccio. Poi?
5: Ciao banda, sei di Ivrea, se la domenica mattina vai a mangiarti la torta 900 o la dama bianca.
1: Mamma,
5: da balla.
1: Buona.
5: Ciao Alessandro da Ivrea.
1: Il top della vita, ragazzi, la torta 900.
3: Bene.
1: Sicilia?
3: Ma cos'è la cilindrata della torta?
6: Sei di Campobello di Licata, se almeno una volta hai assaggiato l'unburnato.
1: L'unguornato?
3: Ah,
1: avete fame stamattina?
3: Appunto,
1: andiamo tutti a tavola.
3: Volete metterci in difficoltà?
6: Sei della costiera amalfitana, se in estate te vive e magne o vine da percoca. Il vino con le percoche.
1: No.
6: Jerry, ex abitante della costiera amalfitana. Un saluto, ragazzi.
3: Ciao.
1: E
3: fenomeno.
1: Se non la puoi portare a Milano, soprattutto.
7: Buongiorno banda.
3: Ciao.
7: Sei di Belpasso, in provincia di Catania, se mangi i torroncini con Dorelli.
3: Ah beh, il cavaliere con le mani sporche, certo. Avanti.
8: Buongiorno banda, questa è polemica. Sei di Jesolo, se sei un albergatore ti lamenti degli incassi della stagione.
2: Bella però.
1: Non solo di Jesolo però.
3: Potrebbe riguardare molta altra gente, ma a proposito di tanta
1: quasi
3: gente,
1: tutto il giro
3: sì,
1: d'Italia.
3: Sì, ma adesso facciamo un altro giro.
1: Un altro giro con la sigla?
3: Dai.
1: Via, andiamo!

0: Amici, siamo in contro te, non vediamo l'ora di fottervi tutti i soldi dalle tasche di voi, vostro padre, vostra madre, vostra nonna, che se non c'è più.
1: Ecco, neanche il sito c'è più. Poi vai Ricky, facciamo il giro così.
2: Ma Galli
0: perché mi tenete sempre in ballo a me? Io volevo essere uno dei miei contro Magalli e non l'avete fatta.
1: La Maionchi Onchi.
0: Senti Ciccio, allora, chiamarmi dopo Magalli mi contro te, che sei imbecillito?
3: Sei il Grinch. Inch.
4: Oh, non ricordo come parla il Grinch. Non ricordo.
2: C'è segnato, sulla lista c'è anche il Grinch.
0: C'è segnato, però così.
2: Non lo so. C'è Spalletti e ti.
4: Io questo Natale ve lo voglio distruggere.
2: No, grazie mister, proprio a noi no.
1: C'è Giordano, Mario, Giordano.
0: Io sono uno dei bambini auditi che hai assunto per la giornata. Voglio distruggere, procediamo.
3: Ti distruggiamo la voce con Aber.
5: Che ansia, che ansia che mi mettete sempre. Io voglio stare tranquillo, no? E in realtà mi chiamate in causa e mi entra l'ansia che non ho da tempo. Quel tempo giusto.
1: Vai Ricky!
2: Chiudo con Pieraccioni.
6: E allora, e i momenti belli, indimenticabili della vita sono due o tre. Il resto.
2: Quali?
6: Fa volume.
3: Chiudiamo ecco. Con Proce, perché tra poco procediamo. È vero, questo è di Riccardo. Grande Leonardo Fiaschi, a sorpresa, non lo sapeva, tutte le sue voci.

0: E adesso, signori, un omaggio al nostro Cristiano Militello.
1: Perché ci chiediamo tutti come possa essere finito oggi. Esatto, oggi non è con noi.
0: Oddio, no, addirittura questa voce, questo suono.
2: Chi abbiamo voluto bene tutti,
1: Chi abbiamo?
0: Sentiamo la voce.
3: Ci ha lasciato il Cristiano Militello.
1: Ah, no,
3: benvenuti a Toast in Peace.
1: Ho capito, si rifà la trasmissione, certo.
3: Ci ha lasciato Cristiano Militello.
1: Quindi?
3: Per tanti manca, per tanti manca e per pochi mancia.
2: Per pochi
1: ci ha lasciato il conto da pagare. Ci ha lasciato.
3: Ricordiamo tutto ciò che ha fatto nella sua carriera di bello.
2: Beh, finito allora.
4: Amici!
3: Basta.
0: Dai, il budello anche potevi mettere.
3: Da stare fuori dagli stadi, a stare fuori dai cimiteri è un attimo.
2: Aia.
1: Per oggi è fuori dalle palle.
3: Ci lascia Cristiano Militello.
1: Sì,
3: lascia un ragazzo semplice.
2: Ragazzo adesso.
3: Un livornese.
1: Sì.
3: Un livornese semplice.
0: Quando mai sei pisano fino al midollo?
2: Diglielo in faccia.
3: Ci lascia Cristiano Militello, lo ricorderemo per la sua generosità.
1: Sì, molto.
3: Finalmente ha scoperto che le tombe non hanno le tasche.
2: Sì.
3: Spero che tutte le volte che non hai offerto ti tornino indietro.
1: Beh, ieri ha regalato a qualche chewing gum che a sua volta gli era stato regalato qui,
2: Ah sì?
3: È morto Cristiano Militello, eravamo tutti abituati alla sua morte artistica e adesso ci ha lasciato. Finalmente possiamo dire ci saluta Cristiano Militello. Per sempre.
1: Però verrà sepolto nell'umida terra perché quando ho sentito la parola cassa pensavo che doveva pagare.
0: Io la cassa, non so, un buon rapporto.
3: Ha lavorato con Conti, Piraccioni e Panariello e ce l'hanno fatta. Loro. Abbiamo cercato il lungo e il largo.
1: E il pacioccone.
3: Qualcuno che avesse qualcosa di bello da dire su di lui. Sentiamo.
0: L'hai trovato?
1: No,
3: nessuno. Non ha mai amato gli 883.
1: No,
3: e ora loro gli hanno dedicato una canzone. Hanno ucciso l'uomo in bagno.
1: No.
3: Manchi Cristiano.
1: Manchi.
3: Manchi solo a noi. Quindi torna.
1: Adesso io gli mando via WhatsApp quello che hai appena detto.
2: Sì.
1: E poi te la vedi tu lunedì con lui.
3: Torna.
1: Grazie Leo.
3: Ci manchi.
1: Ciao.
0: Toast in Peace di Cristiano Militello alla Bamba.
1: quello sì. Non hai sbagliato.
0: R101, non so cosa stia partendo sotto.
2: Champagne.
0: Champagne.
2: Ridiamo a questo momento.
0: Perché dopo il Toast in Peace di Cristiano Militello ci sarà il Tortorella Challenge. Ci ritiriamo sul molare tra poco con la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Lo Stabilicum è legge. Ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano ricorsi alla Consulta. L'Unione Europea frena su una maggiore flessibilità. Esamineremo le richieste di Italia e Grecia, ma le norme sono già abbastanza flessibili, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Parere positivo della Commissione all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. All'ex Ilva è il giorno dell'ultima colata d'acciaio. Oggi lo stop all'alto forno di Taranto, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Violente proteste nel Bronx, a New York, dove un agente dell'ICE ha ferito un uomo con un colpo di arma da fuoco. Il sindaco Mamdani ha definito l'accaduto inaccettabile e ha chiamato il presidente Trump. La vittima si trova ora in ospedale. Con lei, sull'auto dove è stata colpita, c'era il figlio di 5 anni, rimasto illeso. Ancora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni si potrà assistere a un'esecuzione. La fucilazione del killer di Fort Hood verrà trasmessa in diretta streaming. Lo ha annunciato il capo del Pentagono, Hegseth. Nel 2009, Nidal Hassan uccise 13 soldati e ne ferì altri 32 in una sparatoria. Il maltempo sferza il centro-sud. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel napoletano, con i vigili del fuoco costretti a numerosi interventi. Forte acquazzone e disagi a Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Vi ricordate questo discorso?
1: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
2: Sì, sì, signore!
1: Voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma. Sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo. Io sono un duro, però sono giusto. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Sì, signore!
0: E questa era la voce del nostro direttore Daniele Tognacca.
2: Eccolo, che salutiamo.
0: Che salutiamo. Questo era il sergente Hartman.
3: Per salutarci, lui parte così, signor, sì, signore, e poi ti dice cosa devi fare.
0: Allora, il
3: Full
0: film
3: Metal Jacket.
0: Full Metal Jacket, Born
3: Bellissimo.
0: To Kill. Abbiamo ovviamente neanche dovuto tagliare perché poi cominciava a fare riferimenti tra Oklahoma e i genitori.
3: Esatto, Wyoming.
0: E montagne di cose alte così.
2: Sì.
0: E soprattutto fa il paio con un discorso che in questi toni è stato, provate ad immaginarlo pronunciato così, ok? Non siamo più il dipartimento woke né quello dei deboli. Niente femminucce, ciccioni, trans, barbuti, strampi, smidollati, radicali. Solo guerrieri. Questo l'ha detto,
3: chi l'ha detto?
0: Il segretario della guerra americano ieri, rivolgendosi
3: a Pete Hexet,
0: che prima ha fatto una carriera militare con le campagne a Mirabilandia, a SeaWorld e anche agli Universal Studios, e poi è diventato un mezzo busto televisivo finché ora è il segretario alla difesa, ma l'hanno rinominato segretario alla guerra per farti capire quanta determinazione ha quest'uomo. Si è rivolto ieri ai militari dicendo che non vuole più nelle forze armate americane femminucce, questi termini,
3: questi termini,
0: femminucce, ciccioni. Infatti parla di Lardo, che era nel film di Full Metal Jacket, non potrebbe più fare servizio. Trans, barbuti, strambi, vai a capire come catalogare gli strambi.
3: Davvero.
0: Smidollati e radicali, anche quelli liberi. Solo guerrieri, vuole solo guerrieri. Questo è quello che chiede Peter.
3: Sei americano, se in questo periodo stai pensando a cosa votare alle midterm, esatto, tra un mese.
0: Vieni tu dall'Oklahoma?
3: Sei dell'Oklahoma? Sì, per tornare sull'argomento di oggi, lo state facendo anche voi al 331 80 90 101, funziona così.
4: Sei del Friuli Venezia Giulia, se mangi fricco, polenta, salame con la cipolla nell'aceto. Ciao banda, siete mitici, Sara da Udine, mandi!
3: Ciao Sara da Udine, mandi anche a lei.
0: Mamma mia, quanto antiacido devo prendere per il frico, che però è buonissimo, hai capito?
3: Un formaggio fritto con dentro lo speck.
0: Mattone, mamma
3: stupendo.
0: Mia. Spettacolare.
5: Buongiorno banda, non sei di Terni se non mangi i carbonaretti in riva al lago di Piedilugo.
3: Oh, siamo a tavola anche a Terni.
0: Carbonaretti, vedi che
2: carbonaretti.
0: No, che dai, insomma, andiamo a...
3: Stiamo scendendo sempre di più, arriviamo in Sicilia.
6: Buongiorno, sei di Mazara del Vallo, se mangi i gamberoni rossi, la cassata, le arancine, i cannoli, i dolci a mandorla, la pasta con le sarde, panino con le panelle, continuo.
3: Sei però di Mazara del Vallo, se non c'è un modo devi metterti a dieta.
0: Sì, e soprattutto ho un amico che ha venduto casa per un gambero rosso di Mazara del Vallo. Sono tra i più.
3: A Milano, se lo mangi a Milano, sì, se lo mangi a Mazara del Vallo, te li tirano dietro.
0: Ma là ti danno i gamberi rossi di Milano a Mazara del Vallo, vedrai che non è.
3: Ottimo.
0: Che è così.
3: 6 di 6, 331 80 90 101, aspettiamo le

0: perfetto balsamico per il raffreddore, ma anche per l'anima e per il cuore. Il Tortorella Challenge parte adesso. Siete arrivati in tantissimi in risposta a una mia telefonata di ieri. Volevo comunicare con un comune nel Grossetano, ho chiesto porto Ercole, hanno detto ma porti pure chi vuole.
1: Bene, alla terza.
2: Amici, questo gioco mi piace tanto
3: davvero,
2: ma soprattutto mi piacciono gli 883 Lubega,
0: Tiziano Ferro,
2: Tiziano Ferro
0: anche,
2: e soprattutto Forza Livorno.
3: Falso, falso che non sei altro. Però sei anche il falso cristiano, quindi
0: esatto.
3: Va bene tutto.
0: Nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Attento, Cri, c'è il primo sfidante, vai.
4: Pronto, Chiasso? Sì, è anche rotto le palle.
1: Che violenza,
3: che caratteraccio.
1: Che violenza.
0: Questo è un po' più fine, andiamo.
5: Anch'io ho chiamato il comune di Grosseto, ma mi ha risposto Portofino.
0: Così.
3: Vabbè,
1: va bene, tutti che portano,
3: ma portano Ercole, portano Fino.
1: Io porto rancore per il momento.
0: C'è un piccolo sfidante, avanti.
6: Ciao R101, sono Davide da Fennabilli.
0: Ciao.
6: Questa è la mia battuta. Due galline si vogliono incontrare, una bussa alla porta dell'altra. Toc toc de.
3: Toc toc de.
0: Bellissimo.
2: Bellissima.
3: Scrivi Fennabilli, comune denuclearizzato. Scrivi
0: provincia di Rimini, in Emilia Romagna. Fennabilli è stupendo comunque.
2: Sì,
0: come
2: le battute migliori di sempre.
3: Dai.
7: John Lennon e Yoko Ono vanno in una gelateria a prendere il gelato. Lui entra e dice: per me è una coppetta. E lei: Yoko Ono. Anna da Modena.
0: Anna da Modena.
3: Mandiamo la Fennabilli anche
2: Anna,
3: lei.
2: L'avevo mai sentita, bella.
1: Direbbe così però.
0: Esatto, io gli manderò tutta la registrazione del challenge di oggi a Cristiano Militello, compreso l'ultimo sfidante.
8: Sapete cosa dice un elettricista ad un altro elettricista quando lo conosce? Collega. Ciao, Dario da Trieste.
3: Ecco,
0: ma
3: Dario.
0: È bellissima, Dario. Non ci azzeccava niente, vero Cristiano?
2: Ma sinceramente era bella. L'ho trovata divertente una meglio dell'altra.
3: Vabbè, senti la musichetta che è sottofondo.
0: Cominciamo anche lunedì poi col challenge, no Cristiano? Sei d'accordo?
2: Lunedì più bello anche di oggi. Sarà meglio anche di oggi.
0: Bello.
3: Allora vi lasciamo un weekend defatigante. Okay?
0: Ma Cristiano prima dovrà decidere chi è il vincitore di questo venerdì del Tortorella Challenge.
3: Sì, è finito finalmente. Peccato.
2: Peccato.
3: Dai.
2: Si può fare la replica?
3: No.
2: Fra mezz'ora?
3: No.
0: Ma quelle si trovano sul sito tutti i giorni.
2: Ah, quindi devo, quindi... devo fare il but. No, e quindi the winner is.
1: Oh.
7: John Lennon e Yoko Ono vanno in una gelateria a prendere il gelato.
1: Giusto.
7: Lui entra e dice: per me è una coppetta. E lei: Yoko Ono.
1: Va bene.
7: Anna da Modena.
0: Modena. Porterà la coccarda della vittoria per tutto il weekend, perché il Tortorella Challenge tornerà, appunto, visto che l'ha deciso Cristiano.
3: Sì, Modena, capitale della cultura, Modena.
0: Lunedì, intorno alle 8, la banda di R101.
2: Voglio fare una domanda a tutti gli ascoltatori che hanno mandato. Posso usare le loro battute nel mio spettacolo?
1: No. Certo, lo fai già, lo so io.
0: Esatto.
2: Bello.
0: Due serate tipo la prossima quando?
2: Allora stasera sarò a Casale dei Pesci.
0: Dai,
2: centro commerciale,
0: un po' di gente.
2: Centro commerciale Casale dei Pesci, domani Vicenza all'acquario.
3: Sì, proprio dentro.
0: Esatto. Ma attenzione Cristiano, hai fatto male oggi a non essere qui in presenza alla banda di R101, perché sta per succedere qualcosa di eccezionale, veramente. State con noi.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: le vostre voci. Sei di Se. Sentiamo.
1: Ciao, sono Ivana. Per cambiare un po', io sono di dove si mangiano i nusec e i capù. Indovinate?
0: Mamma, gli usec e i capù.
2: Boh, potremmo stare qua fino a domenica.
3: Il cappone? Boh.
0: Oh. Ma. Se qualcuno lo sa, ce lo dica.
3: Ma cos'è la prima? Me la fai risentire?
0: Giusec.
1: Ciao, sono Ivana. Per cambiare un po', io sono di dove si mangiano i Giusec e i capù. Indovinate?
0: Indoviniamo. Giusec. Intanto sentiamo altre voci.
1: Ciao, sono Ivana.
2: Dai,
1: per cambiare un po',
2: sempre lei.
1: Io sono di dove si mangiano i Giusec e i capù.
2: Giusec.
1: Abbiamo indovinate?
0: 331 80 90 101. Se volete dircelo, se riuscite a dircelo.
3: Vabbè, poi.
4: Buongiorno, sei a casa mia se mangi tutto quello che ti passa davanti.
2: Va bene.
3: Ha degli onnivori in casa, poi.
5: Giorno banda, sei marchigiano se mangi i vinci sgrassi e le olive ascolane.
0: I vinci sgrassi?
3: I vinci sgrassi deve essere un detergente.
2: Sì, sì.
3: Avanti.
6: Sei di Bologna se quando torni da un viaggio la prima cosa che inizi a vedere è il santuario di San Luca.
3: Certo.
6: E quest'esse che non si toglie neanche. Ciao a tutti, certo. Ciao. Bologna, è venerdì!
0: È venerdì!
3: È l'occhio cade lì sempre anche a chi solo transita da Bologna, sì, pur non essendo sempre della città. Certo.
7: Sempre, sempre, ragazzi. Ciao, sono Cesare.
0: Ciao, Cesare.
7: Se sei di Bologna, anche quando crei di distanze, calcoli distanze da Bologna.
0: Da Bologna, certo. Bologna Caput Mundi.
7: Tutte le strade portano a Bologna, lo sappiamo, come dice.
2: Certo.
0: Ma tutte le strade portano alle risposte dei nostri amici. Subito pronti a dirci cos'è l'usec.
3: Dai.
0: Vai.
8: Ciao, Ivana è dalla provincia di Bergamo, sicuramente. Che i nosec e i capù sono degli involtini.
3: Ah, no?
8: Con la verza e il ripieno che si fanno qui a Bergamo. Ciao.
0: Beccata subito, geolocalizzata subito, bravissima.
3: Brava, brava, brava.
0: E dalle
2: Paolo,
0: tue
2: sei
0: parti,
2: di Bergamo.
3: Non la conoscevo.
0: A cena nusec, allora.
3: Niente, cena nusec. Poi?
9: Ciao banda, sei di Ivrea. Se la domenica mattina vai a mangiarti la torta 900 o la dama bianca.
0: Mamma,
9: da balla.
0: Buona.
9: Ciao, Alessandro da Ivrea.
0: Il top della vita, ragazzi, la torta 900.
3: Bene.
0: Sicilia?
3: Ma cos'è la cilindrata della torta?
10: Sei di Campobello di Licata se almeno una volta hai assaggiato l'ungornato.
0: L'ungornato?
3: Ah,
0: non avete fame stamattina?
3: Appunto,
0: andiamo tutti a tavola.
3: Volete metterci in difficoltà?
11: Sei della costiera amalfitana, se in estate te vive e magne o vine da percoca. Il vino con le percoche. Jerry, ex abitante.
0: Avete fame stamattina?
3: Appunto,
0: andiamo tutti a tavola.
3: Volete metterci in difficoltà?

0: amici, siamo in contro te, non vediamo l'ora di fottervi tutti i soldi dalle tasche di voi, vostro padre, vostra madre, vostra nonna, anche se non c'è più.
1: Ecco, neanche il sito c'è più. Poi vai Ricky, facciamo il giro,
2: cioè,
1: così.
2: Ma galli, galli,
0: era sempre in balla a me, io volevo essere uno dei miei contro Magalli e non l'avete fatta.
1: La Maionchi. Onchi.
0: Senti Ciccio, allora, chiamarmi dopo Magalli me contro te, che sei imbecillito?
3: C'è il Grinch. Inch.
4: Oh, non ricordo come parla il Grinch. Non ricordo.
2: C'è segnato, sulla lista c'è anche il Grinch.
0: C'è segnato, però così.
2: Non lo so. C'è Spalletti e ti.
4: Etti. Io questo Natale ve lo voglio distruggere.
2: No, grazie mister, sì, proprio a noi no.
1: C'è Giordano, Mario, Giordano.
0: Io sono uno dei bambini auditi che è assunto, però mi la giornata voglio distruggere, poi ci diamo.
3: Ti distruggiamo la voce con Aber.
4: Che ansia. Che ansia che mi mettete sempre. Io voglio stare tranquillo, no? E in realtà mi chiamate in causa e mi viene l'ansia che non ho da tempo. Quel tempo giusto.
1: Vai Ricky!
2: Chiudo con Pieraccioni.
5: E allora, i momenti belli, indimenticabili della vita sono due o tre. Il resto.
2: Quali?
5: Fa volume.
3: Chiudiamo con Proce, perché tra poco procediamo. È vero, questo è di Riccardo. Grande Leonardo Fiaschi, a sorpresa, non lo sapeva, tutte le

0: E adesso, signori, un omaggio al nostro Cristiano Militello.
1: Perché ci chiediamo tutti come possa essere finito
0: noi.
1: Oggi. Esatto, oggi non è con noi.
0: Oddio, no, addirittura questa voce,
2: Ti abbiamo voluto bene tutti, eh.
1: Ti abbiamo.
0: Sentiamo la voce.
3: Ci ha lasciato il Cristiano Militello.
1: Ma no,
3: benvenuti a Toast in Peace.
1: Ho capito, si rifà la trasmissione, certo.
3: Ci ha lasciato Cristiano Militello.
1: Quindi?
3: Per tanti manca, per tanti manca e per pochi mancia.
2: Per pochi
1: ci ha lasciato il conto da pagare. Ci ha lasciato.
3: Ricordiamo tutto ciò che ha fatto nella sua carriera di bello.
2: Beh, finito allora.
1: Amici!
3: Basta.
0: Dai, il budello anche potevi mettere.
3: Da stare fuori dagli stadi, a stare fuori dai cimiteri è un attimo.
2: Aia.
1: Per oggi è fuori dalle palle.
3: Ci lascia Cristiano Militello.
1: Sì,
3: lascia un ragazzo semplice.
2: Ragazzo adesso.
3: Un livornese.
1: Sì.
3: Un livornese semplice.
0: Ma quando mai sei pisano fino al midollo?
2: Diglielo in faccia.
3: Ci lascia Cristiano Militello, lo ricorderemo per la sua generosità.
1: Sì, molto.
3: Finalmente ha scoperto che le tombe non hanno le tasche.
2: Sì.
3: Spero che tutte le volte che non hai offerto ti tornino indietro.
1: Beh, ieri ha regalato a qualche chewing gum che a sua volta gli era stato regalato qui, eh.
2: Ah sì?
3: È morto Cristiano Militello, eravamo tutti abituati alla sua morte artistica e adesso ci ha lasciato. Finalmente possiamo dire ci saluta Cristiano Militello. Per sempre.
1: Però verrà sepolto nell'umida terra, perché quando ho sentito la parola cassa pensavo che doveva pagare.
0: No, io la cassa, non c'ho un buon rapporto.
3: Ha lavorato con Conti, Piraccioni e Panariello e ce l'hanno fatta. Loro. Abbiamo cercato il lungo e il largo.
1: E il pacioccone.
3: Qualcuno che avesse qualcosa di bello da dire su di lui. Sentiamo.
0: L'hai trovato?
1: No,
3: niente. Non ha mai amato gli 883.
1: No,
3: e ora loro gli hanno dedicato una canzone. Hanno ucciso l'uomo in bagno.
1: No.
3: Manchi Cristiano.
1: Manchi.
3: Manchi solo a noi. Quindi torna.
1: Adesso io gli mando via WhatsApp quello che hai appena detto.
2: Sì.
1: E poi te la vedi tu lunedì con lui.
3: Torna.
1: Grazie Leo.
3: Ci manchi.
1: Ciao.
0: Toast in Peace di Cristiano Militello, la bamba.
1: quello sì. Non mai sbagliato.
0: CR101, non so cosa stia partendo sotto.
2: Champagne. Ridiamo a questo momento.
0: Perché dopo il toast in pista di Cristiano Militello ci sarà il Tortorella Challenge. Ci ritiriamo sul molare tra poco con la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ecco lo Stabilicum, ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. Escalation russa in Ucraina, sono almeno 33 i morti dei raid sui due bus di Kramatorsk. Oggi i negoziatori ucraini vedranno a Miami gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Ci saranno anche funzionari di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Il boia in diretta negli Stati Uniti, la fucilazione di Nidal Azan, l'autore della strage di Fort Hood del 2009, verrà trasmessa in diretta streaming. Lo ha annunciato il capo del Pentagono, Hegseth. È la prima esecuzione pubblica nel paese in 90 anni. Primo via libera di Bruxelles all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Ok della Commissione Europea, serve quello del Consiglio. A Taranto si spegne l'ultimo altoforno dell'ex Ilva, lunedì sciopero in tutti i siti. Il maltempo sferza il centro-sud, oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel Napoletano, forte acquazzone e disagi a Roma. Allarme minicar nella capitale, un'altra donna ha denunciato di essere stata aggredita mentre era in bici. È il quarto caso in poche ore. Ancora ricoverato in gravi condizioni l'attore Jacopini. Dietro ai diversi episodi ci sarebbe la stessa coppia di aggressori, minorenni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Vi ricordate questo discorso?
1: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
2: Sì, sì, signore!
1: Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma. Sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo. Io sono un duro, però sono giusto. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Sì, signore!
0: E questa era la voce del nostro direttore Daniele Tognacca.
2: Eccolo, che salutiamo.
0: Che salutiamo. Questo era il sergente Hartman.
3: Per salutarci, lui parte così, signor, sì, signore, e poi ti dice cosa devi fare.
0: Allora, il
3: Full
0: film,
3: Metal Jacket.
0: Full Metal Jacket, Born to Kill. Abbiamo ovviamente neanche dovuto tagliare perché poi cominciava a fare riferimenti tra Oklahoma e i genitori.
3: Esatto, Wyoming.
0: E montagne di cose alte così.
2: Sì.
0: E soprattutto fa il paio con un discorso che in questi toni è stato, provate ad immaginarlo, pronunciato così, ok? Non siamo più il dipartimento woke né quello dei deboli. Niente femminucce, ciccioni, trans, barbuti, strampi, smidollati, radicali. Solo guerrieri. Questo l'ha detto,
3: chi l'ha detto?
0: Il segretario della guerra americano ieri, rivolgendosi Pete Hexet, ok, che prima ha fatto una carriera militare con campagne a Mirabilandia, a SeaWorld e anche agli Universal Studios, e poi è diventato un mezzo busto televisivo finché ora è il segretario alla difesa, ma l'hanno rinominato segretario alla guerra per farti capire quanta determinazione ha quest'uomo. Si è rivolto ieri ai militari dicendo che non vuole più nelle forze armate americane femminucce, questi termini,
3: questi termini,
0: femminucce, ciccioni. Infatti parla di Lardo, che era nel film di Full Metal Jacket, non potrebbe più fare servizio. Trans, barbuti, strambi, vai a capire come catalogare gli strambi.
3: Davvero.
0: Smidollati e radicali, anche quelli liberi. Solo guerrieri, vuole solo guerrieri. Questo è quello che chiede. Peter,
3: sei americano, se in questo periodo stai pensando a cosa votare alle midterm, esatto, tra un mese.
0: Vieni tu dall'Oklahoma?
3: Sei dell'Oklahoma? Sì, per tornare sull'argomento di oggi, lo state facendo anche voi al 331 80 90 101, funziona così.
4: Sei del Friuli Venezia Giulia, se mangi fricco, polenta, salame con la cipolla nell'aceto. Ciao banda, siete mitici, Sara da Udine, mandi!
3: Ciao Sara da Udine, mandi anche a lei.
0: Mamma mia, quanto antiacido devo prendere per il frico, che però è buonissimo, hai capito?
3: Un formaggio fritto con dentro lo speck.
0: Mattone, mamma
3: stupendo.
0: Mia. Spettacolare.
5: Buongiorno banda, non sei di Terni se non mangi i carbonaretti in riva al lago di Piedilugo.
3: Oh, siamo a tavola anche a Terni.
0: Carbonaretti, vedi che
2: carbonaretti.
0: No, che dai, insomma, andiamo a.
3: Stiamo scendendo sempre di più, arriviamo in Sicilia.
6: Buongiorno, sei di Mazara del Vallo, se mangi i gamberoni rossi, la cassata, le arancine, i cannoli, i dolci a mandorla, la pasta con le sarde, panino con le panelle, continuo.
3: Sei di Mazara del Vallo, se a un certo punto devi metterti a dieta.
0: Sì, soprattutto ho un amico che ha venduto casa per un gambero rosso di Mazara del Vallo. Sono tra i più.
3: A Milano, se lo mangi a Milano, sì, se lo mangi a Mazara del Vallo, te li tirano dietro.
0: Ma là ti danno i gamberi rossi di Milano a Mazara del Vallo, vedrai che non è.
3: Ottimo.
0: Che è così.
3: 6 di 6, 331 80 90 101, aspettiamo le vostre.

0: effetto balsamico per il raffreddore, ma anche per l'anima e per il cuore. Il Tortorella Challenge parte adesso. Siete arrivati in tantissimi in risposta a una mia telefonata di ieri. Volevo comunicare con un comune nel Grossetano, ho chiesto porto Ercole, hanno detto ma porti pure chi vuole.
1: Bene, alla
2: amici,
1: terza.
2: Questo gioco mi piace tanto
3: davvero,
2: ma soprattutto mi piacciono gli 883 Lubega,
0: Tiziano Ferro,
2: Tiziano Ferro
0: anche,
2: e soprattutto Forza Livorno.
3: Falso, falso che non sei altro. Però sei anche il falso cristiano, quindi
0: esatto.
3: Va bene tutto.
0: Nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Attento, Cri, c'è il primo sfidante, vai.
4: Pronto, Chiasso? Sì, è anche rotto le palle.
1: Che violenza.
3: Che caratteraccio.
1: Che violenza.
0: Questo è un po' più fine. Uh-huh. Andiamo.
5: Anch'io ho chiamato il comune di Grosseto, ma mi ha risposto Portofino.
0: Così.
3: Vabbè,
1: vabbè, tutti, Grosseto, tutti che portano qualcuno.
3: Portano Ercole, portano Fino.
1: Io porto rancore per il momento.
0: C'è un piccolo sfidante, avanti.
6: Ciao R101, sono Davide da Fennabilli.
0: Ciao.
6: Questa è la mia battuta. Due galline si vogliono incontrare, una bussa alla porta dell'altra. Toc toc de.
3: Toc toc de.
0: Bellissimo.
2: Bellissima.
3: Scrivi Fennabilli, comune denuclearizzato. Scrivi
0: provincia di Rimini, in Emilia Romagna. Fennabilli è stupendo comunque.
2: Sì,
0: come
2: le battute migliori di sempre.
3: Dai.
7: John Lennon e Yoko Ono vanno in una gelateria a prendere il gelato. Lui entra e dice: per me è una coppetta. E lei: Yoko Ono. Anna da Modena.
0: Anna da Modena.
3: Mandiamo la Fennabilli anche
2: bella.
3: Lei.
2: L'avevo mai sentita, bella.
1: Direbbe così però.
0: Esatto, io gli manderò tutta la registrazione del challenge di oggi a Cristiano Militello, compreso l'ultimo sfidante.
8: Sapete cosa dice un elettricista ad un altro elettricista quando lo conosce? Collega. Ciao, Dario da Trieste.
3: Ecco,
0: ma
3: Dario.
0: È bellissima, Dario. Non ci azzeccava niente, vero Cristiano?
2: Ma sinceramente era bella. L'ho trovata divertente una meglio dell'altra.
3: Vabbè, senti la musichetta che è sottofondo.
0: Cominciamo anche lunedì poi col challenge, no Cristiano? Sei d'accordo?
2: Lunedì più bello anche di oggi. Sarà meglio anche di oggi.
0: Bello.
3: Allora vi lasciamo un weekend defatigante. Okay?
0: Ma Cristiano prima dovrà decidere chi è il vincitore di questo venerdì del Tortorella Challenge.
3: Sì, è finito finalmente. Peccato.
2: Peccato.
3: Dai.
2: Si può fare la replica?
3: No.
2: A mezz'ora?
3: No.
0: Ma quelle si trovano sul sito tutti i giorni.
2: Ah, quindi devo, quindi... devo fare il but. No, e quindi the winner is.
1: Oh.
7: John Lennon e Yoko Ono vanno in una gelateria a prendere il gelato.
1: Giusto.
7: Lui entra e dice: per me è una coppetta. E lei: Yoko Ono.
1: Va bene.
7: Anna da Modena.
0: Modena. Porterà la coccarda della vittoria per tutto il weekend, perché il Tortorella Challenge tornerà, appunto, visto che l'ha deciso Cristiano.
3: Sì, Modena, capitale della cultura, Modena.
0: Lunedì, intorno alle 8, la banda di R101.
2: Scusate,
3: ancora qui sei.
2: Voglio fare una domanda a tutti gli ascoltatori che hanno mandato. Posso usare le loro battute nel mio spettacolo?
1: No. Certo, lo fai già, lo so
0: esatto.
1: Io.
0: Esatto.
2: Belli.
0: Due serate, tipo la prossima quando?
2: Allora stasera sarò a Casale dei Pesci.
0: Dai,
2: centro commerciale,
0: un po' di gente.
2: Centro commerciale Casale dei Pesci, domani Vicenza all'acquario.
3: Sì, proprio dentro.
0: Esatto. Ma attenzione Cristiano, hai fatto male oggi a non essere qui in presenza alla banda di R101, perché sta per succedere qualcosa di eccezionale veramente. State con noi.

0: sentiamo le vostre voci. Sei di se. Sentiamo.
1: Ciao, sono Ivana. Per cambiare un po', io sono di dove si mangiano i nusex e i capù. Indovinate?
0: Mamma, gli usecce e capù.
2: Potremmo stare qua fino domenica.
3: Il cappone?
0: Se qualcuno lo sa, ce lo dica.
3: Ma cos'è la prima? Me la fai risentire?
0: Gli usecce.
1: Ciao, sono Ivana. Per cambiare un po', io sono di dove si mangiano i nusecce e i capù. Indovinate?
0: Indoviniamo. Gli usecce. Intanto sentiamo altre voci.
1: Ciao, sono Ivana.
2: Dai,
1: per cambiare
2: ancora
1: un po', io
2: lei.
1: Sono di dove si mangiano i nusecce e i capù.
3: Abbiamo capito.
0: 331 80 90 101, se volete dircelo, se riuscite a dircelo.
3: Vabbè, poi
4: buongiorno, sei a casa mia se mangi tutto quello che ti passa davanti.
2: Bene.
3: Ha degli onnivori in casa. Poi
5: buongiorno banda, sei martigiano se mangi i vinci sgrassi e le olive ascolane.
0: I vinci sgrassi?
3: I vinci sgrassi deve essere un detergente.
2: Sì.
3: Avanti.
6: Sei di Bologna se quando torni da un viaggio la prima cosa che inizi a vedere è il santuario di San Luca.
3: Certo.
6: E questa S che non si toglie neanche. Ciao a tutti, certo. Ciao. Bologna, è venerdì.
3: L'occhio cade lì sempre, anche a chi solo transita da Bologna, sì, pur non essendo della città. Certo.
7: Sempre ragazzi. Ciao, sono Cesare.
0: Ciao Cesare.
7: Sei di Bologna anche quando crei distanze, calcoli distanze da Bologna.
0: Certo. Bologna caput mundi.
7: Tutte le strade portano a Bologna, lo sappiamo, come dice.
2: Certo.
0: Ma tutte le strade portano alle risposte dei nostri amici. Subito pronti a dirci cos'è l'usecce.
3: Dai.
0: Vai.
8: Ciao Ivana, è dalla provincia di Bergamo sicuramente, che i nosecce e i capù sono degli involtini con la verza e il ripieno che si fanno qui a Bergamo. Ciao.
0: Beccata subito, geolocalizzata subito, bravissima.
3: Brava.
0: È delle
2: Paolo,
0: tue parti.
2: Di Bergamo.
0: Cena nusecce, allora.
3: Niente, cena nusecce. Poi?
9: Ciao banda, sei di Ivrea, se la domenica mattina vai a mangiarti la torta 900 o la dama bianca.
0: Mamma,
9: da balla.
0: Buona.
9: Ciao, Alessandro da Ivrea.
0: Il top della vita, ragazzi, la torta 900.
3: Bene.
0: Sicilia?
3: Ma cos'è la cilindrata della torta?
10: Sei di Campobello di Licata se almeno una volta hai assaggiato l'unburnato.
0: L'unguornato?
3: Ah,
0: avete fame stamattina?
3: Appunto,
0: andiamo tutti a tavola.
3: Volete metterci in difficoltà?
11: Sei della costiera amalfitana, se in estate te vive e magne o vine da percoca. Il vino con le percoche.
0: No.
11: Jerry, ex abitante della costiera amalfitana. Un saluto, ragazzi.
3: Ciao.
0: E
3: fenomeno.
0: Se non la puoi portare a Milano, soprattutto.
12: Buongiorno banda.
3: Ciao.
12: Sei di Belpasso, in provincia di Catania, se mangi i torroncini con Dorelli.
3: Ah beh, il cavaliere con le mani sporche, certo. Avanti.
13: Buongiorno banda, questa è polemica. Sei di Jesolo, se sei un albergatore ti lamenti degli incassi della stagione.
2: Bella però.
0: Non solo di Jesolo però.
3: Potrebbe riguardare molta altra gente, ma a proposito di tanta
0: gente.
3: Abbiamo
0: fatto quasi tutto il giro d'Italia.
3: Sì, ma adesso facciamo un altro giro.
0: Un altro giro con la sigla?
3: Dai.
0: Via, andiamo!

0: contro te.
1: Amici, siamo in e contro te, non vediamo l'ora di fottervi tutti i soldi dalle tasche di voi, vostro padre, vostra madre, vostra nonna, anche se non c'è più.
2: Ecco, neanche il sito c'è più. Poi vai Ricky, facciamo il giro,
3: cioè,
2: così.
3: Ma Galli
1: perché mi tenete sempre in balla a me? Io volevo essere uno dei miei contro Magalli e non l'avete fatta.
2: La Maionchi Onchi.
1: Senti Ciccio, allora chiamarmi dopo Magalli me contro te, che sei imbecillito,
0: eh? C'è il Grinch. Inch.
4: Oh, non ricordo come parla in Grinch. Non ricordo.
3: C'è segnato sulla lista, c'è anche il Grinch.
1: C'è segnato per così.
3: Non lo so. C'è Spalletti e ti.
4: Io questo Natale ve lo voglio distruggere.
3: No, grazie mister, proprio a noi no.
2: C'è Giordano, Mario, Giordano.
1: Io sono uno dei bambini auditi che è assunto, però mi la giornata voglio distruggere, poi ci diamo.
0: Ti distruggiamo la voce con Aber.
5: Che ansia. Che ansia che mi mettete sempre. Io voglio stare tranquillo, no? E in realtà mi chiamate in causa e mi entra quell'ansia che non ho da tempo. Quel tempo giusto.
2: Vai Ricky!
3: Chiudo con Pieraccioni.
1: E allora, e i momenti belli, indimenticabili della vita sono due o tre. Il resto
3: quali?
1: Fa volume.
0: Chiudiamo ecco con Proce, perché tra poco procediamo. È vero, questo è di Riccardo. Grande Leonardo Fiaschi, a sorpresa, non lo sapeva tutte le sue voci.

0: E adesso, signori, un omaggio al nostro Cristiano Militello.
1: Perché ci chiediamo tutti come possa essere finito
0: noi.
1: Oggi. Esatto, oggi non è con noi.
0: Oddio, no, addirittura questa voce, che suono.
2: Ti abbiamo voluto bene tutti, eh.
1: Ti abbiamo.
0: Sentiamo la voce.
3: Ci ha lasciato il Cristiano Militello.
1: Ah, no,
3: benvenuti a Toast in Peace.
1: Ho capito, si rifà la trasmissione, certo.
3: Ci ha lasciato Cristiano Militello.
1: Quindi?
3: Per tanti manca, per tanti manca e per pochi mancia.
2: Per pochi
1: ci ha lasciato il conto da pagare. Ci ha lasciato.
3: Ricordiamo tutto ciò che ha fatto nella sua carriera di bello.
2: Beh, finito allora.
1: Amici!
3: Basta.
0: Dai, il budello anche potevi mettere.
3: Da stare fuori dagli stadi, a stare fuori dai cimiteri è un attimo.
2: Aia.
0: Per oggi è star fuori.
1: Per oggi è fuori dalle palle.
3: Ci lascia Cristiano Militello.
1: Sì,
3: lascia un ragazzo semplice.
2: Ragazzo adesso.
3: Un livornese.
1: Sì.
3: Un livornese semplice.
0: Quando mai sei pisano fino al midollo?
2: Diglielo in faccia.
3: Ci lascia Cristiano Militello, lo ricorderemo per la sua generosità.
1: Sì, molto.
3: Finalmente ha scoperto che le tombe non hanno le tasche.
2: Sì.
3: Spero che tutte le volte che non hai offerto ti tornino indietro.
1: Beh, ieri ha regalato a qualche chewing gum che a sua volta gli era stato regalato qui, eh.
2: Ah sì?
3: È morto Cristiano Militello, eravamo tutti abituati alla sua morte artistica e adesso ci ha lasciato. Finalmente possiamo dire ci saluta Cristiano Militello.
2: Sì.
3: Per sempre.
1: Però verrà sepolto nell'umida terra perché quando ho sentito la parola cassa pensavo che doveva pagare.
0: No, io la cassa non c'ho un buon rapporto.
3: Ha lavorato con Conti, Piraccioni e Panariello e ce l'hanno fatta. Loro. Abbiamo cercato il lungo.
1: La cassa pensavo che doveva pagare.
0: No, io la cassa.

0: mando via WhatsApp quello che hai appena detto.
1: Sì.
0: E poi te la vedi tu lunedì con lui.
2: Torna.
0: Grazie Leo.
2: Ci manchi.
0: Ciao.
3: Toast in pizza di Cristiano Militello alla bamba.
0: quello sì. Non mai sbagliato.
3: R101, non so cosa stia partendo sotto.
1: Champagne.
3: Ah, champagne.
1: Ridiamo a questo momento.
3: Perché dopo il toast in pizza di Cristiano Militello ci sarà il Tortorella Challenge. Ci ritiriamo sul molare tra poco con la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Beh, ragazzi, sappiate che Copernicus, questo organismo di osservazione del pianeta Terra, ha detto che è stata l'estate più calda di sempre.
1: Ma dai,
0: per fortuna che arrivano loro. Non ce ne eravamo accorti.
1: No, infatti, grazie per avercela data al 2 ottobre.
0: Grazie, Copernicus. Vabbè.
2: Vogliamo fare un bel giro dell'Italia insieme a voi, andare da nord a sud, est a ovest.
0: Non deve mancare una regione, vogliamo farla tutta l'Italia. Quindi, se sentite che manca quella particolare regione,
2: fatevi
0: proponetevi
2: avanti,
0: voi.
2: Palesatevi. Okay. Sei di una città, un paese, una regione. Se fai cosa, mangi cosa, sentiamovi.
3: Buongiorno, delle colline nel pescarese, se mangi gli arrosticini.
2: Partiamo dalle basi, ragazzi.
0: Che fame. Poi
4: ciao banda, sei di Lecco, se vedi ogni mattina il Resegone in San Martino e sai che a Como la Gostagna. Ciao.
0: Adesso cominciamo col derby Lecco Como. Non è più finito, se poi
2: il
0: la puntiamo
2: Gostagna,
0: sul
2: Como.
0: Sul calcio. Vabbè, avanti, chi c'è?
5: Qui di Taranto, se ti piacciono le cozze, un abbraccio. Leo da Taranto.
2: Leo!
0: Anche a me piacciono le cozze, ma sono di Bergamo. Cosa vuol dire? Appunto, chi è?
6: Buongiorno banda, sei di Garlasco, c'è la domenica pomeriggio negli anni 80 andavi a ballare alle rotonde, mamma mia che nostalgia. Roberto, naturalmente, da Garlasco.
2: Ciao, certo. Roberto!
0: Stavo tremando dopo
1: anch'io,
0: dopo ultimamente ho detto cosa arriva a dire questo?
1: Non che si bello. Parla di discoteche ultimamente.
0: Esatto. Cioè, sei di Garlasco, se ne hai piene le scatole di questo gran casino. Certo, però le rotonde, grande discoteca, frequentatissima, è vero.
2: Bello avere un ricordo di Garlasco che sia diverso da quello che abbiamo tutti noi ultimamente.
0: Ogni regione deve avere tra voi un rappresentante. Vogliamo capire oggi la prova documentale che esiste il Molise. La vogliamo anche attraverso un vostro messaggio audio. 331 80 90

0: E beh, è la cosa che più piace agli italiani dopo evadere il fisco. Cantare, sì. Cos'è?
1: Dica, dica.
2: La parola chi?
1: Eh?
2: Mi viene in mente Yaki.
0: Yaki, salutiamolo Yaki.
3: Salutiamolo.
1: Speaker della sera di R101.
0: Esatto, si vive.
2: È una razza di un cane, se no, questo nome.
0: No, no, è il nostro collega.
2: Che cane c'ha? C'ha uno Yaki.
0: E vediamo poco. E vediamo poco perché lavora
1: a 20 mezzanotte dal lunedì al giovedì e quindi però chi sta tutto il giorno su R101 becca anche lui e sa che il venerdì mattina si canta con il karaoke.
0: Bene.
1: Abbiamo fatto un giro prima noi, è suonato il gong sulla parola chi e ve la state cantando in tutte le salse, devo dire oggi siete tantissimi, se vi sentite in onda è bello.
0: Sì.
1: Se no è andata così oggi, ci potrete riprovare. Intanto cominciamo.
4: Vai. Chi sei? Goku non lo sai. Però presto lo scoprirai.
3: Grande.
4: E poi tu scomparirai.
3: Tutta la puntata vediamo.
0: Sì, sì, anche i filmati, anche i cartoon. Poi
5: Dragon Ball. Chi mi ha fatto le carte? Mi ha chiamato Vincente, ma uno zingaro, un trucco.
0: È un
5: futuro invadente.
0: Voglio prendere a schiaffi chi ha nominato Venditti questo file.
3: Chi è che ha detto Venditti? Chi ha scritto Venditti?
0: Ah, ok, va bene.
3: Chi è che l'ha scritto?
0: Pigliati a schiaffi da solo.
3: Ma lui che è romano, gli sbaglia sui romani.
1: Vabbè, capita.
6: Vabbè. Chissà chi sei, chissà che sarai.
0: Questo è Venditti.
6: Chissà dove sarà Militello. Lo scopriremo solo col budello.
3: No.
0: Vabbè, poi si va di fantasia e va bene anche questa.
1: Non sappiamo tra l'altro dov'è Militello oggi. Giustificato.
0: Oggi non si sa.

0: Oh, questi
1: erano
0: oh.
1: i blu. Alza.
0: Brava, brava.
2: Ah. Chi è che fa andare la filanda? Oh, no. La gente si domanda, sono quelle come me. E c'è, che non me la ricordo più.
1: Però ma non era cos'è, cos'è?
3: Ma chi è? Non era cos'è che fa andare la filanda?
1: Chi è? Mi piace.
4: Però manca quella proprio. Vale. Mancano due importantissime.
1: Allora, beh, ce ne sono
3: aspetta,
1: parecchie.
3: Aspetta, poi
1: sentiamo.
3: Vediamo se mancano davvero le dici.
5: Chi non lavora, non fa l'amore. Questo mi ha detto il militello.
0: Ancora.
6: Chi ci sarà dopo di te? Ti prenderà il tuo armadio. E quel disordine che ciao, Morena da Torino.
3: Ciao, Morena, pure Baglioni.
7: Chi mai spezzerà
0: tutti i cartoni?
7: Ciao, per Catania.
1: Chi da questo incubo nero ci difenderà?
3: Brava, nessuno chiaro. Che andava al doposcuola,
8: Paolo da casa. Milano.
7: Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è?
0: Bravo.
1: Grande Renato Zero. Forse questa dicevi, Leo,
9: Per colpa di chi stanotte voglio stare acceso e dirgli sempre di sì. Per colpa di chi.
4: Ma
0: aiuto,
4: scusate,
0: aiuto.
4: Ma questa canzone non faceva per colpa di Ricky.
3: Ed è un'ultima bellissima.
9: A chi
3: destra

0: scusate.
1: Che bella.
0: A suggellare tutto questo bel momento.
2: Sì, suggelliamo, suggelliamo.
0: Vorrei farvi una domanda.
1: Vai.
0: Sapete chi vi saluta?
2: No, no, no, quello no. Quello
1: chi?
2: Non si fa. Allora, Leo.
1: Solo in onda posso risponderti, chi?
0: Un sacco di gente.
3: Le canzoni, quelle lì, sono state le ultime due.
2: Ah, ok.
3: Quelle che ho detto, ah, perché non arrivano mai queste canzoni? Le ultime due, a chi e per colpa di chi?
2: Siete stati bravissimi.
0: Bravi.
1: E allora vi riaspettiamo venerdì prossimo.
2: Chiediamo scusa a tutti quelli che non abbiamo potuto inserire.
1: Ma continuano
2: scusa.
1: Ad arrivare, in realtà, continuano a cantare.
2: Davvero, e non c'era tempo, non c'era spazio perché siete troppi, ma che bello!
1: Il karaoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sarà pubblica in diretta streaming la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano Nidal Hasan. Lo ha reso noto il segretario alla difesa Exet spiegando: la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. L'ultima esecuzione pubblica negli States 90 anni fa. Il raid russo a Kramatorsk, nella regione del Donetsk, colpiti due minibus di linea con un bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale, il cosiddetto Stabilicum o Melonellum. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Esulta la Meloni mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. Gli scontri di gennaio per lo sgombero di Askatasuna a Torino. 14 perquisizioni in corso dalle prime ore di questa mattina in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti. Nell'ambito dell'inchiesta, il PM ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi in occasione del corteo. Il maltempo sferza il centro-sud, oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate, trombe d'aria ieri nel napoletano, con i vigili del fuoco costretti a numerosi interventi, forti acquazzoni e disagi a Roma. Autunno caldo invece per i trasporti, oggi si ferma quello pubblico, a Milano lo stop di metro, bus e tram è iniziato alle 8.45, avanti fino alle 15, poi stop di nuovo dalle 18. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia Romagna e nel Chietino. Queste le break news di TGCOM 24.
0: R101.

0: E adesso, signori, un omaggio al nostro Cristiano Militello.
1: Perché ci chiediamo tutti come possa essere finito
0: noi.
1: Oggi. Esatto, oggi non è con noi.
0: Oddio, no, addirittura questa voce,
2: Chi abbiamo voluto bene tutti,
1: Chi abbiamo?
0: Sentiamo la voce.
3: Ci ha lasciato il Cristiano Militello.
1: No,
3: benvenuti a Toast in Peace.
1: Ho capito, si rifà la trasmissione, certo.
3: Ci ha lasciato Cristiano Militello.
1: Quindi?
3: Per tanti manca, per tanti manca e per pochi mancia.
2: Per pochi
1: ci ha lasciato il conto da pagare. Ci ha lasciato.
3: Ricordiamo tutto ciò che ha fatto nella sua carriera di bello.
2: Beh, finito allora.
1: Amici!
3: Basta.
0: Dai, il budello anche potevi mettere.
3: Da stare fuori dagli stadi a stare fuori dai cimiteri è un attimo.
2: Aia.
1: Per oggi è fuori dalle palle.
3: Ci lascia Cristiano Militello.
1: Sì,
3: lascia un ragazzo semplice.
2: Ragazzo adesso.
3: Un livornese.
1: Sì.
3: Livornese semplice.
0: Ma quando mai sei pisano fino al midollo?
2: Diglielo in faccia.
3: Ci lascia Cristiano Militello, lo ricorderemo per la sua generosità.
1: Sì, molto.
3: Finalmente ha scoperto che le tombe non hanno le tasche.
2: Sì.
3: Spero che tutte le volte che non hai offerto ti tornino indietro.
1: Beh, ieri ha regalato a qualche chewing gum che a sua volta gli era stato regalato qui, eh?
2: Ah sì?
3: È morto Cristiano Militello, eravamo tutti abituati alla sua morte artistica e adesso ci ha lasciato. Finalmente possiamo dire ci saluta Cristiano Militello. Per sempre.
1: Però verrà sepolto nell'umida terra perché quando ho sentito la parola cassa pensavo che doveva pagare.
0: No, io la cassa, non c'ho un buon rapporto.
3: Ha lavorato con Conti, Piraccioni e Panariello e ce l'hanno fatta. Loro. Abbiamo cercato il lungo e il largo.
1: E il pacioccone.
3: Qualcuno che avesse qualcosa di bello da dire su di lui. Sentiamo.
0: L'hai trovato?
1: No.
3: Non ha mai amato gli 883.
1: No,
3: e ora loro gli hanno dedicato una canzone. Hanno ucciso l'uomo in bagno.
1: No.
3: Manchi Cristiano.
1: Manchi.
3: Manchi solo a noi. Quindi torna.
1: Adesso io gli mando via WhatsApp quello che hai appena detto.
2: Sì.
1: E poi te la vedi tu lunedì con lui.
3: Torna.
1: Grazie Leo.
3: Ci manchi.
1: Ciao.
0: Toast in Peace di Cristiano Militello, la bamba.
1: quello sì. Non mai sbagliato.
0: CR101, non so cosa stia partendo sotto.
2: Champagne. Ridiamo a questo momento.
0: Perché dopo il Toast in Peace di Cristiano Militello ci sarà il Tortorella Challenge. Ci ritiriamo sul molare tra poco con la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Ragazzi, sappiate che Copernicus, questo organismo di osservazione del pianeta Terra, ha detto che è stata l'estate più calda di sempre.
1: Ma dai,
0: per fortuna che arrivano loro. Non ce ne eravamo accorti.
2: No, infatti, grazie per avercela data al 2 ottobre.
0: Grazie, Copernicus. Vabbè.
3: Vogliamo fare un bel giro dell'Italia insieme a voi, andare da nord a sud, a est a ovest.
0: Non deve mancare una regione, vogliamo farla tutta l'Italia. Quindi, se sentite che manca quella particolare regione,
3: fatevi
0: proponetevi
3: avanti.
0: Voi.
3: Palesatevi, sei di una città, un paese, una regione. Se fai cosa, mangi cosa? Sentiamovi.
4: Buongiorno. Sei delle colline nel Pescarese, se mangi gli arrosticini.
2: Partiamo così.
3: Partiamo dalle basi, ragazzi.
0: Che fame. Poi.
5: Ciao banda, sei di Lecco, se vedi ogni mattina il Resegone in San Martino e sai che a Como il lago stagna. Ciao.
3: Ciao.
0: Adesso cominciamo col derby Lecco Como. Non è più finito, se poi
3: il
0: la
3: lago
0: portiamo
3: stagna,
0: sul,
3: Como.
0: Sul calcio. Vabbè. Avanti, chi c'è?
6: Sei di Taranto, se ti piacciono le cozze. Un abbraccio, Leo da Taranto.
3: Leo! Oh,
0: anche a me piacciono le cozze, ma sono di Bergamo. Cosa vuol dire? Appunto, chi è?
7: Buongiorno banda, sei di Garlasco. Se la domenica pomeriggio negli anni Ottanta andavi a ballare alle rotonde. Mamma mia che nostalgia. Roberto, naturalmente, da Garlasco.
3: Ciao, certo. Roberto!
0: Stavo tremando dopo
2: anch'io.
0: Dopo ultimamente ho detto, cosa arriva a dire questo?
2: Non che si bello. Parla di discoteche ultimamente.
0: Esatto.
2: Diciamo,
0: cioè, sei di Garlasco, se ne hai piene le scatole, di questo gran casino. Certo, però le rotonde, grande discoteca, frequentatissima, è vero.
3: Bello avere un ricordo di Garlasco di che sia diverso da quello che abbiamo tutti. Quindi, noi ultimamente
0: ogni regione deve avere tra voi un rappresentante. Vogliamo capire oggi la prova documentale che esiste il Molise. La vogliamo anche attraverso un vostro messaggio audio 331 80 90 100.

0: giochi.
1: E beh, è la cosa che più piace agli italiani dopo evadere il fisco. Cantare, sì. Cos'è?
2: Dica.
0: La parola chi?
2: Eh?
0: Mi viene in mente Yaki.
2: Yaki.
1: Yaki, salutiamolo Yaki.
3: Salutiamolo.
2: Speaker della sera di R101.
1: Esatto, si vive.
0: È una razza di un cane, se
1: no,
0: questo nome.
1: No, è il nostro collega.
0: Che cane c'ha? C'ha uno Yaki.
1: E vediamo poco. Perché lavora
2: a 20 mezzanotte dal lunedì al giovedì, e quindi però chi sta tutto il giorno su R101 becca anche lui e sa che il venerdì mattina si canta con il karaoke. Abbiamo fatto un giro prima noi, è suonato il gong sulla parola chi e ve la state cantando in tutte le salse. Devo dire, oggi siete tantissimi. Se vi sentite in onda è bello.
1: Sì.
2: Se no è andata così oggi e ci potrete riprovare. Intanto cominciamo.
4: Vai. Chi sei? Goku, non lo sai. Però presto lo scoprirai.
1: Grande.
4: E poi tu scomparirai.
3: Tutta la puntata vediamo.
1: Sì, anche i filmati, anche i cartoon. Poi
5: Dragon chi Ball. Mi ha fatto le carte? Mi ha chiamato Vincente, ma uno zingaro, un trucco.
1: È
5: un futuro invadente.
1: Voglio prendere a schiaffi chi ha nominato Venditti questo file.
3: Chi è che ha detto Venditti? Chi ha scritto Venditti?
1: Ah, ok, va bene.
3: Chi è che l'ha scritto?
1: Pigliati a schiaffi da solo.
3: Ma lui che è romano, gli sbaglia sui romani.
2: Vabbè. Capita.
6: Vabbè. Chissà chi sei. Chissà che sarai.
1: Questo è Venditti.
6: Chissà dove sarà Militello. Lo scopriremo solo col budello.
3: No.
1: Vabbè, poi si va di fantasia e va bene anche questa. È bene
2: accetta. Sappiamo tra l'altro dov'è Militello oggi.
1: Oggi non si sa.

0: questi
1: erano i Blu.
0: Azza. Brava, brava.
2: Ah. Chi è che fa andare la fila? La gente si domanda, sono quelle come me. E c'è, che non me la ricordo più.
1: Però ma non era cos'è, cos'è?
3: Beh, chi è? Non era cos'è, cos'è che fa andare la fila?
1: Non so cos'è.
3: Ma chi è?
1: Però ci sta anche chi è, chi è. Mi piace.
4: Però manca quella proprio. Vale. Mancano due importanti.
1: Allora,
3: aspetta, poi
1: sentiamo.
3: Vediamo se mancano davvero, le dici.
5: Chi non lavora, non fa l'amore. Questo mi ha detto il militello.
0: Ancora.
6: Chi ci sarà dopo di te? Ti prenderà il tuo armadio. E quel disordine che tu. Ciao, Morena da Torino.
3: Ah, Morena, pure Baglioni.
7: Chi mai spezzerà?
0: Dai, tutti i cartoni.
7: Catene. Ciao, Pedro Catania.
1: Chi da questo incubo nero ci difenderà?
3: Brava, nessuno, Chiara, che andava al dopo scuola, eh?
8: Paolo da Milano.
7: Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è?
0: Bravo.
1: Grande Renato Zero. Forse questa dicevi, Leo, eh?
9: Per colpa di chi stanotte voglio stare acceso e dirgli sempre di sì. Per colpa di chi
4: aiuto.
1: Scusate,
4: ma questa canzone non faceva per colpa di Ricky.
3: Ce n'è un'ultima bellissima.
10: Chi sorriderò e non a te. A chi
1: è questa in tantissimi l'avete cantata.
0: Scusate,
1: è bella.
0: A suggellare tutto questo bel momento.
3: Sì, suggelliamo, suggelliamo.
0: Vorrei farvi una domanda.
1: Vai.
0: Sapete chi vi saluta?
3: No, quello no. Quello
1: chi?
3: Non si fa. Allora, Leo.
1: Solo in onda posso risponderti chi?
0: Un sacco di gente.
4: Le canzoni, quelle lì, sono state le ultime due.
3: Ah, ok.
4: Quelle che ho detto, perché non arrivano mai queste canzoni. Le ultime due, a chi e per colpa di chi?
3: Siete stati bravissimi.
0: Bravi.
1: E allora vi riaspettiamo venerdì prossimo.
3: Chiediamo scusa a tutti quelli che non abbiamo potuto inserire.
1: Ma continuano
3: scusa.
1: Ad arrivare, in realtà, continuano a cantare.
3: Davvero, non c'era tempo, non c'era spazio perché siete troppi, ma che bello!
1: Il karaoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: Vi ricordate questo discorso?
1: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
2: Sì, sì, signore!
1: Voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma. Sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo. Io sono un duro, però sono giusto. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Sì, signore!
0: E questa era la voce del nostro direttore Daniele Tognacca.
3: Eccolo, che salutiamo.
0: Questo era il sergente Hartman.
4: Per salutarci, lui parte così, signor, sì, signore, e poi ti dice cosa devi fare.
0: Allora, il
4: Full Metal Jacket,
0: Born Bellissimo. To Kill. Abbiamo ovviamente neanche dovuto tagliare perché poi cominciava a fare riferimenti tra Oklahoma e i genitori.
4: Esatto, Wyoming.
0: E montagne di cose alte così. Sì. E soprattutto fa il paio con un discorso che in questi toni è stato, provate ad immaginarlo pronunciato così, ok? Non siamo più il dipartimento woke né quello dei deboli. Niente femminucce, ciccioni, trans, barbuti, strampi, smidollati, radicali. Solo guerrieri. Questo l'ha detto,
4: chi l'ha detto?
0: Il segretario della guerra americano ieri, rivolgendosi
4: a
0: Pete Hexet, ok, che prima ha fatto una carriera militare con campagne a Mirabilandia, a SeaWorld e anche agli Universal Studios, e poi è diventato un mezzo busto televisivo finché ora è il segretario alla difesa, ma l'hanno rinominato segretario alla guerra per farti capire quanta determinazione ha quest'uomo. Si è rivolto ieri ai militari dicendo che non vuole più nelle forze armate americane femminucce, questi termini, femminucce, ciccioni. Infatti Palla di Lardo, che era nel film di Full Metal Jacket, non potrebbe più fare servizio. Trans, barbuti, strambi, vai a capire come catalogare gli strambi.
4: Davvero.
0: Smidollati e radicali, anche quelli liberi. Solo guerrieri, vuole solo guerrieri. Questo è quello che chiede.
4: Sei americano, se in questo periodo stai pensando a cosa votare alle midterm, tra un mese.
0: Vieni tu dall'Oklahoma!
4: Sei dell'Oklahoma, se per tornare sull'argomento di oggi lo state facendo anche voi al 331 80 90 101, funziona così.
5: Sei del Friuli Venezia Giulia, se mangi fricco, polenta, salame con la cipolla nell'aceto. Ciao banda, siete mitici, Sara da Udine, mandi!
4: Ciao Sara da Udine, mandi anche a lei.
0: Mamma mia, quanto antiacido devo prendere per il frico, che però è buonissimo, hai capito?
4: Un formaggio fritto
0: ma
4: con dentro
0: è
4: lo
0: mattone,
4: speck.
0: Mamma
4: stupendo.
0: Mia, spettacolare.
6: Buongiorno banda, non sei di Terni se non mangi i carbonaretti in riva al lago di Piedilugo.
4: Oh, siamo a tavola anche a Terni.
0: Carbonaretti, vedi che
3: carbonaretti.
0: No, che dai, insomma, andiamo a.
4: Stiamo scendendo sempre di più, arriviamo in Sicilia.
7: Buongiorno, sei di Mazara del Vallo, se mangi i gamberoni rossi, la cassata, le arancine, i cannoli, i dolci a mandorla, la pasta con le sarde, panino con le panelle, continuo.
4: Sei di Mazara del Vallo, se non c'era un modo devi metterti a dieta.
0: Sì, e soprattutto ho un amico che ha venduto casa per un gambero rosso di Mazara del Vallo. Sono tra i più.
4: A Milano, se lo mangi a Milano, sì, se lo mangi a Mazara del Vallo, te li tirano dietro.
0: Ma là ti danno i gamberi rossi di Milano a Mazara del Vallo, vedrai che non è.
4: Ottimo!
0: Che è così.
4: Sei di 3318090101, aspettiamo le.

0: 3, Lou Bega,
1: Tiziano Ferro.
0: Tiziano Ferro
1: anche
0: e soprattutto Forza Livorno.
2: Falso, falso che non sei altro. Però sei anche il falso cristiano, quindi
1: esatto.
2: Va bene tutto.
1: Nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Attento, Cri, c'è il primo sfidante, vai.
3: Pronto, Chiasso? Sì, è anche rotto le palle.
4: Che violenza,
2: che carattere,
4: violenza.
1: Questo è un po' più fine. Uh-huh. Andiamo.
5: Anch'io ho chiamato il comune di Grosseto, ma mi ha risposto Portofino.
1: Così.
2: Vabbè,
4: va bene, tutti che portano qualcuno.
2: Portano Ercole, portano Fino.
4: Io porto rancore per il momento.
1: C'è un piccolo sfidante, avanti.
6: Ciao R101, sono Davide da Fennabilli.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta. Due galline si vogliono incontrare. Una bussa alla porta dell'altra. Toc toc de.
2: Toc toc de.
1: Bellissimo.
0: Bellissima.
2: Scrivi Fennabilli, comune denuclearizzato. Scrivi
1: provincia
2: questo.
1: Di Rimini, in Emilia Romagna. Pennabilli è stupendo comunque.
0: Sì,
1: come
0: le battute migliori di sempre.
2: Dai.
7: John Lennon e Yoko Ono vanno in una gelateria a prendere il gelato. Lui entra e dice: per me è una coppetta. E lei: Yoko Ono. Anna da Modena.
1: Anna da Modena.
2: Mandiamo la Pennabilli anche
0: bella.
2: Lei.
0: L'avevo mai sentita, bella.
4: Direbbe così però.
1: Esatto, io gli manderò tutta la registrazione del challenge di oggi a Cristiano Militello, compreso l'ultimo sfidante.
8: Sapete cosa dice un elettricista ad un altro elettricista quando lo conosce? Collega. Ciao, Dario da Trieste.
2: Ecco,
1: ma
2: Dario.
1: È bellissima, Dario. Non ci azzeccava niente, vero Cristiano?
0: Ma sinceramente era bella. L'ho trovata divertente una meglio dell'altra.
2: Vabbè, senti la musichetta che hai sottofondo.
1: Cominciamo anche lunedì, poi col challenge, no Cristiano? Sei d'accordo?
0: Lunedì più bello anche di oggi. Sarà meglio anche di oggi.
1: Bello.
2: Allora vi lasciamo un weekend defatigante. Okay?
1: Ma Cristiano prima dovrà decidere chi è il vincitore di questo venerdì del
0: Tutto
1: della challenge.
2: Sì, è finito finalmente. Peccato.
0: Peccato.
2: Dai.
0: Si può fare la replica?
2: No.
0: A mezz'ora?
2: No.
1: Ma quelle si trovano sul sito tutti i giorni.
0: Ah, quindi devo, quindi... devo fare il but. No, e quindi the winner is.
2: Oh.
7: John Lennon e Yoko Ono vanno in una gelateria a prendere il gelato.
4: Giusto.
7: Lui entra e dice: per me è una coppetta. E lei: Yoko Ono.
4: Va bene.
7: Anna da Modena.
1: Modena c'è. Porterà la coccarda della vittoria per tutto il weekend, perché il Tortorella Challenge tornerà, appunto, visto che l'ha deciso Cristiano.
2: Sì, Modena, capitale della cultura, Modena.
1: Lunedì, intorno alle 8, la banda di R101.
0: Voglio fare una domanda a tutti gli ascoltatori che hanno mandato. Posso usare le loro battute nel mio spettacolo?
4: No. Certo, lo fai già, lo so io.
1: Esatto.
0: Bello.
1: Due serate, tipo la prossima quando?
0: Allora stasera sarò a Casale dei Pesci.
1: Dai,
0: centro commerciale,
1: un po' di gente.
0: Centro commerciale Casale dei Pesci, domani Vicenza all'acquario.
2: Sì, proprio dentro.
1: Esatto. Ma attenzione Cristiano, hai fatto male oggi a non essere qui in presenza alla banda di R101, perché sta per succedere qualcosa di eccezionale, veramente. State con

0: sentiamo le vostre voci. Sei di se. Sentiamo.
1: Ciao, sono Ivana. Per cambiare un po', io sono di dove si mangiano i nusec e i capù. Indovinate?
0: Mamma, gli usec e i capù.
2: Potremmo stare qua fino domenica.
3: Il cappone? Boh.
0: Oh. Ma. Se qualcuno lo sa, ce lo dica.
3: Ma cos'è la prima? Me la fai risentire?
0: Giusec.
1: Ciao, sono Ivana. Per cambiare un po', io sono di dove si mangiano i nusec e i capù. Indovinate?
0: Indoviniamo. Giusec. Intanto sentiamo altre voci.
1: Ciao, sono Ivana.
2: Dai,
1: per cambiare un po', io
2: lei.
1: Sono di dove si mangiano i nusec e i capù.
3: Abbiamo
1: indovinate?
0: 331-8090-101. Se volete dircelo, se riuscite a dircelo.
3: Vabbè, poi.
4: Buongiorno, sei a casa mia se mangi tutto quello che ti passa davanti.
2: Bene.
3: Ha degli onnivori in casa, poi.
5: Buongiorno, banda, sei marchigiano se mangi i vinci sgrassi e le olive ascolane.
0: I vinci sgrassi?
3: I vinci sgrassi deve essere un detergente.
2: Sì, sì.
3: Avanti.
6: Sei di Bologna se quando torni da un viaggio la prima cosa che inizi a vedere è il santuario di San Luca.
3: Certo.
6: E quest'esse che non si toglie neanche. Ciao a tutti, certo. Ciao. Bologna, è venerdì!
0: È venerdì! È
3: l'occhio cade lì sempre anche a chi solo transita da Bologna, sì. Pur non essendo sempre della città. Certo.
7: Sempre, sempre, ragazzi. Ciao, sono Cesare.
0: Ciao, Cesare.
7: Se sei di Bologna anche quando crei di distanze, calcoli distanze da Bologna.
0: Da Bologna, certo. Ecco. Bologna Caput Mundi.
7: Tutte le strade portano a Bologna, lo sappiamo, come dice.
2: Certo.
0: Ma tutte le strade portano alle risposte dei nostri amici. Subito pronti a dirci cos'è l'usec.
3: Dai.
0: Vai.
8: Ciao Ivana, è dalla provincia di Bergamo sicuramente, che i nusec e i capù sono degli involtini con la verza e il ripieno che si fanno qui a Bergamo. Ciao.
0: Beccata subito, geolocalizzata subito, bravissima.
3: Brava, brava, brava.
0: E dalle tue parti Bergamo.
3: Non hai mangiato. Non la conoscevo.
0: A cena nusec allora.
3: Niente, cena nusec. Poi.
9: Ciao banda, sei di Ivrea, se la domenica mattina vai a mangiarti la torta 900 o la dama bianca.
0: Mamma,
9: da balla.
0: Buona.
9: Ciao Alessandro da Ivrea.
0: Il top della vita, ragazzi, la torta 900.
3: Bene.
0: Sicilia?
3: Ma cos'è la cilindrata della torta?
10: Sei di Campobello di Licata, se almeno una volta hai assaggiato l'ungornato.
0: L'ungornato?
3: Ah,
0: non avete fame stamattina?
3: Appunto,
0: andiamo tutti a tavola.
3: Volete metterci in difficoltà?
11: Sei della costiera amalfitana, se in estate te vive e magne o vine da percoca, il vino con le percoche.
0: Oh.
11: Jerry, ex abitante della costiera amalfitana. Un saluto, ragazzi.
3: Ciao.
0: E
3: fenomeno.
0: Se non la puoi portare a Milano, soprattutto.
12: Buongiorno banda.
3: Ciao.
12: Sei di Belpasso, in provincia di Catania, se mangi i torroncini con Dorelli.
3: Ah beh, il cavaliere con le mani sporche, certo. Avanti.
13: Buongiorno banda, questa è polemica. Sei di Jesolo, se sei un albergatore ti lamenti degli incassi della stagione.
2: Bella però.
0: Non solo di Jesolo però.
3: Potrebbe riguardare molta altra gente, ma a proposito di tanta gente,
0: quasi tutto il giro d'Italia.
3: Sì, ma adesso facciamo un altro giro.
0: Un altro giro con la sigla?
3: Dai.
0: Via, andiamo!

0: amici, siamo in contro te, non vediamo l'ora di fottervi tutti i soldi dalle tasche di voi, vostro padre, vostra madre, vostra nonna, anche se non c'è più.
1: Ecco, neanche il sito c'è più. Poi vai Ricky, facciamo il giro,
2: cioè,
1: così.
2: Ma Galli
0: perché mi tenete sempre in balla a me? Io volevo essere uno dei miei contro Magalli e non l'avete fatta.
1: La Maionchi Onchi.
0: Senti Ciccio, allora, chiamarmi dopo Magalli me contro te, che sei imbecillito?
3: C'è il Grinch, Inch.
4: Oh, non ricordo come parla il Grinch. Non ricordo.
2: C'è segnato, sulla lista c'è anche il Grinch.
0: Si chiama per così.
2: Non lo so. C'è Spalletti e ti.
4: Io questo Natale ve lo voglio distruggere.
2: No, grazie mister, proprio a noi no.
1: C'è Giordano, Mario, Giordano.
0: Io sono uno dei bambini auditi che hai assunto per la giornata. Voglio distruggere, poi ci diamo.
3: Ti distruggiamo la voce con Aber.
5: Ti piace? Che ansia che mi mettete sempre. Io voglio stare tranquillo, no? E in realtà mi chiamate in causa e mi entra quell'ansia che non ho da tempo. Quel tempo giusto.
1: Vai Ricky!
2: Chiudo con Pieraccioni.
6: E allora, e i momenti belli, indimenticabili della vita sono due o tre. Il resto.
2: Quali?
6: Fa volume.
3: Chiudiamo ecco. Con Proce, perché tra poco procediamo. È vero, questo è di Riccardo. Grande Leonardo Fiaschi, a sorpresa, non lo sapeva, tutte le sue voci.

0: E adesso, signori, un omaggio al nostro Cristiano Militello.
1: Perché ci chiediamo tutti come possa essere finito oggi. Esatto, oggi non è con noi.
0: Oddio, no, addirittura questa voce,
2: Chi abbiamo voluto bene tutti,
1: Chi abbiamo?
0: Sentiamo la voce.
3: Ci ha lasciato il Cristiano Militello.
1: Ah, no,
3: benvenuti a Toast in Peace.
1: Ho capito, si rifà la trasmissione, certo.
3: Ci ha lasciato Cristiano Militello.
1: Quindi?
3: Per tanti manca, per tanti manca e per pochi mancia.
1: Ci ha lasciato il conto da pagare, ci ha lasciato.
3: Ricordiamo tutto ciò che ha fatto nella sua carriera di bello.
2: Beh, finito allora.
4: Amici!
3: Basta.
0: Dai, il budello anche potevi mettere.
3: Da stare fuori dagli stadi, a stare fuori dai cimiteri è un attimo.
2: Aia.
1: Per oggi è fuori dalle palle.
3: Ci lascia Cristiano Militello.
1: Sì,
3: lascia un ragazzo semplice.
2: Ragazzo adesso.
3: Un livornese.
1: Sì.
3: Un livornese semplice.
0: Quando mai sei pisano fino al midollo?
2: Diglielo in faccia.
3: Ci lascia Cristiano Militello, lo ricorderemo per la sua generosità.
1: Sì, molto.
3: Finalmente ha scoperto che le tombe non hanno le tasche.
2: Sì.
3: Spero che tutte le volte che non hai offerto ti tornino indietro.
1: Beh, ieri ha regalato a qualche chewing gum che a sua volta gli era stato regalato qui,
2: Ah sì?
3: È morto Cristiano Militello, eravamo tutti abituati alla sua morte artistica e adesso ci ha lasciato. Finalmente possiamo dire ci saluta Cristiano Militello. Per sempre.
1: Però verrà sepolto nell'umida terra perché quando ho sentito la parola cassa pensavo che doveva pagare.
0: Non so, un buon rapporto.
3: Ha lavorato con Conti, Piraccioni e Panariello e ce l'hanno fatta. Loro. Abbiamo cercato il lungo e il largo.
1: E il pacioccone.
3: Qualcuno che avesse qualcosa di bello da dire su di lui. Sentiamo.
0: L'hai trovato?
1: No,
3: neanche non ha mai amato. Non ha mai amato gli 883.
1: No,
3: ora loro gli hanno dedicato una canzone. Hanno ucciso l'uomo in bagno.
1: No.
3: Manchi Cristiano.
1: Manchi.
3: Manchi solo a noi. Quindi torna.
1: Adesso io gli mando via WhatsApp quello che hai appena detto.
2: Sì.
1: E poi te la vedi tu lunedì con lui.
3: Torna.
1: Grazie Leo.
3: Ci manchi.
1: Ciao.
0: Toast in Peace di Cristiano Militello alla Bamba.
1: quello sì. Non hai sbagliato.
0: R101, non so cosa stia partendo sotto.
2: Champagne.
0: Ah, champagne.
2: Ridiamo a questo momento.
0: Perché dopo il Toast in Peace di Cristiano Militello ci sarà il Tortorella Challenge. Ci ritiriamo sul molare tra poco con la sfida, la battuta più brutta del giorno. Yeah,

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. È in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Al via oggi la sospensione di tutte le attività produttive dell'area a caldo nello stabilimento di Taranto. Nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori. Autunno caldo per i trasporti, oggi si ferma quello pubblico. A Milano lo stop di metro, bus e tram è iniziato alle 8.45, avanti fino alle 15, poi dopo le 18. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia Romagna e nel Chietino. L'annuncio shock di Exet, il killer di Fort Hood, sarà fucilato in diretta streaming. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, Mida Lazan. Il segretario alla difesa statunitense ha detto: la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Il raid russo a Kramatorsk, nella regione del Donetsk, colpiti 2 minibus di linea con un bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Doppia tromba marina nel Trapanese, danni e feriti, un'auto colpita e caduta in un burrone, 2 persone in ospedale. Oggi allerta arancione per maltempo in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Vi ricordate questo discorso?
1: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
2: Sì, signore!
1: Voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma. Sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo. Io sono un duro, però sono giusto. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Sì, signore!
0: E questa era la voce del nostro direttore Daniele Tognacca.
3: Eccolo, che salutiamo.
0: Questo era il sergente
4: Hartman. Per salutarci, lui parte così, signore, e poi ti dice cosa devi fare.
0: Allora, il
4: Full Metal Jacket,
0: Born Bellissimo. To Kill. Abbiamo ovviamente neanche dovuto tagliare perché poi cominciava a fare riferimenti tra Oklahoma e i genitori.
4: Esatto, Wyoming.
0: E montagne di cose alte così. Sì. E soprattutto fa il paio con un discorso che in questi toni è stato, provate ad immaginarlo pronunciato così, ok? Non siamo più il dipartimento woke né quello dei deboli. Niente femminucce, ciccioni, trans, barbuti, strampi, smidollati, radicali. Solo guerrieri. Questo l'ha detto,
4: chi l'ha detto?
0: Il segretario della guerra americano ieri, rivolgendosi
4: a Pete Hegseth,
0: che prima ha fatto una carriera militare con campagne a Mirabilandia, a SeaWorld e anche agli Universal Studios, e poi è diventato un mezzo busto televisivo finché ora è il segretario alla difesa, ma l'hanno rinominato segretario alla guerra per farti capire quanta determinazione ha quest'uomo. Si è rivolto ieri ai militari dicendo che non vuole più nelle forze armate americane femminucce, questi termini, femminucce, ciccioni. Infatti parla di Lardo, che era nel film di Full Metal Jacket, non potrebbe più fare servizio. Trans, barbuti, strambi, vai a capire come catalogare gli strambi.
4: Davvero.
0: Smidollati e radicali, anche quelli liberi. Solo guerrieri, vuole solo guerrieri. Questo è quello che chiede.
4: Sei americano, se in questo periodo stai pensando a cosa votare alle midterm, esatto, tra un mese.
0: Vieni tu dall'Oklahoma?
4: Sei dell'Oklahoma? Sì, per tornare sull'argomento di oggi, lo state facendo anche voi al 331 80 90 101, funziona così.
5: Sei del Friuli Venezia Giulia, se mangi fricco, polenta, salame con la cipolla nell'aceto. Ciao banda, siete mitici, Sara da Udine, mandi!
4: Ciao Sara da Udine, mandi anche a lei.
0: Mamma mia, quanto antiacido devo prendere per il frico, che però è buonissimo, hai capito?
4: Un formaggio fritto con dentro lo speck.
0: Mattone, mamma
4: stupendo.
0: Mia. Spettacolare.
6: Buongiorno banda, non sei di Terni se non mangi i carbonaretti in riva al lago di Piedilugo.
4: Oh, siamo a tavola anche a Terni.
0: Carbonaretti, vedi che
3: carbonaretti.
0: No, che dai, insomma, andiamo a.
4: Stiamo scendendo sempre di più, arriviamo in Sicilia.
7: Buongiorno, sei di Mazara del Vallo, se mangi i gamberoni rossi, la cassata, le arancine, i cannoli, i dolci a mandorla, la pasta con le sarde, panino con le panelle, continuo.
4: Sei di Mazara del Vallo, se non c'è un modo devi metterti a dieta.
0: Sì, e soprattutto ho un amico che ha venduto casa per un gambero rosso di Mazara del Vallo. Sono tra i più.
4: A Milano, se lo mangi a Milano, sì, se lo mangi a Mazara del Vallo, te li tirano dietro.
0: Ma là ti danno i gamberi rossi di Milano a Mazara del Vallo, vedrai che non è.
4: Ottimo.
0: Che è così.
4: Sei di 3318090101, aspettiamo le

0: per il raffreddore, ma anche per l'anima e per il cuore. Il Tortorella Challenge parte adesso. Siete arrivati in tantissimi in risposta a una mia telefonata di ieri. Volevo comunicare con un comune nel Grossetano. Ho chiesto porto Ercole. Hanno detto ma porti pure chi vuole.
1: Bene, alla terza.
2: Amici, questo gioco mi piace tanto.
3: Davvero?
2: Ma soprattutto mi piacciono gli 883, Lubega,
0: Tiziano Ferro.
2: Tiziano Ferro
0: anche
2: e soprattutto Forza Livorno.
3: Falso, falso che non sei altro. Però sei anche il falso cristiano, quindi
0: esatto.
3: Va bene tutto.
0: Nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Attento, Cri, c'è il primo sfidante, vai.
4: Pronto, Chiasso? Sì, è anche rotto le palle.
1: Che violenza,
3: che carattere,
1: che violenza.
0: Questo è un po' più fine. Uh-huh. Andiamo.
5: Anch'io ho chiamato il comune di Grosseto, ma mi ha risposto Portofino.
0: Così.
3: Vabbè,
1: va bene. Tutti che portano ma qualcuno.
3: Portano Ercole, portano Fino.
1: Io porto rancore per il momento.
0: C'è un piccolo sfidante, avanti.
6: Ciao R101, sono Davide da Fennabilli.
0: Ciao.
6: Questa è la mia battuta. Due galline si vogliono incontrare, una bussa alla porta dell'altra. Toc toc codè.
3: Toc toc codè.
0: Bellissimo.
2: Bellissima.
3: Scrivi Fennabilli, comune denuclearizzato. Scrivi
0: provincia di Rimini, in Emilia Romagna. Fennabilli è stupendo comunque.
2: Sì, come nome. Le battute migliori di sempre.
3: Dai.
7: John Lennon e Yoko Ono vanno in una gelateria a prendere il gelato. Lui entra e dice: per me è una coppetta. E lei: Yoko Ono. Anna da Modena.
0: Anna da Modena.
3: Mandiamo la Fennabilli anche
2: bella.
3: Lei.
2: L'avevo mai sentita, bella.
1: Direbbe così però.
0: Esatto, io gli manderò tutta la registrazione del challenge di oggi a Cristiano Militello, compreso l'ultimo sfidante.
8: Sapete cosa dice un elettricista ad un altro elettricista quando lo conosce? Collega. Ciao, Dario da Trieste.
3: Ecco,
0: ma è bellissima, Dario. Non ci azzeccava niente, vero Cristiano?
2: Ma sinceramente era bella. L'ho trovata divertente, una meglio dell'altra.
3: Vabbè, senti la musichetta che è sottofondo.
0: Cominciamo anche lunedì poi col challenge, no Cristiano? Sei d'accordo?
2: Lunedì più bello anche di oggi. Sarà meglio anche di oggi.
0: Bello.
3: Allora vi lasciamo un weekend defatigante. Okay?
0: Ma Cristiano prima dovrà decidere chi è il vincitore di questo venerdì del Tortorella Challenge.
3: Sì, è finito finalmente. Peccato.
2: Peccato.
3: Dai.
2: Si può fare la replica?
3: No.
2: A mezz'ora?
3: No.
0: Ma quelle si trovano sul sito tutti i giorni.
2: Ah, quindi devo, quindi... devo fare e il but... No, e quindi the winner is.
1: Oh.
7: John Lennon e Yoko Ono vanno in una gelateria a prendere il gelato.
1: Giusto.
7: Lui entra e dice: per me è una coppetta. E lei: Yoko Ono.
1: Va bene.
7: Anna da Modena.
0: Modena c'è. Porterà la coccarda della vittoria per tutto il weekend, perché il Tortorella Challenge tornerà, appunto, visto che l'ha deciso Cristiano.
3: Sì, Modena, capitale della cultura, Modena.
0: Lunedì, intorno alle 8, la banda di R101.
2: Voglio fare una domanda a tutti gli ascoltatori che hanno mandato. Posso usare le loro battute nel mio spettacolo?
1: No. Certo, lo fai già, lo so io.
0: Esatto.
2: Bello.
0: Due serate, tipo la prossima quando?
2: Allora stasera sarò a Casale dei Pesci.
0: Dai,
2: centro commerciale.
0: Un po' di gente.
2: Centro commerciale Casale dei Pesci, domani Vicenza all'acquario.
3: Sì, proprio dentro.
0: Esatto. Ma attenzione Cristiano, hai fatto male oggi a non essere qui in presenza alla banda di R101, perché sta per succedere qualcosa di eccezionale veramente. State con noi.

R101. R101. R101.

0: le vostre voci. Sei di se... Sentiamo.
1: Ciao, sono Ivana. Per cambiare un po', io sono di dove si mangiano i nusex e i capù. Indovinate?
0: Mamma, gli usec e capù.
2: I capù. Boh,
3: potremmo stare qua fino domenica.
2: Il cappone? Boh.
0: Oh. Ma. Se qualcuno lo sa, ce lo dica.
2: Ma cos'è la prima? Me la fai risentire?
0: Gli usec.
1: Ciao, sono Ivana. Per cambiare un po', io sono di dove si mangiano i nusec e i capù. Indovinate?
0: Indoviniamo. Gli usec. Intanto sentiamo altre voci.
1: Ciao, sono Ivana.
3: Dai,
1: per cambiare un po', io sono di dove si mangiano i nusec e i capù.
2: Abbiamo
0: indovinate? 331 80 90 101, se volete dircelo, se riuscite a dircelo.
2: Vabbè, poi
4: buongiorno, sei a casa mia se mangi tutto quello che ti passa davanti.
3: Va bene.
2: Ha degli onnivori in casa. Poi
5: buongiorno banda, sei marchigiano se mangi i vinci sgrassi e le olive ascolane.
0: I vinci sgrassi?
2: I vinci sgrassi deve essere un detergente.
3: Sì.
2: Avanti.
6: Sei di Bologna se quando torni da un viaggio la prima cosa che inizi a vedere è il santuario di San Luca.
2: Certo.
6: E quest'esse che non si toglie neanche. Ciao a tutti, certo. Ciao. Bologna, è venerdì.
2: L'occhio cade lì sempre, anche chi solo transita da Bologna, sì, pur non essendo sempre della città. Certo,
7: sempre ragazzi. Ciao, sono Cesare.
0: Ciao Cesare.
7: Sei di Bologna anche quando crei distanze, calcoli distanze da Bologna.
0: Da Bologna, ah, certo. Bologna caput mundi.
7: Tutte le strade portano a Bologna, lo sappiamo, qua dice.
3: Certo.
0: Ma tutte le strade portano alle risposte dei nostri amici, subito pronti a dirci cos'è l'usec.
2: Dai.
0: Vai.
8: Ciao Ivana, è dalla provincia di Bergamo sicuramente, che i nusec e i capù sono degli involtini con la verza e il ripieno che si fanno qui a Bergamo. Ciao.
0: Beccata subito, geolocalizzata subito, bravissima.
2: Brava.
0: E dalle
3: Paolo,
0: tue
3: sei
0: parti,
3: di Bergamo.
2: Niente, cena nusec. Poi?
9: Ciao banda, sei di Ivrea, se la domenica mattina vai a mangiarti la torta 900 o la dama bianca.
0: Mamma,
9: da balla.
0: Buona.
9: Ciao Alessandro da Ivrea.
0: Il top della vita, ragazzi, la torta 900.
2: Bene.
0: Sicilia?
2: Ma cos'è la cilindrata della torta?
10: Sei di Campobello di Licata se almeno una volta hai assaggiato l'unburnato.
0: L'unguornato?
2: Ah,
0: avete fame stamattina?
2: Appunto,
0: andiamo tutti a tavola.
2: Volete metterci in difficoltà?
10: Sei della costiera amalfitana, se in estate te vive e magne o vine da percoca, il vino con le percoche.
0: No.
10: Jerry, ex abitante della costiera amalfitana. Un saluto ragazzi.
2: Ciao.
0: E se non la puoi portare a Milano soprattutto.
11: Buongiorno banda.
2: Ciao.
11: Sei di Belpasso, in provincia di Catania, se mangi i torroncini con Dorelli.
2: Ah beh, il cavaliere con le mani sporche, certo. Avanti.
12: Buongiorno banda, questa è polemica. Sei di Jesolo, se sei un albergatore ti lamenti degli incassi della stagione.
3: Bella però.
0: Non solo di Jesolo però.
2: Potrebbe riguardare molta altra gente, ma a proposito di tanta
0: gente. Abbiamo fatto quasi tutto il giro d'Italia.
2: Sì, ma adesso facciamo un altro giro.
0: Un altro giro con la sigla?
2: Dai.
0: Via, andiamo.

0: amici, siamo in contro te, non vediamo l'ora di fottervi tutti i soldi dalle tasche di voi, vostro padre, vostra madre, vostra nonna, anche se non c'è più.
1: Ecco, neanche il sito c'è più. Poi vai Ricky, facciamo il giro,
2: cioè,
1: così.
2: Ma Galli
0: Perché mi tenete sempre in balla a me? Io volevo essere uno dei miei contro Magalli e non l'avete fatta.
1: La Maionchi Onchi.
0: Senti Ciccio, allora, chiamarmi dopo Magalli mi contro te, che sei imbecillito?
3: Sei il Grinch. Inch.
4: Oh, mi ricordo come parla il Grinch.
2: C'è segnato, sulla lista c'è anche il Grinch.
0: Che figata, però così.
2: Non lo so. C'è Spalletti e ti.
4: Io questo Natale ve lo voglio distruggere.
2: No, grazie mister, proprio a noi no.
1: C'è Giordano, Mario, Giordano.
0: Io sono uno dei bambini auditi cresciuto, però mi la giornata voglio distruggere, poi ci diamo.
3: Ti distruggiamo la voce con Aber.
5: Che ansia. Che ansia che mi mettete sempre. Io voglio stare tranquillo, no? E in realtà mi chiamate in causa e mi entra quell'ansia che non ho da tempo. Quel tempo giusto.
1: Vai Ricky!
2: Chiudo con Pieraccioni.
0: E allora, e i momenti belli, indimenticabili della vita sono due o tre. Il resto.
2: Quali?
0: Fa volume.
3: Chiudiamo ecco. Con Proce, perché tra poco procediamo. È vero, questo è di Riccardo. Grande Leonardo Fiaschi, a sorpresa, non lo sapeva tutte le sue voci.

0: E adesso, signori, un omaggio al nostro Cristiano Militello.
1: Perché ci chiediamo tutti dove possa essere finito oggi. Esatto, oggi non è con noi.
0: No, addirittura questa voce, questo suono.
2: Ti abbiamo voluto bene tutti, eh.
1: Ti abbiamo.
0: Sentiamo la voce.
3: Ci ha lasciato Cristiano Militello.
1: Ah, no,
3: benvenuti a Toast in Peace.
1: Ho capito, si rifà la trasmissione, certo.
3: Ci ha lasciato Cristiano Militello.
1: Quindi?
3: Per tanti manca, per tanti manca e per pochi mancia.
2: Per pochi
1: ci ha lasciato il conto da pagare. Ci ha lasciato.
3: Ricordiamo tutto ciò che ha fatto nella sua carriera di bello.
2: Beh, finito allora.
1: Amici!
3: Basta.
0: Basta. Dai, il budello anche potevi mettere.
3: Da stare fuori dagli stadi, a stare fuori dai cimiteri è un attimo.
2: Aia.
0: Per oggi è star fuori.
1: Per oggi è fuori dalle palle.
3: Ci lascia Cristiano Militello.
1: Sì,
3: lascia un ragazzo semplice.
2: Ragazzo adesso.
3: Un livornese.
1: Sì.
3: Un livornese semplice.
0: Quando mai sei pisano fino al midollo?
2: Diglielo in faccia.
3: Ci lascia Cristiano Militello, lo ricorderemo per la sua generosità.
1: Sì, molto.
3: Finalmente ha scoperto che le tombe non hanno le tasche.
2: Sì.
3: Spero che tutte le volte che non hai offerto ti tornino indietro.
1: Beh, ieri ha regalato a qualche chewing gum che a sua volta gli era stato regalato qui, eh.
2: Ah, sì?
3: È morto Cristiano Militello. Eravamo tutti abituati alla sua morte artistica e adesso ce la lasciamo. Finalmente possiamo dire ci saluta Cristiano Militello.
2: Sì.
3: Per sempre.
1: Però verrà sepolto nell'umida terra, perché quando ho sentito la parola cassa pensavo che doveva pagare.
0: No, io la cassa, non so, un buon rapporto.
3: Ha lavorato con Conti, Piraccioni e Panariello e ce l'hanno fatta, loro. Abbiamo cercato il lungo e il largo
1: e il pacioccone,
3: qualcuno che avesse qualcosa di bello da dire su di lui. Sentiamo.
0: Trovato?
1: No, nessuno.
3: Non ha mai amato gli 883.
1: No,
3: e ora loro gli hanno dedicato una canzone. Hanno ucciso l'uomo in bagno.
1: No.
3: Manchi Cristiano.
1: Manchi.
3: Manchi solo a noi. Quindi torna.
1: Adesso io gli mando via WhatsApp quello che hai appena detto.
2: Sì.
1: E poi te la vedi tu lunedì con lui.
3: Torna.
1: Grazie Leo.
3: Ci manchi.
1: Ciao.
0: Toast in Peace di Cristiano Militello alla Bamba.
1: quello sì. Non hai sbagliato.
0: CR101, non so cosa stia partendo sotto.
2: Champagne.
0: Champagne.
2: Ridiamo a questo momento.
0: Perché dopo il Toast in Peace di Cristiano Militello ci sarà il Tortorella Challenge. Ci ritiriamo sul molare tra poco con la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: ora no, no, non per.
1: Ma scusa, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato. Ma io non
0: mi
1: so.
0: Tocca anche difenderlo, ma insomma la Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
2: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva.
0: Sì, ma poi magari
1: no, pensa chi lo caricava.
2: Esatto.
0: Ma magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica delle
1: cose? ieri sera
2: ha mandato le foto del
1: quindi di notte sera. Poteva sradicare tutto, invece no, la scusa banale per non venire e farsi il weekend lungo chissà dove.
2: Maestra, non posso... i suoi amici castori. Diga.
3: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
1: Dai, questa non ci crede nessuno.
0: Sì.
2: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
1: Certo.
2: È notizia della settimana, se ne è parlato.
1: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale, che è poi la famiglia preferita da Cristiano, Vignitello,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sono quelli dell'assicurazione, non reale mutua.
1: No.
0: Non sono loro, non sono gli stessi.
1: No, si torna a parlare di Kate e William per un motivo così, bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. Simpatica.
2: Boldi. Quindi Boldi è pelatone. In inglese, no?
1: E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente. Purtroppo
0: i miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
2: Così
1: come fai a sapere in tua assenza?
0: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
2: Li ha beccati, è riuscito. Alla figlia di una nostra amica, il 331 80 90 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
1: Ernione,
2: come il personaggio di Harry Potter.
0: È chiaro.
2: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
4: Ciao banda. Allora, noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa, e appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartoni animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
2: Ciao Mario.
1: Bene. Bello però, bene. Originale.
0: Abbiamo anche un altro contributo.
5: Ciao banda. Buongiorno. Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sul brillante, ma gli usciva veramente veramente male, e quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto
1: lo splendido.
5: Ciao, Valentina da Bergamo.
0: Che ora viene domani lo splendido?
2: Già hai capito.
0: Sì. Quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
2: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini, che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però
6: buongiorno. Ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
0: Ma ragazzi, basta con questo tribunale sempre attivo, cioè così. Sta a Castelleone, sta a 58 chilometri da Milano, perché uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
1: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata
0: anche, ma sono
3: monopattino?
0: Certo, di questo passo
3: Paolo in monopattino
2: la prossima volta non avrà più scusanti,
0: visto che anche momentaccio per il monopattino ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte, poi lo chiamiamo.

0: 3318090101 di tutto. Partiamo con i primi cantarini. All'ascolto, vai.
1: Saremo io e te, così no. Sarà per sempre. Sì.
2: È vero.
3: Certo, saremo. Va bene.
0: Sarà per sempre, sì.
3: Sì, certo. Ha detto. Ha vinto il festival di Sanremo, tra l'altro. Poi
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia. Sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa
5: Giacobbe.
2: No, dici.
0: Giacobbo.
2: Dici?
0: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia.
2: Sì,
4: sarà
2: sì,
4: che l'estate vola via.
2: Sandro Giacobbe 1983.
5: Sandro Giacobbe,
2: bravo,
5: ma
2: Leo.
5: Dire a me, io.
2: Bravo, Leo.
0: Bravo Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
0: Non può essere soltanto una primavera?
3: Esatto. Una storia vera.
2: Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
2: Lo so.
0: Dai, solo la Mazzotti lo conosci, questa è arrivata.
3: Sì, ma lo evito.
0: Noi no.
7: Sarà l'aurora, poi no, mi ricordo più. Ciao banda, ciao da Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
0: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
2: Alla vedi
3: figlia,
2: che le sai, sì, le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
8: ci sarà una donna al mio fianco, vestita di bianco. Ci sarà.
2: Eccolo.
5: Voglio una CIA anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche
3: no?
5: Questo, yes.
3: Vabbè. Poi
9: sarà svegliati e primavera. Ciao Paolo Damiano.
0: Sarà. Vabbè,
2: messo l'accento.
5: When sarà whenever for me.
0: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
10: Primavera sarà perché ti amo. Ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
0: Antonello Venditti, sei pronto?
2: Sì.
11: Ah, sì, che ci succede?

0: giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao.
3: So e non c'è sesso e non c'è amore.
4: Sul rimpianto nessun.
1: Finisce.
5: Dolore. Oh, e poi abbiamo un ultimo.
1: La versione per Paolo Dini di questa.
6: Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
1: Ciao.
2: Evviva. L'abbiamo dette tutte.
4: Anche in mia vita, chi lo sa.
1: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi.
5: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messo all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie. Poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
7: Sono le 10 e un minuto su R101.
2: Ma quando mai?
1: Anche è andato in onda alle 10.
5: Riusciamo a mandarlo in onda anche post mortem?
2: Sì, con orari sbagliati.
1: Perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
2: Certo.
5: Abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
1: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
5: Ci scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
7: 10 e 2 minuti su R101.
5: Ho fatto segnali orari di tutti i minuti.
1: Esatto, volendo.
5: 24 ore.
1: E bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
7: A R101 sono le 10 e 3 minuti.
5: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo?
1: Sono le 7:38.
5: Ma l'ultimo.
7: A R101 sono le 10 e 4 minuti.
5: Ma poveraccio, ma questo è quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
1: Il karaoke torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
7: Sono le 10 e 5 minuti.

0: Sono Irma del Colano, dammi il regalo.
1: Ciao Irma.
0: Sono da Palermo, R101, dammi il regalo.
2: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
4: Ciao banda, sono Ersilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
2: Ciao, sono Pietro da
5: allora.
2: Napoli. R101, dammi il regalo.
1: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
1: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
7: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
1: Grande Valeria, buongiorno.
5: Buongiorno.
7: Buongiorno. Ehi. Ciao.
5: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
7: Emozionatissima.
5: Dai, di Messina.
7: Messina, sì, esatto, Messina.
5: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
1: Davvero?
5: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
1: Davvero?
5: Sia in vinile che in CD di Lucio. Super Dalla, brava.
7: Brava. Grazie, super fortunata quindi.
1: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
5: Sì, sì.
7: Okay.
5: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Antonella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
1: Pipponi.
5: A ogni pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino, eh?
1: E fa così.
7: Okay.
5: E fa così, quello fa così.
1: Dammi il regalo. Dovrai andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
7: 2.
1: Numero 2.
8: Sciori, sciori, sciori, di tutto l'anno. Guarda caso, non è sbagliatissimo, però lei è di Messina.
5: No. Bene,
7: okay.
5: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
7: 10.
1: Numero 10.

0: Valeria, che scusate, deve portarsi Valeria, a casa i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza! Forza! Voglio parlare 10 secondi di euforia. Ma me lo levi, magari
0: la prossima è pure meglio. Magari becca i gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
3: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: Questa non è sbagliata.
1: No.
4: È venerdì.
1: Bella. Oh, vai.
2: Giù i mutande!
1: Ecco, ma in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci dà a noi.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
4: La 15.
2: No, 10.
0: 15. Ok, 15. No, faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene. A questo punto... No. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
4: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino.
1: Aiutino?
0: Un aiutino dalla regia?
4: Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
4: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
4: Ah, è il 9.
2: Come fa?
4: Non era facile.
1: Veramente perspicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti, che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
3: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
3: Articoli per bambini.
0: Ah, dai, vedi? Puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
3: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
4: C'è Peppino interessato, Peppino.
2: Valeria.
4: 012, grazie. Roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività, che lì volevamo andare a parare. Grazie,
3: quello
1: cara.
3: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un belle uivo per
1: buon
0: concludere
1: weekend.
0: Questo pulpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
4: Vai!
3: E Wittua!
4: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
4: E allora!
5: Forza, forza! Musica! Si parla!
0: Grande Valeria, ciao!
1: Ciao!
0: Dammi regalo, comunque torna qui su R101 solo con la banda!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Adeboni. La giurista e attivista sudafricana Navi Pillay vince il premio Nobel per la pace. Vanta una carriera straordinaria nel campo della giustizia globale. In passato presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, ha ricoperto la carica di alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Aveva accusato Israele di genocidio. Prosegue l'emergenza carburanti. Il governo valuta le accise mobili. Nelle ultime ore l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più per abbassare i prezzi. Eni intanto riporta il tetto del diesel a 2,19 euro al litro. Con l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare, potranno scegliere tutto, scrive la Premier Meloni dopo il disco verde della Camera. Il capo dello Stato Mattarella oggi osserva: il Parlamento è il luogo in cui ogni giorno si misura la qualità della democrazia. Le aggressioni con minicar a Roma, c'è un primo identikit di uno dei presunti autori, un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. 5 i casi denunciati, compreso quello dell'attore Davide Jacopini, operato, le sue condizioni restano gravi. In procura il vertice tra inquirenti e investigatori. Il maltempo sferza il centro-sud, allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. In Sicilia doppia tromba marina, nel Trapanese ci sono danni e feriti nella zona del porto di Marsala. A Petrosino un'auto è caduta in un burrone, 2 persone in ospedale. Sciopero dei trasporti pubblici oggi a Milano, si fermano per 24 ore metropolitane, tram e bus, ci sono le fasce di garanzia. Lo stop anche a Monza, stessa agitazione in Emilia-Romagna e nel Chietino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: Quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Avete
2: Paolo. Preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo?
0: Certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini. Sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh.
2: Ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Ah! Questa vuole è la più bella. Vuole anche bruciarti qualche battuta?
2: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo così. Quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara. Di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio, Riccardo, da oggi, diciamo.
3: Morto Paolo Dini. Verrà cremato al whisky.
2: Paolo, bloccato da un albero, è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo.
1: Grazie.
3: Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando.

0: il venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Bene o male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto, eh. Poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so alle 4:30 quale mezzo, ora no per.
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato? Ma io non
1: mi
3: so.
1: Tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva.
1: Sì, ma poi magari
0: no, questa avventura.
3: Pensa chi lo caricava.
0: Esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica delle
3: no,
1: cose?
3: Ieri sera ha mandato
0: le foto della.
3: Quindi di notte sera poteva sradicare tutto, invece no, la scusa sì banale per non venire
1: quando rientrava
3: e farsi
1: dalla
3: il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, chiamare non posso... i suoi amici castori. Dica.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Dai, questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello,
1: sì,
3: vero?
1: Sono quelli dell'assicurazione, no? Reale mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No, si torna a parlare di Kate e William per un motivo così bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. Simpatica. Boldi. Come cosa.
0: Quindi Boldi è pelatone in inglese, no?
3: Ta. E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente. Purtroppo
1: i miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così
3: come fai a sapere in tua assenza?
1: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati, è riuscito. La figlia di una nostra amica, il 331 80 90 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione
0: come il personaggio di Harry Potter.
1: Chiaro.
0: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda. Allora, noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa. E appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartoni animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
3: Bene. Bello però, bene. Originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda.
0: Buongiorno.
6: Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sul brillante, ma gli usciva veramente, veramente male. E quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto.
3: Lo splendido.
6: Ciao, Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Lo splendido, hai capito.
1: Sì, sì. Quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però
7: buongiorno. Ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 km da Milano. Perché
3: poteva...
1: uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata.
1: Ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo.
4: Paolo in monopattino.
0: La prossima volta non avrà più scusanti.
1: Visto che anche momentaccio per il monopattino, ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte e poi lo chiamiamo.
0: Sì. No?

0: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101? Di tutto. Partiamo con i primi cantarini all'ascolto.
0: Vai.
2: Saremo io e te, così sarà per sempre. Sì.
0: È vero.
3: Certo. Saremo, va bene.
1: Sarà per sempre sì?
3: Sì, certo. Cioè, però ha vinto il festival di Sanremo, tra l'altro. Poi
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa
5: Giacobbe.
0: No, dici.
1: Giacobbo.
0: Dici?
1: Beh, questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia.
0: Sì,
4: che l'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983. Sandro Giacobbe,
5: ma
0: bravo
5: Leo. Dire a me, io
0: bravo Leo.
1: Brava Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
1: Non può essere soltanto una primavera?
3: Esatto. Una storia vera.
0: Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai, solo Ramazzotti lo conosci, questa è arrivata.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
7: Sarà l'aurora, poi no. Mi ricordo più. Ciao banda.
3: Da canzone...
7: Ciao da Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
0: Alla vedi figlia, che le sai le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
8: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
5: Voglio una SIA anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche questo, yes.
3: Vabbè. Poi
9: sarà svegliati e primavera. Ciao Paolo da Milano.
1: Sarà. Vabbè,
0: ha messo l'accento.
1: Facciamo.
5: When sarà whenever for me.
1: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
10: Primavera sarà perché ti amo. Ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
0: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
1: Antonello Venditti, sei pronto?
0: Sì.
11: Ah, sì, che ci succede?
0: Sei la tua.
12: Sarà quel che sarà. Questa vita è solo un'autostrada che ci porterà alla fine di questa giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
0: Ciao.
1: So e non c'è sesso, non c'è amore.
11: Sul rimpianto nessun
1: finisce.
3: Dolore. E poi abbiamo un ultimo.
1: La versione per Paolo Dini di questa.
13: Che sarà? Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
1: Ciao.
0: Evviva! L'abbiamo dette tutte.
13: Anche la mia vita, chi lo sa.
1: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi!
3: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messo all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie. Poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
14: Sono le 10:01 su R101.
0: Ma quando mai?
1: Esatto. Ah, chi è lui? Non dalle 10.
3: Riusciamo a mandarlo in onda anche post mortem?
0: Perfetto. Con orari sbagliati. Proprio.
1: Che perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
0: Sì, vabbè, certo.
3: Cioè, abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
1: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
3: Mi scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
14: 10 e 2 minuti su RTL 101.
3: Ho fatto segnali orari di tutti i minuti.
1: Esatto,
3: volendo. 24 ore.
1: E bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
14: Ah, a R101 sono le 10 e 3 minuti.
3: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo.
1: Sono le 7:38.
3: Ma vabbè, ma l'ultimo.
14: A R101 sono le 10 e 4 minuti.
3: Ma poveraccio, ma questo è quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
1: Il Chiarò che torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
14: Sono le 10 e 5 minuti.

0: Buongiorno.
1: Dammi il regalo. Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
2: C'è gente.
3: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
4: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
5: Ciao banda, sono Ersilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
6: Ciao, sono Pietro da
7: allora.
6: Napoli. R101, dammi il regalo.
8: Ehi. Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
9: R101, dammi il regalo.
8: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
10: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
8: Grande Valeria, buongiorno.
3: Buongiorno.
10: Buongiorno. Ehi. Ciao.
3: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
10: Emozionatissima.
3: Dai, di Messina.
10: Messina, sì, esatto, Messina.
3: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
8: Davvero? Perché
3: sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
8: Davvero?
3: Sia in vinile che in CD di Lucia. Ciao Dalla, brava. Brava.
10: Grazie, sono per fortunata, quindi.
8: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
3: Sì, sì.
10: Ok.
3: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Minorella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
8: Piccoli.
3: A ogni pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
8: eh? E fa così.
10: Okay.
3: E fa così, quello fa così.
8: Dovrai andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
10: 2.
8: Numero 2.
11: Sciori, sciori, tutto l'anno. Guarda caso. Non è sbagliatissimo, però. Lei è di Messina.
3: No. Bene.
10: Okay.
3: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
10: 10.
8: Numero 10.

0: abbiamo fatto con Corona, Giarre, Acireale, Lercara, Friddi,
1: ma Corona
0: è,
1: quale?
0: Ma non è, no, Corona quella della cantante del...
1: Rimettila di nuovo!
2: Numero 10.
3: Numero 10.

0: Senti la forza!
1: Basta!
0: Voglio parlare 10 secondi di euforia. Ma me la levi, magari
2: la prossima è pure meglio. Magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
0: Leggi il 10.
3: Ci sono. Un altro numero, 15.
2: Sari dicesse il 10.
0: It's Friday, Saturday, Sunday. Non è così,

0: Ecco, ma in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci dà da noi.
1: Bene. Che numero era per fermarla?
2: La 15.
3: No, no, che è già 10.
1: 15. Ok, allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
0: Va bene, a va questo bene. Punto. No. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
3: 10.
1: 10?
2: No, basta con Corona.
3: Già 15.
1: Che qualche dai, un aiutino.
0: L'aiutino.
1: Un aiutino dalla regia?
2: Non è la 10.
1: Non è.
0: Oggi che giorno è?
2: Oggi che giorno è?
0: Oggi che giorno è?
2: Ah,
0: che giorno?
2: È il 9.
4: Come fa?
2: Non era facile.
0: Pazzesco. Per spicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
1: E infatti che lavoro fai, Valeria?
0: Ecco.
5: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
1: Cosa vendete?
5: Articoli per bambini.
1: Ah, ah dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
0: Ma sì.
5: Faccio la pubblicità, ok, Iper Bimbo.
1: Iper Bimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
2: C'è Peppino interessato, Peppino.
3: Valeria.
2: 012, grazie. Roba 012.
3: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
0: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
1: Esatto.
0: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività, e lì volevamo andare a parare. Grazie,
5: quello
0: cara.
5: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
1: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un belle uivo per
0: buon
1: concludere
0: weekend.
1: Questo purpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
2: Vai!
5: E Wittua!
2: Brava!
1: Dai, è un numero 10 così per concludere.
2: E allora!
6: Forza! Musica! Si parla!
1: Grande Valeria, ciao!
0: Ciao!
1: Dammi regalo comunque, torna qui su R101 solo con la banda!

0: cosa sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì e chi toccherà.
2: Secondo me Paolo è arrivato con il Tortorella Challenge.
1: Che non sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: Ciao banda, ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata, assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, insomma. Dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti fanno, ti mettono la webcam sulla bara,
3: sì.
2: E tu da casa ti puoi, ma anche la webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile.
2: Vuoi andare al cimitero
3: facile.
2: E ti mettono.
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
2: Vabbè,
1: si è fatto barricare.
2: Ma perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì.
2: Cose non possono andare.
1: Tra l'altro,
2: no?
1: Io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo nell'ordine. Avanti,
4: Meloni! Meloni! 4 euro, Meloni! Venite a prendere lì! Donato, le zucchine che salgono a 4 euro, ecco. 30 il chilo, non è!
1: Suoni, sì, c'ha la davvero, voce di Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: penso un po' indovina.
3: Abbiamo un autore fior di
1: un
3: milioni,
1: toc,
3: pagato per queste battute.
2: E Nicola Porro.
1: Non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome.
3: Nome omen, toc.
1: Tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa vabbè, era nell'aria, era lì che girava, dai.
1: Dove andiamo, da Milano a?
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu, quella arriva prima? Quella gialla.
1: Perché
6: è gialla.
1: È gialla. Ua. Giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla è gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo Vinsanto subito. Vecchia toc.
2: Paolo Vinsanto subito.
1: Come
2: non è male. Sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
7: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello, bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali.
1: Siete strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella lettera.
8: Ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
7: E we won.
2: Ah, commedia.
3: Media.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai.
9: Ciao banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller?
2: Ecco,
10: ricordi,
2: a Livorno. Livorno, famose thriller alla livornese.
1: Ah,
2: vabbè.
1: Sì,
2: La nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta, incartale, ecco queste battute ETL lì. Oh, benissimo, a questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale, si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora, vince la numero 3. La numero 3,
3: the
2: signori.
3: Winner is toc toc, dire the winner is.
7: Buongiorno, Walter da Brescia.
1: Walter?
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Certo.
1: Cioè, potrà dirlo a tutti gli amici, parenti.
2: Tutto, finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore, abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta. Brutta del giorno.
2: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.
1: Festeggiare.

0: no, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: giro. Brava, brava.
3: Per celebrarlo al massimo, eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage. Però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
2: Sì, a voglia, certo. Basta volere, volere e potere. Scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico.
4: Sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma tagliato anche la connessione telefonica? Non poteva semplicemente farlo in conferenza? Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro ogni tanto va dall'altra parte. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare?
2: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda!
3: Ciao!
5: Non va bene così, vero? Senza Paolo, questa è insubordinazione. Ciao! Paolo da Pordenone.
3: Ciao, no. Per Paolo da Pordenone.
2: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta la boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
2: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene. Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
1: Non lo so, non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, è un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
2: Anche uno solo.
1: Moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
2: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! Vespone! È ovvio, già lì.
7: Bene, bene, bene, bene, bene.
1: Buongiorno.
7: Ci siamo, benvenuti da Milano, la banda di la canzone
1: fatto,
7: che mi fa stare bene, vorrei ascoltare.
3: È detta vera, non finirò in galera. Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo. Ecco, è un breve riassunto, collegamento con noi Mario Rogero che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e l'anello addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire, è più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci uguali uguali, le ultime dichiarazioni di Vannacci d'emigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone, poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Daje.
7: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: incredibile.
7: Benito e l'altro libro, Benito non faceva saluti romani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Dinochet. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, a un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come?
7: E
1: di sinistra?
7: Mi scende una lacrima, uno slurper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
8: Poi lo so, perché.
7: Vabbè, comunque non ce ne frega niente.
3: Allora,
7: lei ha iniziato.
3: Un attimo.
7: Lei, quando ha iniziato a camminare, ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, allora, certo.
7: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima. Lei è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
7: Benissimo, quando c'è il Rios e i treni per Lima partivano.
1: Era il Ronorario.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Disagi e danni per il maltempo che sta colpendo diverse zone della centro-sud. Doppia tromba marina nel Trapanese, ci sono almeno 3 feriti. Nubifragio nel Brindisino, strade e garage allagati. Bomba d'acqua a Nardò, nel Leccese, allagamenti anche sulla costa laziale. Proseguono le indagini sulla morte per avvelenamento di madre e figlia a Pietracatella lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto controlli sui computer del liceo classico di Campobasso, dove la vittima più giovane e la sorella studiavano. Gli investigatori cercano tracce di ricerche sulla ricina. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay per aver dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. È stata giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. La sua reazione, se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump. L'esecuzione pubblica costituirebbe una tortura, così l'ONU dopo l'annuncio da parte del capo del Pentagono Hexet sulla fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood del 2009 in cui morirono 13 persone, è in programma il 3 dicembre. Diesel a 2,19 euro al litro nei distributori Eni, la compagnia abbassa ancora il prezzo consigliato, la decisione nonostante il balzo delle quotazioni internazionali, il tetto ufficiale del price cap resta a 2,25. Tennis alla ATP 1000 di Shanghai perde subito Cobolli e Berrettini, eliminati all'esordio dal torneo cinese, passano il francese Mannarino e l'americano Nakashima, domani scenderanno in campo Musetti, Arnaldi e Darderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ercolano, dammi il regalo. Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
1: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
2: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
3: Ciao banda, sono Ersilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
1: Ciao, sono Pietro da
4: allora?
1: Napoli. R101, dammi il regalo.
5: Ehi. Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
5: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
7: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
5: Grande Valeria, buongiorno.
4: Buongiorno.
7: Buongiorno. Ehi. Ciao.
4: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
7: Emozionatissima.
4: Sei di Messina?
7: Messina, sì, esatto, Messina.
4: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
5: Davvero?
4: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
5: Davvero?
4: Sia in vinile che in CD di Lucio Dalla, brava.
7: Fortunata, quindi.
5: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
4: Sì, sì.
7: Okay.
4: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Mignonella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
5: Piccoli.
4: A ogni pippolo corrisponde, insomma, magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino.
5: Che fa così.
7: Okay.
4: E fa così, quello fa così.
5: Dovrai andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
7: 2.
5: Numero 2.
8: Sciori, sciori, sciori, sciori tutto l'anno.
9: Guarda caso, non è sbagliatissimo, però lei è di Messina.
4: No. Bene,
7: okay.
4: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
7: 10.
5: Numero 10.
9: Ecco.

0: Valeria, che scusate, deve portarsi a casa i nostri gadget.
1: Ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
1: Basta!
2: Radio, voglio parlare 10 secondi di euforia, ma me lo levi
0: magari la prossima è pure meglio, magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
3: ci sono un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: Questa non è sbagliata.
1: No.
4: È venerdì.
1: Bella. Oh, vai.
2: Mutande, giù i mutande.
1: Ecco, in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci dà da noi.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
4: La 15.
2: No, che c'è? 10.
0: 15. Ok, allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene. A va questo bene. Punto. No. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
4: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino. Un aiutino dalla regia?
4: Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
4: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
4: Ah, è il 9.
2: Come fa?
4: Non era facile.
1: Pazzesco. Per spicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
3: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
3: Articoli per bambini.
0: Ah, dai, vedi? Puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
3: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
4: C'è Peppino interessato, Peppino.
2: Valeria.
4: 012, roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività. E lì volevamo andare a parare. Grazie,
3: quello
1: cara.
3: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un belle uivo per
1: buon
0: concludere
1: weekend.
0: Questo purpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
4: Vai!
3: È un tuo!
4: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
4: E allora!
5: forza! Musica! Si parla!
0: Grande Valeria, ciao! Dammi regalo, comunque torna qui su R101 solo con la banda.

0: sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì, a chi toccherà.
2: Secondo me Paolo arriva dopo il Tortorella Challenge.
1: Che non essere. Sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: banda, ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata, assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti mettono la webcam sulla bara, sì, e tu da casa ti puoi, ma anche una webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile,
2: vuoi andare al cimitero,
3: facile,
2: ti metto...
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
1: Vabbè, si è fatto barricare.
2: Ma perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì,
2: cose non possono andare, no?
1: Tra l'altro io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo, nell'ordine, avanti.
4: Meloni! Donato le zucchine che valgono a 4 euro, ecco. 30 il chilo, non è?
1: Voce di Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: Penso un po', domina.
3: Abbiamo un autore fior di milioni, toc pagato per queste battute, toc.
2: E Nicola Porro
1: non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome,
4: nome omen, toc.
1: Allora, tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa vabbè era nell'aria, era lì che girava, dai.
1: Dove andiamo? Da Milano a?
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono 3 macchine, una gialla, una rossa e una blu, quella arriva prima? Quella gialla, perché è gialla.
1: È giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla è gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo, vin santo subito. Vecchia, toc.
2: Paolo vin santo subito.
1: Come
2: non è male. Sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
7: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime 2 ciofeche iniziali.
1: Questa qui, strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella
8: ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
7: E Wiwa!
2: Ah, commedia.
3: Media.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per 2 giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai!
9: Ciao Banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller? Ecco, ricordi
2: a Livorno, famose thriller alla livornese. La nostra amica di Fabriano che salutiamo la prossima volta in cartale, ecco queste battute ETL lì. Benissimo, a questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora vince la numero 3. La numero 3,
4: the
2: signori.
4: The winner is toc toc, ci viene the winner is.
7: Buongiorno Walter da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Finalmente
1: dirlo a tutti gli amici, i parenti.
2: Tutto, finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta. Brutta del giorno.
2: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le

0: No, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: giro. Brava, brava.
3: Per
2: brava.
3: Celebrarlo al massimo, eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage, però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
2: Sì, a voglia, certo. Basta volere, volere e potere, scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico...
4: Sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma ha tagliato anche la connessione telefonica. Non poteva semplicemente farlo in conferenza. Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro ogni tanto va dalle altre parti. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare.
2: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda.
3: Ciao.
5: Non va bene così, senza Paolo. Questa è insubordinazione. Ciao. Paolo da Pordenone.
2: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta la boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
2: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo, va bene, va bene. Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9?
1: Non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome... Hitler Mussolini.
2: Anche uno solo.
1: Moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
2: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! È ovvio, già lì.
7: Bene.
1: Buongiorno.
7: Ci siamo, benvenuti da Milecano, la banda Dilla, con persone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare e detta vera non finirò in galera.
3: Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo, ecco, è un breve riassunto, collegamento con noi Mario Rogero che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e l'anelli addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire, è più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci wari, le ultime dichiarazioni di Vannacci, immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Daglie.
7: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: incredibile.
7: Benito e l'altro libro, Benito non faceva saluti umani, ma aveva ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Dino Sce. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come
7: e
1: di sinistra?
7: Mi scende una lacrima, uno slurper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
8: Poi lo so perché
7: vabbè, comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato
3: un attimo.
7: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, allora, certo.
8: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
7: Lei è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
7: Benissimo, quando c'è Ruios e i treni per Lima partivano.
1: Era il Ronorato.

0: questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: E quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Ah sì,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo?
0: Beh, certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini, sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh,
2: ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Ah! Questa è la più bella. Vuoi anche bruciarti qualche battuta?
2: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo così. Quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio da oggi, diciamo.
3: Morto Paolo Dini verrà cremato al whisky.
2: Paolo, bloccato da un albero, è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo.
1: Grazie.
3: Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando

0: brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101 di tutto. Partiamo con i primi canterini all'ascolto. Vai.
2: Saremo io e te a così. No. Sarà per sempre.
0: È vero.
3: Certo. Saremo, va bene.
1: Sarà per sempre sì?
3: Sì, certo. Ha detto. Però ha vinto il festival di Saremo, tra l'altro. Poi!
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa?
5: Questa Giacobbe.
0: No, dici?
1: Giacobbo.
0: Dici?
1: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia. Sì. Che l'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983. Sandro Giacobbe, bravo.
5: Ma
0: Leo.
5: Dire a me, io.
0: Bravo Leo.
1: Salvando. Brava Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
1: Non può essere soltanto una primavera?
0: Esatto. Una storia vera. Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai, solo Mazzotti lo conosci, questa è arrivata.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
7: Sarà l'aurora, poi no, mi ricordo più. Ciao banda, ciao Iata Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
1: Alla
0: vedi
1: figlia,
0: che le sai
1: sì.
0: Le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
8: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
5: Voglio la sia anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche questo, yes.
3: Vabbè. Poi
9: sarà svegliati e primavera. Ciao Paolo Damiano.
1: Sarà.
0: Vabbè, ha messo l'accento.
1: Facciamo.
5: When sarà whenever for me.
1: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
10: La primavera sarà perché ti amo.

0: Ci spostiamo. Ciao banda.
1: Buongiorno a tutti.
2: Beh, buongiorno, buongiorno.
3: I capisaldi della musica italiana. Non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
2: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
4: Antonello Venditti, sei pronto?
3: Sì.
5: Ah, sì, sì, che ci succede?

0: giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao.
3: So e non c'è sesso, non c'è amore.
4: Sul rimpianto nessun
1: finisce. Dolore.
5: Oh, e poi abbiamo un ultimo.
1: La versione per Paolo Dini di questa.
6: Che sarà? Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
1: Ciao!
2: Evviva! Le abbiamo dette tutte.
4: Anche la mia vita, chi lo sa?
1: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi!
5: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messi all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie, poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
7: Sono le 10 e un minuto su R101.
2: Ma quando mai?
1: Anche lui? Non dalle 10.
5: Ah, riusciamo
1: l'altro
5: a mandarlo in onda anche post mortem?
2: Sì, con orari sbagliati.
1: Anche perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
2: Sì, vabbè, certo.
5: Cioè, abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
1: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
5: Ci scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta?
7: 10 e 2 minuti. Su
5: Ma fate segnali orari di tutti i minuti.
1: Esatto,
5: volendo. 24 ore.
1: E bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
7: A R101 sono le 10 e 3 minuti.
5: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo?
1: Sono le 7:38.
5: Ma l'ultimo.
7: A R101 sono le 10 e 4 minuti.
5: Ma poveraccio, ma questo è quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
1: Il karaoke torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
7: Sono le 10 e 5 minuti.

0: Sono Imma del Colano, dammi il regalo. Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
1: C'è gente.
2: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
4: Ciao banda, sono Ercilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
2: Ciao, sono Pietro da
5: allora.
2: Napoli. R101, dammi il regalo.
6: Vabbè. Siete nel Giro posto d'Italia. Giusto. Qua c'è il dammi il regalo.
7: R101, dammi il regalo.
6: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
8: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
6: Grande Valeria, buongiorno.
5: Buongiorno.
8: Buongiorno. Ehi. Ciao.
5: Ciao. Ciao
2: Valeria, come stai?
8: Emozionatissima.
2: Dai, di Messina?
8: Messina, sì, esatto, Messina.
2: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
6: Davvero?
2: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
6: Davvero?
2: Sia in vinile che in CD di Lucio. Lucio Dalla, brava.
8: Sì,
2: brava.
8: Grazie, super fortunata quindi.
6: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
2: Sì, sì.
8: Ok.
2: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Vignorella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
6: Piccoli.
2: A ogni Pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
6: Che fa così.
8: Okay.
2: E fa così, quello fa così.
6: Dammi il regalo. Dovrei andare
5: vediamo
6: a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
8: 2.
6: Numero 2.
9: Fiori, fiori, fiori di tutto l'anno. Guarda caso, non è sbagliatissimo, però è di Messina.
2: No. Bene,
8: okay.
2: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
8: 10.
6: Numero 10.

0: Valeria, che scusate, deve portarsi a casa i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
1: Basta!
2: Radio, voglio parlare 10 secondi di euforia, ma me lo levi
0: magari la prossima è pure meglio, magari becca i gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
3: ci sono un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: Questa non è sbagliata.
1: No.
4: È venerdì.
1: Bella. Oh, vai.
2: Mutande, giù i mutande.
1: Ecco, in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci dà a noi.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
4: La 15.
2: No, che c'è? 10.
0: 15. Ok, allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene. A va questo bene. Punto. No. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
4: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino.
1: Un aiutino?
0: Un aiutino dalla regia?
4: Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
4: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
4: Ah, è il 9.
2: No. Come fatto?
4: Non era facile.
1: Pazzesco. Per spicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
3: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
3: Articoli per bambini.
0: Ah, ah dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
3: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
4: C'è Peppino interessato, Peppino. 012, grazie. Roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività. E lì volevamo andare a parare. Grazie,
3: quello
1: cara.
3: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per buon concludere weekend. Questo pulpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
4: Vai!
3: E Wichua!
4: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
4: E allora!
5: Forza! Musica! Si parla!
0: Grande Valeria, ciao! Dammi regalo comunque, torna qui su R101 solo con la banda!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Perquisizioni in tutta Italia, da Genova, Reggio Emilia e Firenze, dopo gli scontri del 31 gennaio 2026 avvenuti durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna a Torino. Chieste 19 misure cautelari, contestato anche il tentato omicidio. La morte per avvelenamento di madre e figlia a Pietracatella lo scorso dicembre. La procura di Larino dispone perquisizioni sui computer del liceo di Campobasso, dove la vittima più giovane e la sorella studiavano. Si cercano tracce di ricerche sulla ricina, controlli anche nell'istituto agrario di Riccia. Sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Lo stop dà seguito al provvedimento della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio. Sarà decisiva la Cassazione e si esprimerà il 20 ottobre. Da lunedì i sindacati hanno annunciato uno sciopero nazionale di 24 ore. Le aggressioni con minicar a Roma, in procura vertice tra inquirenti e investigatori. C'è un primo identikit di uno dei presunti autori, un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. 5 i casi denunciati, compreso quello dell'attore Davide Jacopini, operato. Le sue condizioni restano gravi. Il maltempo sferza il centro-sud, allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Doppia tromba marina nel Trapanese, 9 i feriti. Nubifragio nel Brindisino, strade e garage allagati. Bomba d'acqua a Nardò, nel Leccese. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, che scherza su Trump. Se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio. Nata nel 1941, è stata bussola morale e una costante adesione ai principi fondamentali della giustizia. Aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: il venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Meno male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto Poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so alle 4:30 quale mezzo, ora non per.
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato? Ma io non
1: mi
3: so.
1: Tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva.
1: Sì, ma poi magari
0: no,
3: pensa chi lo caricava.
0: Esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica della cosa?
3: ieri sera ha mandato
0: le foto della.
3: Quindi di notte poteva sradicare tutto, invece no, la scusa banale per non venire
1: rientrava
3: e farsi il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, non posso. Chiamare i suoi amici castori.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale, che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello,
1: sì,
3: vero?
1: Sono quelli dell'assicurazione, no? Reale, mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No. Si torna a parlare di Kate e William per un motivo così, bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. È simpatica.
0: Boldi. Quindi Boldi è pelatone in inglese, no?
3: E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente purtroppo.
1: I miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così.
3: Come fai a sapere? In tua assenza?
1: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati, è riuscito.
1: Beh,
0: alla figlia di una nostra amica, il 331-8090-101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione!
0: Come il personaggio di Harry Potter. Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda, allora noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa e appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartoni animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
3: Bene. Bello però, originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda.
0: Buongiorno.
6: Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sul brillante, ma gli usciva veramente veramente male, e quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto
3: lo splendido.
6: Ciao Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Lo splendido, già hai capito.
1: Sì. Quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini, che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però
7: buongiorno. Ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 chilometri da Milano, ma perché uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata
1: anche, ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo
4: Paolo in monopattino.
0: La prossima volta non avrà più scusanti,
1: visto che anche momentaccio per il monopattino ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte, poi lo chiamiamo.
0: Sì.

0: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101? Di tutto. Partiamo con i primi cantarini all'ascolto. Vai.
2: Saremo io e te a così. No. Sarà per sempre sì.
0: È vero.
3: Certo. Saremo, va bene.
1: Sarà per sempre sì?
3: Sì, certo. Ha detto. Ha vinto il festival di Sanremo, tra l'altro. Poi
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa
5: Giacobbe.
0: No, dici.
1: Giacobbo.
0: Dici?
1: Beh, questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia.
0: Sì.
4: Che l'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983. Sandro Giacobbe,
5: ma
0: bravo
5: Leo. Dire a me, io.
0: Bravo Leo.
1: Brava Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
1: Non può essere soltanto una primavera?
0: Esatto. Una storia vera. Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai,
0: solo
1: Ramazzotti
0: musica.
1: Lo conosci, questa è arrivata. Da.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
7: Sarà l'aurora, poi no. Mi ricordo più. Ciao banda. Ciao Iata Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
1: Alla
0: vedi
1: figlia,
0: che le sai
1: sì.
0: Le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
8: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
5: Voglio una CIA anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche
3: no?
5: Questo, yes.
3: Vabbè. Poi
9: sarà svegliati e primavera. Ciao Paolo da Milano.
1: Sarà. Vabbè,
0: messo l'accento.
5: When sarà whenever for me.
1: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
10: Primavera sarà perché ti amo. Ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
0: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
1: Antonello Venditti, sei pronto?
0: Sì.
11: Ah, sì, che ci succede?
0: Sei la tua.
12: Sarà quel che sarà. Questa vita è solo un'autostrada che ti porterà alla fine di questa giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
0: Ciao.
1: So e se non fa c'è così, sesso e non c'è amore.
11: Sul rimpianto nessun
1: finisce dolore.
3: E poi abbiamo un ultimo.
1: La versione per Paolo Dini di questa.
13: Che sarà? Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
1: Ciao.
0: Evviva! L'abbiamo dette tutte.
13: Anche la mia vita, chi lo sa.
1: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi!
3: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messi all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie, poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
14: Sono le 10:01 su R101.
0: Ma quando mai?
1: Anche lui? In onda alle 10.
3: Ah, riusciamo
1: l'altro
3: a mandarlo in onda anche post mortem?
0: Con orari sbagliati. Poi.
1: Perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
0: Ma certo.
3: Abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
1: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
3: Ci scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
14: basta. 10 e 2 minuti su R101.
3: Ma fate segnali orari di tutti i minuti.
1: Esatto, volendo.
3: 24 ore.
1: Hai bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
14: A R101 sono le 10 e 3 minuti.
3: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo?
1: Sono le 7:38.
3: Ma vabbè, ma l'ultimo.
14: A R101 sono le 10 e 4 minuti.
3: Ma poveraccio, ma questo è quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
1: Il Chiarò che torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
14: Sono le 10.

0: Ercolano, dammi il regalo. Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
1: C'è gente.
2: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
4: Ciao banda, sono Ercilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
2: Ciao, sono Pietro da
5: allora?
2: Napoli. R101, dammi il regalo.
6: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
7: R101, dammi il regalo.
6: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
8: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
6: Grande Valeria, buongiorno.
5: Buongiorno.
8: Buongiorno. Ehi. Ciao.
5: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
8: Emozionatissima.
5: Dai, di Messina?
8: Messina, sì, esatto, Messina.
5: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
6: Davvero?
5: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
6: Davvero?
5: Sia in vinile che in CD di Lucia. Lucio Dalla, brava.
8: Grazie, super fortunata quindi.
6: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
5: Sì, sì.
8: Ok.
5: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Mignorella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
6: Piccoli.
5: A ogni pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
6: Che fa così.
8: Okay.
5: E fa così, quello fa così.
6: Dovrei andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
8: 2.
6: Numero 2.
9: Fiori, fiori, fiori, tutto l'anno. Guarda caso, non è sbagliatissimo, però lei è di Messina.
5: No. Bene,
8: okay.
5: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
8: 10.
6: Numero 10.
9: Sì.

0: ma scusate, a Valeria, casa i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
3: Basta,
2: forza! Voglio parlare 10 secondi di euforia. Ma me la levi, magari.
0: Magari la prossima è pure meglio. Magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
4: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
5: Questa non è sbagliata.
2: No.
5: È venerdì.
2: Bella. Oh, vai. Giù i mutande!
1: Ecco, in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci dà danno.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
5: La 15.
2: No, che c'è? 10.
0: 15. Ok, allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene. A questo punto... Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
5: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino.
1: Un aiutino?
0: Un aiutino dalla regia?
5: Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
5: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
5: Ah, è il 9.
2: No. Come fa?
5: Non era facile.
1: Veramente perspicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
4: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
4: Articoli per bambini.
0: Ah, ah dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
4: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
5: C'è Peppino interessato, Peppino.
2: Valeria.
5: 012, grazie. Roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività. E lì volevamo andare a parare. Grazie,
4: quello
1: cara.
4: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per
1: buon
0: concludere
1: weekend.
0: Questo purpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
5: Vai!
4: È Wittua!
5: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
5: E allora?
6: Forza! Musica! Si para!
0: Grande Valeria, ciao! Dammi regalo comunque, torna qui su R101 solo con la banda.

0: cosa sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì, a chi toccherà.
2: Secondo me Paolo arriva dopo il Tortorella Challenge.
1: Che non essere. Sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: Ciao banda.
1: Ciao.
0: Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata. Assolutamente. Così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, insomma. Dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti fanno, ti mettono la webcam sulla bara,
3: sì.
2: E tu da casa ti puoi, ma anche la webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile.
2: Vuoi andare al cimitero?
3: Facile.
2: E ti mettono...
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
2: Vabbè,
1: si è fatto barricare.
2: Ma perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì.
2: Cose non possono andare, no?
1: Tra l'altro io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo, nell'ordine, avanti
4: Meloni, Meloni, 4 euro, Meloni, venite a prenderli, Donato, le zucchine che salgono a 4 euro, ecco. 30 il chilo, Donato.
1: Suoni,
2: sì,
1: c'ha la
2: davvero,
1: voce di Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: Penso un po' indovina.
3: Abbiamo un autore fior di
1: un
3: milioni,
1: toc,
3: pagato per queste battute.
2: E Nicola Porro.
1: Non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome.
3: Nome omen, toc.
1: Tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa vabbè, era nell'aria, era lì che girava, dai.
1: Dove andiamo, da Milano a?
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu, quella arriva prima? Quella gialla.
1: Perché
6: è gialla.
1: È gialla. Uiua. Giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla è gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo Vinsanto subito. Vecchia toc.
2: Paolo Vinsanto subito.
1: Come
2: non è male. Sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
7: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello, bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali.
1: Siete strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella
8: ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda, Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
7: E we won.
2: Ah, commedia.
3: Media.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai!
9: Ciao banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller?
2: Ecco,
10: ricordi,
2: a Livorno. Livorno, famose thriller alla livornese.
1: Ah,
2: vabbè.
1: Sì,
2: La nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta, incartale, ecco queste battute ETL lì. Oh, benissimo, a questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale, si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, bravo. Prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora, vince la numero 3. La numero 3,
3: the
2: signori.
3: Winner is toc toc, dire the winner is.
7: Buongiorno, Walter da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao.
3: Schifo
7: a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Certo,
1: potrà
2: finalmente
1: dirlo a tutti gli amici, i parenti.
2: Tutto, finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore, abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta. Brutta del giorno.
2: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.
1: Festeggiare.

0: questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: E quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Ah sì,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo.
0: Beh, certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini, sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh,
2: ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Ah! Questa è la più bella. Vuoi anche bruciarti qualche battuta?
3: No.
2: Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo così. Quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara. Di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio da oggi, diciamo.
3: Morto Paolo Dini verrà cremato al whisky.
2: Paolo bloccato da un albero è riuscito a sopravvivere, peccato perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo.
1: Grazie.
3: Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando

0: No, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: giro. Brava, brava.
3: Per
2: brava.
3: Celebrarlo al massimo, eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage, però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
2: Sì, a voglia, certo. Basta volere e potere, scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico...
4: Sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma ha tagliato anche la connessione telefonica. Non poteva semplicemente farlo in conferenza. Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro ogni tanto va dalle altre parti. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare.
2: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda.
3: Ciao.
5: Non va bene così,
3: vero.
5: Senza Paolo, questa è insubordinazione. Ciao. Paolo da Pordenone.
2: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta slittino. La boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
2: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo, va bene. Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9?
1: Non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome... Hitler Mussolini.
2: Anche uno solo.
1: Moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
2: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! È ovvio, già lì.
7: Bene.
1: Buongiorno.
7: Ci siamo, benvenuti da Milecano, la banda Dilla, con persone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare.
3: Che detta vera, non finirò in galera. Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo. Ecco, è un breve riassunto. Collegamento con noi Mario Rogero, che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e l'anelli addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire. È più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci, wari wari, le ultime dichiarazioni di Vannacci. Dell'immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Daje.
7: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: incredibile.
7: Benito e l'altro libro, Benito non faceva saluti romani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Di Nocè. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come
7: e
1: di sinistra?
7: Mi scende una lacrima, uno slooper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
8: Poi lo so, perché
7: vabbè, comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato.
3: Un attimo.
7: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, allora, certo.
7: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
1: Lei
7: è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
7: Benissimo, quando c'è Ruggios e i treni per Lima partivano.
1: Era il Ronorario.

0: il venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Meno male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto, eh. Poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so, alle 4:30 quale mezzo, ora no per...
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato? Ma io non
1: mi
3: so.
1: Tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva,
1: sì, ma poi magari
0: no, questa avventura
3: pensa chi lo caricava,
0: esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica delle
3: no
1: cose?
3: ieri sera ha mandato,
0: mandato le foto
3: dell'altro. Quindi di notte sera poteva sradicare tutto, invece no, la scusa banale per non venire e farsi il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, non posso... i suoi amici castori.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale, che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello,
1: sì,
3: vero?
1: Sono quelli dell'assicurazione, non reale mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No, si torna a parlare di Kate e William per un motivo così, bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. Simpatica.
0: Boldi. Quindi Boldi è pelatone. In inglese, no?
3: E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente purtroppo.
1: I miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così.
3: Come fai a sapere? In tua assenza.
1: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati. È riuscito.
1: L'ho riuscito.
0: Beh, alla figlia di una nostra amica, il 331 80 90 100, 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione!
0: Come il personaggio di Harry Potter.
1: È chiaro.
0: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda. Allora, noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa e appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartoni animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
3: Bene. Bello però, bene. Originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda.
0: Buongiorno.
6: Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sul brillante, ma gli usciva veramente veramente male, e quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto
3: lo splendido.
6: Ciao Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Già hai capito.
1: Sì, quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini, che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però...
7: Buongiorno, ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta con questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 chilometri da Milano, perché uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata.
1: Ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo.
4: Paolo in monopattino.
0: La prossima volta non avrà più scusanti.
1: Visto che anche momentaccio per il monopattino, ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte, poi lo chiamiamo.
0: Però? Sì.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Il maltempo flagella in particolare il centro-sud, doppia tromba d'aria in provincia di Trapani, 9 feriti, danneggiata una scuola a Marsala. Allagamenti a Napoli, sott'acqua anche Brindisi, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Allerta arancione attiva in Lazio e Campania. Nobel per la pace lo vince la giurista Navi Pillai, sudafricana di origine indiana, ex alta commissaria ONU, difese Mandela. Con la commissione su Gaza ha accusato Israele di genocidio, ha mantenuto una ferma bussola morale e una costante adesione ai principi fondamentali della giustizia, si legge nelle motivazioni. Il caso di avvelenamento con la ricina, la procura di Larino dispone una perquisizione informatica al liceo di Campobasso frequentato dalla 15enne morta insieme alla madre. A Pietra Catella ha sentito un abitante su 6, non si esclude un aiuto dell'FBI nelle ricerche sul web. Il caro carburanti è in Italia ancora il gasolio di 2 centesimi portando lo sconto a 2,19, il price cap altrove lo fissa in media a 2,25 euro al litro. Intanto i tassisti scendono in piazza per dire basta all'impennata insostenibile. Il prossimo 26 ottobre un presidio a Roma. Francia, ritrovati i 2 quadri di Renoir rubati a inizio settembre nel museo in Costa Azzurra. 6 persone sono state arrestate, 2 di loro sono sospettati di essere gli autori del furto. Madame Colonna Romano e giovane donna al pozzo hanno un valore stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Il mondo delle radio è in lutto per la scomparsa di Federico L'Olandese Volante, conduttore, DJ e produttore discografico, che ha accompagnato intere generazioni di ascoltatori, pioniere nello sviluppo delle radio libere. Aveva 76 anni, tutti i grandi network lo ricordano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì e chi toccherà.
2: Secondo me Paolo arriva dopo il Tortorella Challenge.
1: Che non sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: Ciao banda. Ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata. Assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti mettono la webcam sulla bara,
3: sì,
2: e tu da casa ti puoi, ma anche la webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile.
2: Vuoi andare al cimitero?
3: Facile.
2: Ti metto...
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
2: Vabbè,
1: si è fatto barricare.
2: Ma perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì,
2: le cose non possono andare, no?
1: Tra l'altro io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo, nell'ordine, avanti.
4: Meloni! Meloni! 4 euro, Meloni, venite a prendere! Donato le zucchine che salgono a 4 euro, ecco. 30 il chilo, non è!
1: Suoni, sì, c'ha la davvero, voce di Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: Penso un po' indovina.
3: Abbiamo un autore fior di milioni, toc pagato per queste battute.
2: E Nicola Porro.
1: Non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome.
4: Nome omen, toc.
1: Tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa vabbè era nell'aria, era lì che girava, dai.
1: Dove andiamo, da Milano a?
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu, quella arriva prima? Quella gialla.
1: Perché
6: è gialla.
1: Giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla è gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo Vinsanto subito. Vecchia toc.
2: Paolo Vinsanto subito.
1: Come
2: non è male. Sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
7: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello, bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali.
1: Siete strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella lettera.
8: Ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
7: E we won.
2: Ah, commedia.
3: Media.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai.
9: Ciao banda, Erika Lassadriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller?
2: Ecco,
10: ricordi,
2: a Livorno, famose thriller alla livornese.
1: Ah,
2: vabbè.
1: Sì,
2: La nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta, incartale, ecco queste battute. ETL lì, benissimo. A questo punto, la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale, si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora vince la numero 3. La numero 3,
4: the
2: signori.
4: Winner is toc toc, dire the winner is.
7: Buongiorno, Walter da Brescia. Ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Potrà
1: dirlo a tutti gli amici, parenti.
2: Tutto, finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta. Brutta del giorno.
2: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.
1: Festeggiare.

0: questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: Quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Avete
2: Paolo. Preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo?
0: Certo. Non c'è Paolo, c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini. Sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh.
2: Ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Ah! Questa vuole è la più anche bella. Bruciarti qualche battuta?
2: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo così. Quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara. Di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio, Riccardo, da oggi, diciamo.
3: Morto Paolo Dini verrà cremato al whisky.
2: Paolo, bloccato da un albero, è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo.
1: Grazie.
3: Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando

dietro una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta.

0: No, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: Brava,
0: giorno.
2: Brava.
3: Per
2: Brava.
3: Celebrarlo al massimo, eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage. Però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
2: Sì, a voglia, certo. Basta volere e potere. Scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico.
4: Sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma ha tagliato anche la connessione telefonica. Non poteva semplicemente farlo in conferenza. Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro Bravo. Ogni tanto va dall'altra parte. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare.
2: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda.
3: Ciao.
5: Non va bene così, senza Paolo. Questa è insubordinazione. Ciao. Paolo da Pordenone.
3: No. Per Paolo da Pordenone.
2: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta la boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
2: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene. Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
1: Non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
2: Anche uno solo. In
1: moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
2: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! È ovvio, già lì.
7: Bene.
1: Buongiorno.
7: Ci siamo benvenuti da Milecano, la banda Dilla, con persone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare e detta vera non finirò in galera.
3: Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo, ecco, è un breve riassunto, collegamento con noi Mario Rogero che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e l'anelli addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire, è più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci wari, le ultime dichiarazioni di Vannacci. Dell'immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Daje.
7: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: incredibile.
7: Benito e l'altro libro, Benito non faceva saluti romani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Di Nosce. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come
7: e
1: di sinistra?
7: Mi scende una lacrima, uno slurper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
8: Poi lo so perché
7: vabbè, comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato
3: un attimo.
7: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, allora, certo.
8: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
7: Lei è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
7: Benissimo, quando c'è lui, io e i treni per Lima partivano.
1: Era il Ronorato.

0: il venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Meno male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto Poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so alle 4:30 quale mezzo, ora non per.
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato? Ma io non
1: mi
3: so.
1: Tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva.
1: Ma poi magari
0: no,
3: pensa chi lo caricava.
0: Esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica della
3: cosa? ieri sera ha mandato
0: le foto della.
3: Quindi di notte poteva sradicare tutto, invece no, la scusa banale per non venire
1: rientrava
3: e farsi il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, non posso. Chiamare i suoi amici castori.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale, che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello,
1: sì,
3: vero?
1: Sono quelli dell'assicurazione, no? Reale, mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No. Si torna a parlare di Kate e William per un motivo così, bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. È simpatica.
0: Quindi Boldi è pelatone in inglese, no?
3: E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente purtroppo.
1: I miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così.
3: Come fai a saperlo? In tua assenza.
1: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati, è riuscito.
1: Beh,
0: alla figlia di una nostra amica, il 331 80 90 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione,
0: come il personaggio di Harry Potter. Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda, allora noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa, e appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartoni animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
3: Bene. Bello però, bene. Originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda.
7: Buongiorno.
6: Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sul brillante, ma gli usciva veramente veramente male, e quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto
3: lo splendido.
6: Ciao Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Lo splendido, esatto. Hai capito?
1: Sì. Quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini, che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però
8: buongiorno. Ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 chilometri da Milano, ma perché
3: poteva...
1: uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata
1: anche, ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo
4: Paolo in monopattino.
0: La prossima volta non avrà più scusanti,
1: visto che anche momentaccio per il monopattino ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte, poi lo chiamiamo.
0: Eh sì.

0: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101? Di tutto. Partiamo con i primi cantarini all'ascolto. Vai.
2: Saremo io e te a così. No. Sarà per sempre sì.
0: È vero.
3: Certo. Saremo, va bene.
1: Sarà per sempre sì?
3: Sì, certo. Ha detto. Ha vinto il festival di Sanremo, tra l'altro. Poi
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa
5: Giacobbe.
0: No, dici.
1: Giacobbo.
0: Dici?
1: Beh, questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia.
0: Sì,
4: sarà che l'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983. Sandro Giacobbe,
5: ma
0: bravo
5: Leo. Bravo
1: Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
1: Non può essere soltanto una primavera?
0: Esatto. Una storia vera. Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai,
0: solo
1: Ramazzotti lo conosci, questa è arrivata.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
7: Sarà l'aurora, poi no, mi ricordo più. Ciao banda, ciao da Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
0: Alla vedi
3: figlia,
0: che le sai le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
8: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
5: Voglio una CIA anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche
3: no?
5: Questo, yes.
3: Vabbè. Poi
9: sarà svegliati e primavera. Ciao Paolo Damiano.
1: Sarà. Vabbè,
0: messo l'accento.
5: When sarà whenever for me.
1: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
10: La primavera sarà perché ti amo. Ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
0: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
1: Antonello Venditti, sei pronto?
0: Sì.
11: Ah, sì, che ci succede?
0: Sei la tua.
12: Sarà quel che sarà. Questa vita è solo un'autostrada che ti porterà alla fine di questa giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
0: Ciao.
1: So e se non fa c'è così, sesso e non c'è amore.
11: Sul rimpianto nessun
1: finisce dolore.
3: E poi abbiamo un ultimo.
1: La versione per Paolo Dini di questa.
13: Che sarà? Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
1: Ciao.
0: Evviva! L'abbiamo dette tutte.
13: Anche la mia vita, chi lo sa.
1: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi!
3: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messi all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie. Poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
14: Sono le 10:01 su R100.

0: Ma quando mai?
1: Ah, è andato in onda alle 10.
2: Ah, riusciamo
1: l'altro
2: a mandarlo in onda anche post mortem?
0: Sì, con orari sbagliati.
1: Che perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
0: Sì, vabbè, certo.
2: Sì, abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
1: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
2: Ci scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
3: 10 e 2 minuti su F101.
2: Ma fate segnali orari di tutti i minuti.
1: Esatto,
2: volendo. 24 ore.
1: Hai bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
3: Ah, vabbè. A R101 sono le 10 e 3 minuti.
2: Ah! Ma cos'è? Ma questo è schiavismo.
1: Sono le 7:38.
2: Ma vabbè, ma
3: a R101 sono le 10 e 4 minuti.
2: Ma poveraccio, ma questo è quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
1: Il Chiaro che torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
3: Sono le 10 e 5 minuti.

0: Ercolano, dammi il regalo. Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
1: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
2: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
3: Ciao banda, sono Ersilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
1: Ciao, sono Pietro da
4: allora?
1: Napoli. R101, dammi il regalo.
5: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
5: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
7: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
5: Grande Valeria, buongiorno.
4: Buongiorno.
7: Buongiorno. Ehi. Ciao.
4: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
7: Emozionatissima.
4: Sei di Messina?
7: Messina, sì, esatto, Messina.
4: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
5: Davvero?
4: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
5: Davvero?
4: Sia in vinile che in CD di Lucio Dalla, brava.
7: Sì,
4: brava.
7: Grazie, super fortunata quindi.
5: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
4: Sì, sì.
7: Ok.
4: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Minorella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
5: Piccoli.
4: A ogni pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
5: Che fa così.
7: Okay.
4: E fa così, quello fa così.
5: Dovrai andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
7: 2.
5: Numero 2.
8: Sciori, sciori, sciori, sciori, tutto l'anno.
9: Guarda caso, non è sbagliatissimo, però lei è di Messina.
4: No. Bene, mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
7: 10.
5: Numero 10.

0: Valeria che scusate, deve portarsi a casa i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
1: Basta!
2: Voglio parlare 10 secondi di euforia. Ma me lo levi,
0: magari la prossima è pure meglio. Magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
3: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: Questa non è sbagliata.
1: No.
4: È venerdì.
1: Bella. Oh, vai.
2: Giù i mutande.
1: Ecco, ma in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci garbano.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
4: La 15.
2: No, già 10.
0: 15. Ok, allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene. A questo punto. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
4: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino.
1: D'aiutino.
0: Un aiutino dalla regia?
4: Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
4: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
4: È il 9.
2: No. Come hai fatto?
4: Non era facile.
1: Veramente, per spicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti dire. Che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
3: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
3: Articoli per bambini.
0: Dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
3: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
4: C'è Peppino interessato, Peppino. 012, grazie. Roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività. E lì volevamo andare a parare. Grazie,
3: quello
1: cara.
3: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per buon concludere weekend. Questo pulpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
4: Vai!
3: E uivo!
4: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
4: E allora?
5: Basta, forza! Musica! Si para!
0: Grande Valeria, ciao! Dammi regalo comunque, torna qui su R101 solo con la banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Annunciata oggi una telefonata tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Così il portavoce del Cremlino, Peskov. La Germania intanto esorta Mosca a collaborare apertamente con l'OMS e fornire dati chiari sul caso peste in Siberia. Violente proteste studentesche oggi a Bruxelles e ormai guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati presso la stazione. La protesta contro le politiche del governo, la polizia risponde con lacrimoni e idranti. Il caso Ricina, setaccio IPC della scuola delle sorelle De Vita e dell'amica di Gianni, il padre e marito delle due vittime di Pietracatella dello scorso dicembre. Gli inquirenti controlleranno 155 computer in 3 giorni. L'ex Ilva di Taranto comincia a chiudere. Gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure si fermeranno temporaneamente entro il 15 novembre. Lo decide Acciaierie d'Italia. Dopo l'incontro di oggi con il governo, i sindacati annunciano scioperi per lunedì. Il maltempo colpisce il centro-sud, allerta in 15 regioni, colpita la zona di Trapani in Sicilia con una doppia tromba d'aria, una decina i feriti. Brindisi e Napoli fanno i conti con gli allagamenti. Naven Etem Navi Pillay, 85enne attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. L'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Dedico il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali, ha dichiarato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Meno male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto Poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so alle 4:30 quale mezzo, ora no per.
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato? Ma io non
1: mi
3: so.
1: Tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva.
1: Sì, ma poi magari no,
0: pensa
3: chi lo caricava.
0: Esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica delle cose?
3: Ieri sera ha mandato
0: le foto del
3: quindi di notte sera. Poteva sradicare tutto, invece no, la scusa banale per non venire e farsi il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, non posso... i suoi amici castori. Dica.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale, che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello.
1: Sì,
3: vero?
1: Sono quelli dell'assicurazione, no? Reale mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No, si torna a parlare di Kate e William per un motivo così, bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. È simpatica.
0: Quindi Boldi è pelatone in inglese, no?
3: E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente purtroppo.
1: I miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così.
3: Come fai a sapere? In tua assenza?
1: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati, è riuscito. Beh, la figlia di una nostra amica, il 331 80 90 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione!
0: Come il personaggio di Harry Potter.
1: Chiaro.
0: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda. Allora, noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa e appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartoni animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
3: Bene. Bello però, bene. Originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda.
0: Buongiorno.
6: Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sul brillante, ma gli usciva veramente veramente male, e quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto
3: lo splendido.
6: Ciao Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Lo splendido, hai capito.
1: Sì, quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini, che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però
7: buongiorno. Ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta con questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 chilometri da Milano, ma perché
3: poteva...
1: uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata
1: anche, ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo
4: Paolo in monopattino.
0: La prossima volta non avrà più scusanti,
1: visto che anche momentaccio per il monopattino ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte, poi lo chiamiamo.
0: Sì.

0: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101? Di tutto. Partiamo con i primi cantarini all'ascolto. Vai.
2: Saremo io e te. Così sarà per sempre. Sì.
0: È vero.
3: Certo. Saremo, va bene.
1: Sarà per sempre sì?
3: Sì, certo. Ha detto, cioè, ha vinto il festival di Saremo, tra l'altro. Poi?
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa?
5: Questa Giacobbe.
0: No, dici?
1: Giacobbo.
0: Dici?
1: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia. Sì, sarà sì, sì. Che l'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983. Sandro Giacobbe,
5: ma
0: bravo
5: Leo. Dire a me, io
0: bravo
5: sono
0: Leo.
5: Salamando.
1: Brava Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
1: Non può essere soltanto una primavera?
0: Esatto. Una storia vera. Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai, solo Ramazzotti lo conosci, questa è arrivata.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
6: Sarà l'aurora, poi no, mi ricordo più. Ciao banda, ciao da Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
0: Alla vedi
3: figlia,
0: che le sai sì. Le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
7: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
5: Voglio la CIA anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche questo, yes.
3: Vabbè. Poi
8: sarà svegliati e primavera. Ciao Paolo da Milano.
1: Sarà.
0: Vabbè, ha messo l'accento.
1: Facciamo.
5: When sarà whenever for me.
1: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
9: Primavera sarà perché ti amo. Ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
0: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
1: Antonello Venditti, sei pronto?
0: Sì.
10: Ah, sì, che ci succede?
0: C'è la tua.
11: Sarà quel che sarà. Questa vita è solo un'autostrada che ti porterà alla fine di questa giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
0: Ciao.
1: So e se non fa c'è così, sesso. Non c'è amore.
10: Sul rimpianto nessun
3: dolore. E poi abbiamo un ultimo.
1: La versione per Paolo Dini di questa.
12: Che sarà? Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
1: Ciao.
0: Evviva. Abbiamo dette tutte.
12: Nella mia vita, chi lo sa.
1: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi!
3: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messo all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie. Poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
13: Sono le 10:01 su R101.
0: Ma quando mai?
1: Esatto. Ma che è andato lui? In onda alle 10.
3: Riusciamo a mandarlo in onda anche post mortem?
0: Sì, con orari sbagliati poi.
1: Che perché stanno dicendo a tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
0: Questo certo.
3: Cioè, abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
1: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
3: Mi scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
13: 10 e 2 minuti su RC101.
3: Ma fate segnali orari di tutti i minuti.
1: Esatto, volendo.
3: 24 ore.
1: Hai bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
13: Ah, a R101 sono le 10 e 3 minuti.
3: Ah! Ma cos'è? Ma questo è schiavismo?
1: Sono le 7:38.
3: Ma vabbè, ma
13: a R101 sono le 10 e 4 minuti.
3: Ma poveraccio, ma questo è quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
1: Il Chiarò che torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
13: Sono le 10 e 5 minuti.

0: Sono Imma del Colano, dammi il regalo. Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
1: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
2: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
3: Ciao banda, sono Ersilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
1: Ciao, sono Pietro da
4: allora?
1: Napoli. R101, dammi il regalo.
5: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
5: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
7: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
5: Grande Valeria, buongiorno.
4: Buongiorno.
7: Buongiorno. Ehi. Ciao.
4: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
7: Emozionatissima.
4: Sei di Messina?
7: Messina, sì, esatto, Messina.
4: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
5: Davvero?
4: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
5: Davvero?
4: Sia in vinile che in CD di Lucio. Super Dalla, brava.
7: Fortuna. Sì,
4: brava.
7: Grazie, super fortunata quindi.
5: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
4: Sì, sì.
7: Okay.
4: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara, Nutella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
5: Piccoli.
4: A ogni pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
5: Che fa così.
7: Okay.
4: E fa così, quello fa così.
5: Dammi il regalo. Dovrai andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
7: 2.
5: Numero 2.
8: Fiori di tutto l'anno, guarda caso, non è sbagliatissimo, però lei è di Messina.
4: No. Bene,
7: okay.
4: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
7: 10.
5: Numero 10.

0: Ma scusate, ma Valeria, a casa i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
1: Basta!
2: Radio, voglio parlare 10 secondi di euforia, ma me lo levi
0: magari. Magari la prossima è pure meglio, magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
3: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: It's Friday, it's Saturday, Sunday.
5: It's Friday, Saturday, Sunday.
2: Oh, sei male così,
5: it's Friday.
6: Che questa non è sbagliata.
1: No.
6: È venerdì.
1: Bella. Oh, vai.
2: Giù i mutande.
1: Ecco, ma in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci garba.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
6: La 15.
2: No, 10.
0: 15. Ok, 15. Allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene. A questo punto. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
6: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino.
1: D'aiutino.
0: Un aiutino dalla regia?
6: Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
6: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
6: Ah, è il 9.
2: No. Come hai fatto?
6: Non era facile.
1: Veramente, per spicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti dire. Che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
3: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
3: Articoli per bambini.
0: Ah, ah dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
3: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
6: C'è Peppino interessato, Peppino. 012, grazie. Roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività. E lì volevamo andare a parare. Grazie,
3: quello
1: cara.
3: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per buon concludere weekend. Questo pulpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
6: Vai!
3: E Wittua!
6: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
6: E allora?
7: Forza, forza! Musica! Si parla!
0: Grande Valeria, ciao! Dammi regalo, comunque torna qui su R101 solo con la banda.

0: sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì e chi toccherà.
2: Secondo me Paolo arriva dopo il Tortorella Challenge.
1: Che non sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: dai banda, ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata, assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti mettono la webcam sulla bara, sì. E tu da casa ti puoi, ma anche una webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile.
2: Vuoi andare al cimitero?
3: Facile.
2: E ti metto...
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica. Sulla
1: Va bene. Si è fatto barricare.
2: Ma perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì.
2: Le cose non possono andare, no?
1: Tra l'altro io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo, nell'ordine, avanti
4: Meloni! Meloni! 4 euro Meloni, venite a prenderli! Donato le zucchine che salgono a 4 euro, ecco. Il chilo non è!
1: Trasuoni, sì, c'ha la davvero, voce di Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: Penso un po' indovina.
3: Abbiamo un autore fior di milioni, toc pagato toc per queste battute, toc.
2: E Nicola Porro
1: non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome, quindi
4: nome omen, toc.
1: Allora, tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa vabbè era nell'aria, era lì che girava, dai.
1: Dove andiamo, da Milano a?
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu, quella arriva prima? Quella gialla, perché è gialla.
1: È
6: e
1: gialla,
6: wiwa.
1: Giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla è gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo, vinsanto subito. Vecchia, toc.
2: Paolo vinsanto subito.
1: Come
2: non è male. Sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
7: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali. Questa
1: qui strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella
8: ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
4: E wiwa!
2: Ah, commedia.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai!
9: Ciao Banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller? Ecco, ricordi,
2: A Livorno, famose thriller alla livornese.
1: Ah,
2: vabbè.
1: Sì,
2: La nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta in cartale. Ecco queste battute, ETL lì. Oh, benissimo. A questo punto, la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore. Ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale, si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora vince la numero 3. La numero 3,
4: the
2: signori.
4: Winner is toc toc, the winner is.
7: Buongiorno Walter da Brescia. Ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Finalmente
1: potrà dirlo a tutti gli amici, i parenti.
2: Tutto. Finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta. Brutta del giorno.
2: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.

0: questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: E quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Ah sì,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo?
0: Beh, certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh,
2: ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Questa è la più bella. Vuoi anche bruciarti qualche battuta?
2: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna di tante trasmissioni.
3: Eh sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi.

0: Dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
1: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
2: Il mondo sarà più sobrio da oggi, diciamo.
3: Morto Paolo Dini. Verrà cremato al whisky.
4: Paolo bloccato da un albero è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
2: Mezza pinta.
4: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando.

0: No, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: brava,
0: tuo nome.
2: Brava, brava.
3: Per
2: brava.
3: Celebrarlo al massimo, eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage, però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
2: Sì, a voglia, certo. Basta volere, volere e potere, scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico...
4: Sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma tagliato anche la connessione telefonica, non poteva semplicemente farlo in conferenza. Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro ogni tanto va dall'altra parte. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare.
2: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda.
3: Ciao.
5: Non va bene così, vero. Senza Paolo, questa è insubordinazione. Ciao. Paolo da Pordenone.
3: Per Paolo da Pordenone.
2: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta la boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
2: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo, va bene, va bene.
1: Vabbè.
2: Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
1: Non lo so, non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
2: Che voglio dire, anche uno solo, in
1: moderatissimo personaggio che si dà alla politica, ovviamente. Chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
2: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! Vespone! È ovvio, già lì.
7: Bene, bene, bene, bene, bene.
1: Buongiorno.
7: Ci siamo, benvenuti da Milano, la banda di la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare.
3: No, e detta vera, non finirò in galera. Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo. Ecco, è un breve riassunto, collegamento con noi Mario Rogero che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e l'anello lì addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire, è più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci Wari Wari, le ultime dichiarazioni di Vannacci d'immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Daje.
7: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: incredibile.
7: Benito e l'altro libro, Benito non faceva salutini umani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente
2: ovviamente.
7: Sì. Ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Dinoché. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come
7: e
1: di sinistra?
7: Mi scende una lacrima, uno slurper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
8: Poi lo so perché,
7: vabbè. Comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato.
3: Un attimo.
7: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, ora. Certo.
8: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
7: Lei è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
7: Benissimo, quando c'è Ruios e i treni per Lima partivano.
1: Era il Ronorario.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Donald Trump condivide le critiche di Israele all'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillay. Accusa l'Accademia di essere protagonista di una vergogna irreparabile. La Pillay, scrive su Truth, nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele. La giudice attivista aveva condannato la distruzione di Gaza definendola genocidio. Gli Stati Uniti impongono sanzioni alla Corte Penale Internazionale. E la Casa Bianca in contatto telefonico con Putin oggi a corollario dei negoziati iniziati a Miami sul conflitto russo-ucraino. Sul tavolo una possibile tregua nella guerra almeno per le infrastrutture dell'energia e i cargo di cereali e nuove idee proposte messe a punto dagli americani. Centro-sud provato dalla prima ondata di maltempo autunnale, centinaia le segnalazioni in Puglia nella zona di Brindisi e in Campania nell'area di Napoli. In Sicilia, Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo, una doppia tromba d'aria causa diversi feriti e molti danni, in particolare ad una scuola. Domani nuova allerta arancione sull'isola e in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania, lo indica la Protezione Civile. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. Da oggi ferma l'area a caldo di Taranto e annunciati stop a Genova e Novi Ligure secondo il decreto dell'appello milanese di luglio dopo il no alla richiesta di fermare l'esecuzione. Cramontana, gli ospedali svizzeri chiedono 1,6 milioni di euro alle famiglie italiane. Non si chiude così la diatriba con il governo italiano che ha dichiarato lo scorso aprile che non intende coprire i costi delle cure. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in territorio elvetico dopo l'incendio per periodi di tempo variabili. Formula 1, Verstappen in pole position nella gara sprint del Gran Premio di Singapore. Dietro l'olandese della Red Bull, Russell su Mercedes, terza la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton subito davanti al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì e chi toccherà.
2: Secondo me Paolo arriva dopo il Tortorella Challenge.
1: Che non essere. Sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: ciao banda. Ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata, assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti fanno, ti mettono la webcam sulla bara, sì, e tu da casa ti puoi, ma anche una webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile.
2: Vuoi andare al cimitero?
3: È facile.
2: E ti mettono...
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
2: Sulla linea veloce. Vabbè,
1: si è fatto barricare.
2: Ma
1: tipo.
2: Perché? Perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì,
2: le cose non possono andare. No?
1: Tra l'altro, io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo nell'ordine. Avanti,
4: Meloni! Meloni! €4 Meloni, venite a prenderli! Ho donato le zucchine che valgono a 4 euro, ecco. Il chilo, non è!
1: Suoni, sì, c'ha la davvero, voce di Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: penso un po' indovina.
3: Abbiamo un autore fior di milioni.
4: Pagato per queste battute.
2: E Nicola Porro.
1: Non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome.
4: Nome omen.
1: Tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa vabbè, era nell'aria, era lì che girava, dai.
1: Dove andiamo, da Milano a?
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu, quella arriva prima? Quella gialla,
1: perché
2: è gialla,
1: giusto, quella è gialla,
2: gialla è gialla. Mi
4: esprimo. Paolo Vinsanto subito.
2: Paolo Vinsanto subito.
1: Come
2: non è male, sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli,
7: banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Da Brescia.
1: Walter,
7: ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali.
1: Siete strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella lettera.
8: Ciao Chiara, ciao banda, Lorenzo da Chieri per
1: Lorenzo,
8: il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda, Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
4: E we won!
2: Ah, commedia.
3: Media.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai.
9: Ciao banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller? Lo ricordi,
2: A Livorno, famose thriller alla livornese.
1: Ah,
2: vabbè.
1: Sì,
2: La nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta, incartale, ecco queste battute ETL lì. Oh, benissimo, a questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale, si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora, vince la numero... La numero 3,
4: the
2: signori.
4: Winner is toc toc,
7: Walter da Brescia.
1: Walter?
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Finalmente
1: dirlo a tutti gli amici, i parenti.
2: Tutto. Finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta brutta del giorno.
2: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.

0: In questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: E quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Ah sì,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo?
0: Beh, certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh,
2: ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Ah! Questa è la più bella. Vuoi anche bruciarti qualche battuta?
2: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi. Dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio da oggi, diciamo.
3: Morto Paolo Dini verrà cremato al whisky.
2: Paolo, bloccato da un albero, è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
1: Grazie.
3: Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando.

0: No, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: brava,
0: tuo nome.
2: Brava, brava.
3: Per celebrarlo al massimo. Eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage. Però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
4: Sì, a voglia, certo. Basta volere, volere e potere. Scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico...
5: Sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma tagliato anche la connessione telefonica? Non poteva semplicemente farlo in conferenza? Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro ogni tanto va dalle altre parti. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare?
4: Ha ragione, poteva videofonare.
6: Ciao banda!
3: Ciao!
6: Non va bene così, senza Paolo, questa è insubordinazione. Ciao! Paolo da Pordenone.
3: No. Per Paolo da Pordenone.
4: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
7: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta slittino. La boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
4: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene. Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
1: Non lo so, non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
4: Anche uno solo.
1: Moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
4: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! Vespone! È ovvio, già lì.
8: Bene.
1: Buongiorno.
8: Ci siamo, benvenuti da Milecano, la banda Dilla, con persone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare e detta vera non finirò in galera.
3: Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
8: Ne parliamo infatti tra pochissimo, ecco, è un breve riassunto, collegamento con noi Mario Rogero che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e l'anelli addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire, è più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci uguali uguali, le ultime dichiarazioni di Vannacci, l'immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Daje.
8: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: incredibile.
8: Benito e l'altro libro, Benito non faceva saluti romani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente
4: ovviamente.
8: Sì. Ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Dinoché. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come
8: e
1: di sinistra?
8: Mi scende una lacrima, uno slooper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
9: Poi lo so perché
8: vabbè, comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato
3: un attimo.
8: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, allora, certo.
9: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
8: Lei è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
8: Benissimo, quando c'è Ruggios e i treni per Lima partivano.
1: Era il Ronorato.

0: il venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Bene o male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto, eh. Poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so alle 4:30 quale mezzo, ora non per.
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato? Ma io non
1: mi
3: so.
1: Tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva.
1: Sì, ma poi magari
0: no, questa avventura.
3: Pensa chi lo caricava.
0: Esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica delle
3: no
1: cose?
3: ieri sera ha mandato
0: le foto della.
3: Quindi di notte sera poteva sradicare tutto, invece no, la scusa sì banale per non venire
1: quando rientrava
3: e farsi
1: dalla
3: il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, chiamare non posso... i suoi amici castori. Dica.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Dai, questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello.
1: Sì,
3: vero?
1: Sono quelli dell'assicurazione, non reale mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No. Si torna a parlare di Kate e William per un motivo così bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. Simpatica.
0: Boldi. Quindi Boldi è pelatone. In inglese,
3: no? Ta. E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente purtroppo.
1: I miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così.
3: Come fai a sapere? In tua assenza.
1: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati, è riuscito.
1: Beh,
0: alla figlia di una nostra amica, il 331 80 90 100 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione.
0: Come il personaggio di Harry Potter.
1: È chiaro.
0: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda. Allora, noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa e appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartoni animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
3: Bene. Bello però, bene. Originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda.
0: Buongiorno.
6: Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sul brillante, ma gli usciva veramente veramente male, e quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto
3: lo splendido.
6: Ciao Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Hai capito.
1: Sì, quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini, che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però
7: buongiorno. Ma un taxi non esiste da quelle parti, da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta con questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 chilometri da Milano. Perché uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata
1: di anche, ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo
4: Paolo in monopattino.
0: La prossima volta non avrà più scusanti,
1: visto che anche momentaccio per il monopattino ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte, poi lo chiamiamo.
0: Però? Sì.

0: brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola sarà e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101? Di tutto. Partiamo con i primi cantarini all'ascolto.
0: Vai.
2: Saremo io e te a così. No. Sarà per sempre sì.
0: È vero.
3: Certo. Saremo, va bene.
1: Sarà per sempre sì?
3: Sì, certo. Ha vinto il festival di Sanremo, tra l'altro. Poi?
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa?
5: Questa Giacobbe.
0: No, dici.
1: Giacobbo.
0: Dici?
1: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia.
0: Sì,
4: sarà che l'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983. Sandro Giacobbe,
5: bravo. Ma
0: Leo.
5: Dire a me, io.
0: Bravo Leo.
1: Salvando. Brava Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
1: Non può essere soltanto una primavera?
0: Esatto. Una storia vera. Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai, solo Ramazzotti lo conosci, questa è arrivata.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
4: Sarà l'aurora, poi no. Mi ricordo più. Ciao banda.
3: Ciao
4: Vediata Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
0: Alla vedi
3: figlia,
0: che le sai le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
7: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
5: Voglio una sia anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson.
0: Me lo sai,
5: voglio una sia.

0: Ci spostiamo, ciao banda. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, sì. Buongiorno.
2: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
1: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
3: Antonello, certo. Venditti, sei pronto?
2: Sì.
4: Ah, sì, che ci succede?

0: giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao.
3: So e non c'è sesso, non c'è amore.
4: Sul rimpianto nessun
1: finisce.
5: Dolore. E poi abbiamo un ultimo.
1: La versione per Paolo Dini di questa.
6: Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
1: Ciao.
2: Evviva. L'abbiamo dette tutte.
4: Anche la mia vita, chi lo sa.
1: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi.
5: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messi all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie. Poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
7: Sono le 10:01 su R101.
2: Ma quando mai?
1: Anche è andato lui? In onda alle 10.
5: Ah, riusciamo a mandarlo in onda anche post mortem?
2: Perfetto. Con orari sbagliati.
1: Perché, stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
2: Certo.
5: Abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
1: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
5: Mi scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
7: 10:02 su R101.
5: Fatto segnali orari di tutti i minuti.
1: Esatto, volendo
5: 24 ore.
1: E bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
7: A R101 sono le 10:03.
5: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo.
1: Sono le 7:38.
5: Ma l'ultimo.
7: A R101 sono le 10:04.
5: Ma poveraccio, ma questo è quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
1: Il karaoke torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
7: Sono le 10:05.

0: Ercolano, dammi il regalo. Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
1: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
2: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
3: Ciao banda, sono Ersilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
1: Ciao, sono Pietro da
4: allora.
1: Napoli. R101, dammi il regalo.
5: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
5: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
7: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
5: Grande Valeria, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno. Ehi. Ciao.
1: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
7: Emozionatissima.
1: Sei di Messina?
7: Messina, sì, esatto, Messina.
1: Pensa tu il paradosso, Messina. Sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
5: Sono
1: tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma,
5: davvero?
1: Sia in vinile che in CD di Lucio Dalla, brava.
7: Grazie, sono per fortunata quindi.
5: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
1: Sì, sì.
7: Okay.
1: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Mignorella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
5: Piccoli.
1: A ogni pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
5: Che fa così.
7: Okay.
1: E fa così, quello fa così.
5: Dovrai andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
7: 2.
5: Numero 2.
8: Sciori, tutto l'anno. Guarda caso, non è sbagliatissimo, però lei è di Messina.
1: No. Bene,
7: okay.
1: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
7: 10.
5: Numero 10.

0: Valeria, ma che scusate, deve portarsi Valeria, a casa i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
3: Basta!
2: Voglio parlare 10 secondi di euforia, ma me lo levi magari.
0: Magari la prossima è pure meglio, magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
4: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
3: Questa non è sbagliata.
1: No.
3: È venerdì.
1: Bella. Oh, vai.
2: Giù i mutande.
1: Ecco, in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci garba.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
3: La 15.
2: No, già 10.
0: 15. Ok, 15. Allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene. A questo punto. No. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
3: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino.
1: D'aiutino.
0: Un aiutino dalla regia?
3: No. Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
3: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è? Che giorno?
3: È il 9.
2: No. Come hai fatto?
3: Non era facile.
1: Veramente, per spicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti dire. Che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
4: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
4: Articoli per bambini.
0: Dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
4: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
3: C'è Peppino interessato, Peppino. 012, roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività, che lì volevamo andare a parare. Grazie,
4: quello
1: cara.
4: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per buon concludere weekend. Questo pulpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
3: Vai!
4: E Wittua!
3: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
3: E allora!
5: Forza, forza! Musica! Si parla!
0: Grande Valeria, ciao! Dammi regalo comunque, torna qui su R101 solo con la banda!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esteroletto. Una doppia tromba marina ha colpito stamane Trapanese tra Marsale e Petrosino. Diversi feriti, in salvo gli studenti di un istituto scolastico. Nubifragio nel Brindisino, strade, garage allagati. Il sindaco di Torre del Greco in Campania chiude scuole e cimitero. Anzio e Nettuno nel Lazio chiedono lo stato di calamità naturale. Arrestato e posto ai domiciliari, datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni, morto il 3 ottobre dopo essere caduto da un capannone a Caivano. L'imprenditore è accusato di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni. Indagato anche il committente proprietario della struttura. Il Nobel per la pace ha assegnato a sorpresa alla giurista sudafricana Navi Pillay. Nata nel 1941, ha ricoperto tra l'altro la carica di alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e di giudice presso la Corte Penale Internazionale. Accusò Israele di genocidio a Gaza. Per Trump un premio vergognoso. Gli Stati Uniti impongono sanzioni alla CPI contro anche Netanyahu. Il capo del Pentagono conferma la fucilazione di Nidal Malik Hassan, che nel 2009 uccise 13 commilitoni nella base militare texana di Fort Hood e ferì altre 32 persone. L'esecuzione in agenda il 3 dicembre potrà essere eseguita in diretta streaming, annuncia Exit. L'ONU condanna, è una forma di tortura. Calcio, domani torna la Serie A dopo la lunga pausa per le partite di Nations League, ma l'attenzione oggi è tutta puntata sulle azzurre di Soncin, che sul campo neutro di Tbilisi in Georgia si giocano contro la Bielorussia il primo turno playoff per il mondiale in Brasile. Il CT è fiducioso.
2: È un obiettivo, ma parte da un sogno, da un desiderio di poter vivere un'esperienza incredibile.
1: Max Verstappen conquista la pole position nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore di Formula 1, ma la sua prima posizione è in bilico. L'olandese della Red Bull è finito sotto investigazione per aver superato la Ferrari di Hamilton in regime di bandiera gialla provocata dall'incidente di Perez. Alle sue spalle Russell e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Meno male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so alle 4:30 quale mezzo ora no per.
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato? Ma io non
1: mi
3: so.
1: Tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva,
1: sì, ma poi magari
0: no, pensa
3: chi lo caricava,
0: esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica delle cose?
3: ieri sera ha mandato
0: le foto della,
3: quindi di notte sera poteva sradicare tutto, invece no, la scusa banale per non venire
1: quando rientrava
3: e farsi
1: dalla
3: il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, non posso... i suoi amici castori. Dica.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Dai, questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello,
1: sì,
3: vero?
1: Sì, sono quelli dell'assicurazione, no? Reale, mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No, si torna a parlare di Kate e William per un motivo così, bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. Simpatica.
0: Quindi Boldi è pelatone in inglese, no?
3: E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente. Purtroppo
1: i miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così
3: come fai a sapere in tua assenza?
1: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati, è riuscito.
1: Beh,
0: alla figlia di una nostra amica, il 331 80 90 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione!
0: Come il personaggio di Harry Potter.
1: Chiaro.
0: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda. Allora, noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa e appunto loro lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartoni animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
3: Bene. Bello però, bene. È originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda.
0: Buongiorno.
6: Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sul brillante, ma gli usciva veramente veramente male, e quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto
3: lo splendido.
6: Ciao Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Lo splendido, esatto. Cioè, hai capito?
1: Sì. Quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini, che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però
7: buongiorno. Ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta con questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 chilometri da Milano, ma perché
3: poteva...
1: uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata
1: anche, ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo
4: Paolo in monopattino
0: la prossima volta non avrà più scusanti,
1: visto che anche momentaccio per il monopattino ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte, poi lo chiamiamo.
0: Sì.

0: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101 di tutto. Partiamo con i primi cantarini. All'ascolto, vai.
0: Dai,
2: Saremo io e te a così. No. Sarà per sempre sì.
0: È vero.
3: Certo. Saremo, va bene.
1: Sarà per sempre sì?
3: Sì, certo. Ha detto. Ha vinto il festival di Saremo, tra l'altro. Poi!
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa?
5: Questa è Giacobbe.
0: No, dici?
1: Giacobbo.
0: Dici?
1: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia.
0: Sì,
4: sarà che l'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983. Sandro Giacobbe, bravo, Leo.
1: Brava Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
1: Non può essere soltanto una primavera?
0: Esatto. Una storia vera. Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
3: Ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai,
0: solo
1: Ramazzotti lo conosci, questa è arrivata.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
2: Sarà l'aurora, poi no. Mi ricordo più. Ciao banda.
3: Ciao
2: Iata Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
0: Alla vedi
3: figlia,
0: che le sai le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
7: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
5: Voglio la CIA anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche
3: no?
5: Questo, yes.
3: Vabbè. Poi
8: Sara, svegliati è primavera. Ciao Paolo Damiano.
1: Sara. Vabbè,
0: ha messo l'accento.
1: Facciamo.
5: When sarà whenever for me.
1: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
2: È primavera, sarà perché ti amo. Ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
0: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
1: Antonello Venditti, sei pronto?
0: Sì.
9: Ah, sì, che ci succede?

0: giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao.
3: So e non c'è sesso, non c'è amore.
4: Sul rimpianto nessun
5: dolore. Oh, e poi abbiamo un ultimo.
1: La versione per Paolo Dini di questa.
6: Che sarà? Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
1: Ciao!
2: Evviva! Le abbiamo dette tutte.
4: Anche la mia vita, chi lo sa?
1: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi!
5: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messo all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie, poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
7: Sono le 10 e un minuto su R101.
2: Ma quando mai?
1: Anche andato in onda alle 10.
5: Ah, riusciamo
1: l'altro
5: a mandarlo in onda anche post mortem?
2: Sì, con orari sbagliati.
1: Anche perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
2: Sì, certo.
5: Sì, abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
1: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
5: Lo scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
7: 10 e 2 minuti su R101.
5: Ho fatto segnali orari di tutti i minuti.
1: Esatto, volendo.
5: 24 ore.
1: Hai bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
7: A R101 sono le 10 e 3 minuti.
5: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo?
1: Sono le 7:38.
5: Ma vabbè, ma
7: a R101 sono le 10 e 4 minuti.
5: Ma poveraccio, ma questo è quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
1: Il karaoke torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
7: Sono le 10 e 5 minuti.

0: Sono Imma del Colano, dammi il regalo. Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
1: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
2: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
3: Ciao banda, sono Ersilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
1: Ciao, sono Pietro da
4: allora?
1: Napoli. R101, dammi il regalo.
5: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
5: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
7: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
5: Grande Valeria, buongiorno.
4: Buongiorno.
7: Buongiorno. Ehi. Ciao.
4: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
7: Emozionatissima.
4: Dai, di Messina.
7: Messina, sì, esatto, Messina.
4: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
5: Davvero?
4: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
5: Davvero?
4: Sia in vinile che in CD di Lucio. Dalla, brava.
7: Fortuna. Sì,
4: brava.
7: Grazie, sono per fortunata, quindi.
5: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
4: Sì, sì.
7: Okay.
4: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Antonella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
5: Piccoli.
4: A ogni pippolo corrisponde, insomma, magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino.
5: Che fa così.
7: Ok.
4: E fa così, quello fa così.
5: Dammi il regalo! Dovrai andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
7: 2.
5: Numero 2.
8: Fiori, tutto l'anno. Guarda caso. Non è sbagliatissimo, però. Lei è di Messina.
4: No. Bene. Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
7: 10.
5: Numero 10.
8: Ecco.

0: Valeria, che scusate, deve portarsi a casa i nostri gadget.
1: Ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
1: Basta!
2: Radio, voglio parlare 10 secondi di euforia. Ma me la levi,
0: magari la prossima è pure meglio. Magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
3: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: Beh, anche questa non è sbagliata.
1: No.
4: È venerdì.
1: Bella. Oh, vai.
2: Mutande, giù i mutande.
1: Ecco, ma in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci dà da noi.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
4: La 15.
2: No, che c'è? 10.
0: 15. Ok, allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene, a questo punto. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: Ma 10?
4: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino. Un aiutino dalla regia?
4: No. Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
4: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
4: Ah,
1: che giorno?
4: È il 9.
2: No. Come fa?
4: Non era facile.
1: Pazzesco. Perspicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
3: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
3: Articoli per bambini.
0: Ah, ah, dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
3: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
4: C'è Peppino interessato, Peppino.
2: Valeria.
4: 012, roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività. E lì volevamo andare a parare. Grazie,
3: quello
1: cara.
3: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per
1: buon
0: concludere
1: weekend.
0: Questo pulpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
4: Vai!
3: È Wittua!
4: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
4: E allora?
5: Forza! Musica! Si parla!
0: Grande Valeria, ciao!
1: Ciao!
0: Dammi regalo comunque, torna qui su R101 solo con la banda. Ciao.

0: sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì, a chi toccherà.
2: Secondo me Paolo arriva dopo il Tortorella Challenge.
1: Che non essere. Sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: banda, ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata, assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti mettono la webcam sulla bara, sì, che tu da casa tipo, ma anche la webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile,
2: vuoi andare al cimitero,
3: facile,
2: e ti mettono...
3: è facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
1: Si è fatto barricare.
2: Ma perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi no,
1: sì,
2: le cose non possono andare, no?
1: Tra l'altro io sono ancora terrorizzata da ieri sera, ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure, c'erano le zucchine, i sedani, era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo, nell'ordine, avanti.
4: Meloni! Donato le zucchine che valgono a 4 euro, ecco, il chilo, non è?
1: Voce di Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: Torre.
3: Abbiamo un autore fior di milioni.
4: Pagato per queste battute.
2: E Nicola Porro.
1: Non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome.
4: Nome omen.
1: Tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa vabbè era nell'aria, era lì che girava, dai.
1: Dove andiamo? Da Milano a?
6: Ciao S101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono 3 macchine, una gialla, una rossa e una blu, quella arriva prima? Quella gialla.
1: Perché
6: è gialla.
1: Giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla è gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo Vinsanto subito. Vecchia toc.
2: Paolo Vinsanto subito.
1: Come
2: non è male. Sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
7: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao,
7: da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime 2 ciofeche iniziali.
1: Questa qui è strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella lettera.
8: Ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
4: E wiwa!
2: Ah, commedia.
3: Media.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per 2 giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai!
9: Ciao Banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller? Ricordi, come?
2: A Livorno, famose thriller alla livornese.
1: Ah,
2: vabbè.
1: Sì,
2: La nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta, incartale, ecco queste battute ETL lì. Oh, benissimo, a questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale, si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora vince la numero 3. La numero 3,
4: the
2: signori.
4: Winner is toc toc di dire the winner is.
7: Buongiorno Walter da Brescia. Ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Potrà
1: dirlo a tutti gli amici, i parenti.
2: Tutto, finalmente a quest'ora, dentro questa radio.
1: Incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Certo.
1: Potrà dirlo a tutti gli amici, i parenti.

0: In questa giornata in cui ci ritroviamo menomati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler...

0: eseguì durante il trasporto funebre. Ecco.
1: E quindi è il momento del toast in pesce.
2: Bello.
0: Ah sì,
1: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo?
3: Beh, certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
1: Paolo Dini. Sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
2: Beh.
1: Ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
3: Questa è la più bella. Vuoi anche bruciarti qualche battuta?
1: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
0: Sì, sì, mi ricordo. Ora bando alle prese in giro, mi ricordo così. Quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente, avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara. Di tante trasmissioni.
2: Sì.
3: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
2: Brava.
3: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
0: Il mondo sarà più sobrio, Riccardo, da oggi, diciamo.
2: Morto, morto Paolo Dini. Verrà cremato al whisky.
1: Paolo, bloccato da un albero, è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
2: Boccali a mezz'asta.
0: Mezza pinta.
1: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
2: Grazie Paolo.
0: Grazie.
2: Grazie. Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
3: Senti, urlando

0: No, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: tuo
0: nome.
2: Brava.
3: Per celebrarlo al massimo. Eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage. Però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
2: Sì, a voglia, certo. Basta volere e potere. Scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico,
4: davanti al garage ci può pure stare, ma ha tagliato anche la connessione telefonica. Non poteva semplicemente farlo in conferenza? Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro ogni tanto va dall'altra parte. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare.
2: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda.
3: Ciao.
5: Non va bene così, vero? Senza Paolo, questa è insubordinazione. Ciao. Paolo da Pordenone.
3: Per Paolo da Pordenone.
2: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta la boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
2: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene. Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
1: Non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
2: Anche uno solo.
1: Moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
2: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! È ovvio, già lì.
7: Bene.
1: Buongiorno.
7: Ci siamo benvenuti da Milano, la banda D, la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare.
3: No, e detta vera non finirò in galera. Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo. Ecco, è un breve riassunto, collegamento con noi Mario Rogero che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e l'anello gli addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire, è più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci Wari Wari, le ultime dichiarazioni di Vannacci d'immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Daje.
7: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: incredibile.
7: Benito e l'altro libro, Benito non faceva salutini umani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Dinoschè. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, è un candidato di sinistra. Benissimo.
1: Ma come?
7: E
1: di sinistra?
7: Mi scende una lacrima, uno slurper quark. Buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
8: Poi lo so perché.
7: Vabbè, comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato.
3: Un attimo.
7: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, allora, certo.
8: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
7: Lei è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
7: Benissimo, quando c'è Ruios e i treni per Lima partivano.
1: Era il Ronorario.

0: RTR 101.
1: R101
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
3: Buona serata da Sabrina Carrozza e la giudice Navi Pillay, la vincitrice del premio Nobel per la pace, accusò Israele di genocidio a Gaza. La mossa degli Stati Uniti dopo l'assegnazione, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Il comitato svedese ha perso la sua bussola morale, concorda così con Trump il premier israeliano Netanyahu. L'Italia al contrario conferma la fiducia della CPI insieme ad altri 7 paesi. Centro-sud colpito da maltempo, domani allerta arancione ancora in Sicilia e in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania. Oggi diversi feriti, in particolare nella zona di Trapani, per una doppia tromba d'aria, danneggiata una scuola a Marsala. I tassisti scendono in piazza contro il caro carburanti, il presidio a Roma, il prossimo 26 ottobre sotto il Ministero di Economia e Finanze. Se il governo continuerà a ignorare il grido d'allarme di migliaia di famiglie, lo spegnimento dei motori e il blocco nazionale diventeranno scelte inevitabili, fanno sapere. Scontri con barricate e sassaiole a Bruxelles nei disordini scoppiati durante la manifestazione nazionale indetta contro le politiche del governo belga. Gli agenti hanno risposto a centinaia di studenti incappucciati, protagonisti dello scontro con idranti e lacrimogeni. Un ragazzo biondo di età compresa tra i 16 e i 18 anni è l'identikit di uno degli occupanti della minicara nera che sta aggredendo i passanti nel quartiere Monteverde di Roma. 6 i casi, l'ultimo a denunciare un 67enne colpito da un tubo di plastica. Resta in terapia intensiva l'attore Jacopini. Calcio, Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia, l'esonero dopo le 4 sconfitte su 4 in Nations League. Intanto la Federcalcio fissa la data per l'assemblea federale elettiva, sarà convocata a Fiumicino il prossimo 14 dicembre. All'ordine del giorno l'elezione del presidente dell'assemblea, il commissario Giovanni Malagò è l'unico candidato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 R101

0: Stella.
1: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
2: Effettivamente era difficile oggi.
1: Oggi sì, ragazzi.
2: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101 di tutto. Partiamo con i primi canterini.
1: Vai.
2: All'ascolto. Vai.
3: Saremo io e te a così. No. Sarà per sempre. Sì.
1: È vero.
4: Certo. Saremo, va bene.
2: Sarà per sempre sì?
4: Sì, certo. Ha detto. Ha vinto il festival di Sanremo, tra l'altro. Poi!
5: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
4: Mi ricorda qualcosa questa?
6: Questa Giacobbe.
1: No, dici.
2: Giacobbo.
1: Dici?
2: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
6: Sandro Giacobbe.
5: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia.
1: Sì,
5: sarà
1: sì,
5: che
1: sì.
5: L'estate vola via.
1: Sandro Giacobbe 1983. Sandro Giacobbe, bravo, Leo.
6: A me, io.
1: Bravo, Leo.
2: Brava Roberta che l'ha tirata fuori.
6: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
7: Non sarà un'avventura.
2: Non può essere soltanto una primavera?
4: Esatto. Una storia vera.
1: Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
4: Io no, ma lo dichiaro.
1: Lo so.
2: Dai,
1: solo
2: Ramazzotti lo conosci, questa è arrivata.
4: Sì, ma lo evito.
2: Noi no.
8: Sarà l'aurora, poi no, mi ricordo più. Ciao banda, ciao Iata Cisternino.
4: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
2: È bella.
4: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
1: Alla vedi
4: figlia,
1: che le sai sì, le cose, vedi che se ti impegni le sai.
4: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
9: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
1: Eccolo.
6: Voglio la CIA anche da questi che mandano gli auto.
4: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
6: Anche questo, yes.
4: Vabbè. Poi
10: sarà svegliati e primavera. Ciao Paolo Damiano.
2: Sarà. Vabbè,
1: ha messo l'accento.
6: When sarà whenever for me.
2: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
4: Va bene.
11: Primavera sarà perché ti amo. Non ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno.
1: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
4: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
2: Antonello Venditti, sei pronto?
1: Sì.
12: Ah, sì, che ci succede?

0: giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao.
3: So
4: e
3: se
4: non
3: fa
4: c'è
3: così,
4: sesso e non c'è amore.
5: Sul rimpianto nessun
6: dolore. E poi abbiamo un ultimo.
4: La versione per Paolo Dini di questa.
7: Che sarà? Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
4: Ciao.
2: Evviva. L'abbiamo dette tutte.
4: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi.
6: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messo all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie, poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
8: Sono le 10:01 su R101.
2: Ma quando mai?
4: Come è andato in onda alle 10?
6: Ah, riusciamo a mandarlo in onda anche post mortem?
2: Sì, con orari sbagliati.
4: Perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
2: Questo certo.
6: Abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
4: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
6: Mi scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
8: 10:02 su
6: ma fate segnali orari di tutti i minuti
4: esatto, volendo
6: 24 ore.
4: Hai bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
8: A R101 sono le 10:03.
6: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo.
4: Sono le 7:38.
6: Ma
8: R101 sono le 10:04.
6: Ma poveraccio, ma questo quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
4: Il karaoke torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
8: Sono le 10:05.

0: Ercolano, dammi il regalo. Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
1: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
2: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
3: Ciao banda, sono Ersilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
1: Ciao, sono Pietro da
4: allora?
1: Napoli. R101, dammi il regalo.
5: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
5: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
7: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
5: Grande Valeria, buongiorno.
4: Buongiorno.
7: Buongiorno. Ehi. Ciao.
4: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
7: Emozionatissima.
4: Dai, di Messina.
7: Messina, sì, esatto, Messina.
4: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
5: Davvero?
4: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
5: Davvero?
4: Sia in vinile che in CD di Lucio. Dalla, brava.
7: Sì,
4: brava.
7: Grazie, sono per fortunata, quindi.
5: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
4: Sì, sì.
7: Ok.
4: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara, Antonella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
5: Piccoli.
4: A ogni pippolo corrisponde, insomma, magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino.
5: Che fa così.
7: Ok.
4: E fa così, quello fa così.
5: Dovrai andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
7: 2.
5: Numero 2.
8: Guarda caso, non è sbagliatissimo, però lei è di Messina.
4: No. Bene,
7: okay.
4: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
7: 10.
5: Numero 10.

0: Valeria che scusate, deve portarsi a casa i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza! Forza! Voglio parlare 10 secondi di euforia. Ma me lo levi
0: magari la prossima è pure meglio. Magari becca i gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
3: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: It's Friday, baby. It's Friday, Sunday. It's Friday, Sunday.
2: It's Friday,
5: questa non è sbagliata.
1: No.
5: È venerdì.
1: Bella. Oh, vai.
2: Giù i mutande!
1: Ecco, ma in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci dà.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
5: La 15.
2: No, già 10.
0: 15. Ok, 15. No, faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene. A questo punto... No. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
5: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino. Un aiutino dalla regia?
5: Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
5: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
5: Ah, è il 9.
2: Come fa?
5: Non era facile.
1: Veramente perspicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
3: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
3: Articoli per bambini.
0: Ah, dai, vedi? Puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
3: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
5: C'è Peppino interessato, Peppino.
2: Valeria.
5: 012, roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività, che lì volevamo andare a parare. Grazie,
3: quello
1: cara.
3: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un belle uivo per
1: buon
0: concludere
1: weekend.
0: Questo purpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
5: Vai!
3: È Wittua!
5: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
5: E allora?
6: Basta, forza! Musica! Si parla!
0: Grande Valeria, ciao!
1: Ciao!
0: Dammi regalo, comunque torna qui su R101 solo con la banda!

0: sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì e chi toccherà.
2: Secondo me Paolo è arrivato con il Tortorella Challenge.
1: Che non sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: Ciao banda. Ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata. Assolutamente. Così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti fanno, ti mettono la webcam sulla bara,
3: sì.
2: E tu da casa ti puoi, ma anche la webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile.
2: Vuoi andare al cimitero?
3: Facile.
2: E ti mettono...
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
1: Vabbè, si è fatto barricare.
2: Ma perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì.
2: Cose non possono andare.
1: Tra l'altro,
2: no?
1: Io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo nell'ordine. Avanti,
4: Meloni! Meloni! 4 euro, Meloni! Venite a prenderli! Donato le zucchine che valgono a 4 euro, ecco. Il chilo, Donato!
1: Suoni, sì, c'ha la davvero, voce di Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: Penso un po' indovina.
3: Abbiamo un autore fior di milioni, toc pagato toc per queste battute.
2: E Nicola Porro.
1: Non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome.
4: Nome omen toc.
1: Tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa vabbè, era nell'aria, era lì che girava, dai.
1: Dove andiamo, da Milano a?
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu, quella arriva prima? Quella gialla, perché è gialla.
1: È gialla. Giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla è gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo, vin santo subito. E vecchia tocca.
2: Paolo vin santo subito.
1: Come
2: non è male. Sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
7: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti
1: perché?
7: Cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali.
1: Siete strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella lettera.
8: Ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
7: E we won.
2: Ah, commedia.
3: Media.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai.
9: Ciao banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller?
2: Ecco,
10: ricordi,
2: beh, a Livorno, famose thriller alla livornese.
1: Ah,
2: vabbè.
1: Sì,
2: La nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta, incartale, ecco queste battute, ETL lì. Oh, benissimo, a questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale, si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora, vince la numero... 3. La numero 3,
3: the
2: signori.
3: Winner is toc toc, the winner is.
7: Buongiorno, Walter da Brescia. Ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Certo,
1: cioè, potrà dirlo a tutti gli amici, parenti.
2: Tutto, finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta. Brutta del giorno.
2: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.
1: Festeggiare.

0: venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Meno male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto, eh. Poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so alle 4:30 quale mezzo, ora no, no, non per.
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato. Ma io non
1: mi
3: so.
1: Tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva.
1: Ma poi magari
0: no, questa avventura.
3: Pensa chi lo caricava.
0: Esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica della
3: no,
1: cosa?
3: Ieri sera ha mandato
0: le foto della.
3: Quindi di notte sera poteva sradicare tutto, invece no, la scusa sì banale per non venire
1: a rientrava
3: e farsi il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, non posso. Chiamare i suoi amici castori. Dica.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Dai, questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello,
1: sì,
3: vero?
1: Sono quelli dell'assicurazione, no? Reale,
3: no,
1: mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No, si torna a parlare di Kate e William per un motivo così, bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. simpatica.
0: Boldi.
3: Come cosa.
0: Quindi Boldi è pelatone in inglese, no?
3: Ta. E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente. Purtroppo
1: i miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così
3: come sì, fai a sapere in tua assenza?
1: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati, è riuscito. La figlia di una nostra amica, il 331 80 90 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione
0: come il personaggio di Harry Potter.
1: Chiaro.
0: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda. Allora, noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa. E appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartoni animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
3: Bene. Bello però, bene. Originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda.
0: Buongiorno.
6: Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sul brillante, ma gli usciva veramente, veramente male. E quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto.
3: Lo splendido.
6: Ciao, Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Lo splendido, esatto. Hai capito.
1: Sì, sì. Quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però
7: buongiorno. Ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 km da Milano. Perché
3: poteva.
1: Uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata.
1: Ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo.
4: Paolo in monopattino.
0: La prossima volta non avrà più scusanti.
1: Visto che anche momentaccio per il monopattino, ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte e poi lo chiamiamo.
0: Sì. No?

0: secco in
1: brava,
0: giorno.
1: Brava, brava.
2: Per celebrarlo al massimo. Eh sì, il nostro Paolo Dini oggi è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage. Però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
3: Sì, a voglia, certo. Basta volere, volere e potere. Scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico.
4: Sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma ha tagliato anche la connessione telefonica. Non poteva semplicemente farlo in conferenza. Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro ogni tanto va dalle altre parti. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
2: Videofonare.
3: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda.
2: Ciao.
5: Non va bene così, senza Paolo. Questa è insubordinazione. Ciao. Paolo da Pordenone.
2: No. Per Paolo da Pordenone.
3: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
2: Ma poi si vedeva tutta la boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
3: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene. Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
7: Non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores, e uno dice vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
3: Anche uno solo, in
7: moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato, chi è lì pronto a intervistarlo?
3: Chi l'ha intervistato?
7: Vespone! È ovvio, già lì.
8: Bene.
7: Buongiorno.
8: Ci siamo, benvenuti da Milecano, la banda Dilla, con persone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare.
2: E detta vera, non finirò in galera. Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
8: Ne parliamo infatti tra pochissimo. Ecco, è un breve riassunto. Collegamento con noi Mario Rogero, che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e l'anelli addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire. È più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci uguali. Le ultime dichiarazioni di Vannacci. Immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
7: Daje.
8: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
2: incredibile.
8: Benito e l'altro libro, Benito non faceva saluti umani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Dino Sce. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, un candidato di sinistra, benissimo.
7: Ma come
8: e
7: di sinistra?
8: Mi scende una lacrima, uno slur per Quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
9: Poi lo so perché.
8: Vabbè, comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato. Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
7: Sì, allora, certo.
9: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
8: Lei è pronto per la marcia su Lima.
7: Certo.
8: Benissimo, quando c'è Luglios e i treni per Lima partivano.
7: Era il Ronorato.

0: questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: E quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello!
1: Avete
2: Paolo. Preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo?
0: Certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini. Sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati. Ci lascia Paolo Dini, dopo 70 anni finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Questa vuole è la più anche bella. Bruciarti qualche battuta?
2: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo così. Quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara. Di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio da oggi, diciamo.
3: Morto Paolo Dini. Verrà cremato al whisky.
2: Paolo bloccato da un albero è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo.
1: Grazie.
3: Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Oletto. Ira di Trump e di Netanyahu per l'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. Per il presidente americano è un premio vergognoso e annuncia sanzioni alla Corte Penale Internazionale, mentre il premier israeliano accusa l'ex giudice della CPI di aver alimentato la demonizzazione degli ebrei e di aver diffuso notizie infondate contro il suo paese quando parlò di genocidio a Gaza. La fucilazione in diretta streaming di Nidal Malik Hassan il prossimo 3 dicembre è una forma di tortura, accusa l'ONU, dopo l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth. Il condannato a morte nel 2009 uccise 13 commilitoni nella base militare texana di Fort Hood e ferì altre 32 persone. L'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti risale oltre 90 anni fa. Bruxelles a ferro e fuoco in un corteo contro il governo, scontri tra polizia e manifestanti, mentre decine di migliaia di persone protestano contro il caro vita e le misure di austerità. I tassisti scendono in piazza per dire basta all'impennata del costo del carburante. Il prossimo 26 ottobre presidio a Roma sotto il Dicastero dell'Economia e delle Finanze. Chiederanno un incontro al ministro Giorgetti. Restano gravi le condizioni di Davide Jacopini, l'attore fatto cadere dal monopattino a Roma con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar. Intanto salgono a 6 le segnalazioni di casi analoghi, tutti tra domenica e lunedì scorsi. Paura stamane nel Trapanese per la doppia tromba d'aria marina che si è abbattuta tra Marsale e Petrosino, 11 feriti, tra cui 6 bambini. Per domani la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione in tutta la Sicilia e in alcune aree di Puglia, Campania e Calabria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: il venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Meno male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto. Poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so alle 4:30 quale mezzo, ora non per.
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato? Ma io non
1: mi
3: so.
1: Tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva,
1: sì, ma poi magari
0: no, pensa
3: chi lo caricava.
0: Esatto.
1: Ma magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica delle cose?
3: ieri sera ha mandato
0: le foto della,
3: quindi di notte sera poteva sradicare tutto, invece no, la scusa banale per non venire
1: rientrava
3: e farsi il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, non posso, chiamare i suoi amici castori. Dica.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale, che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello,
1: sì,
3: vero?
1: Sì, sono quelli dell'assicurazione, no? Reale,
3: no,
1: mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No, si torna a parlare di Kate e William per un motivo così, bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. È simpatica.
0: Boldi. Quindi Boldi è pelatone in inglese, no?
3: E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente. Purtroppo
1: i miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così
3: come fai a sapere? In tua assenza,
1: la mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati, è riuscito.
1: Beh,
0: alla figlia di una nostra amica, il 331 80 90 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione!
0: Come il personaggio di Harry Potter.
1: È chiaro.
0: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda. Allora, noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa. E appunto loro lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartoni animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
3: Bene. Bello però, bene. Originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda. Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sul brillante, ma gli usciva veramente veramente male, e quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto
3: lo splendido.
6: Ciao Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Hai capito,
1: sì. Quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini, che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però
7: buongiorno, ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta con questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 chilometri da Milano, uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata
1: anche, ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo
4: Paolo in monopattino.
0: La prossima volta non avrà più scusanti,
1: visto che anche momentaccio per il monopattino ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte, poi lo chiamiamo.
0: Sì. No?

0: No, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: Brava,
0: giorno.
2: Brava.
3: Per
2: Brava.
3: Celebrarlo al massimo, eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage. Però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
2: Sì, a voglia, certo. Basta volere e potere. Scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico.
4: Sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma ha tagliato anche la connessione telefonica. Non poteva semplicemente farlo in conferenza. Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro Bravo. Ogni tanto va dall'altra parte. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare.
2: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda.
3: Ciao.
5: Non va bene così, senza Paolo. Questa è insubordinazione. Ciao. Paolo da Pordenone.
3: No. Per Paolo da Pordenone.
2: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta la boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
2: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene. Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
1: Non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
2: Anche uno solo. In
1: moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
2: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! È ovvio, già lì.
7: Bene.
1: Buongiorno.
7: Ci siamo, benvenuti da Milecano, la banda di la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare e detta vera non finirò in galera.
3: Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo, ecco, è un breve riassunto, collegamento con noi Mario Rogero che ha minacciato Paolo Ruffini dopo avergli visto tutti i bracciali e l'anelli addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire, è più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicità auto prima del video su YouTube. Vannacci wari, le ultime dichiarazioni di Vannacci d'emigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Daje.
7: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: incredibile.
7: Benito e l'altro libro, Benito non faceva saluti romani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Dino Sce. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate a un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come
7: e
1: di sinistra?
7: Mi scende una lacrima, uno slurper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
8: Poi lo so perché.
7: Vabbè, comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato. Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, allora, certo.
8: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
7: Lei è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
7: Benissimo, quando c'è lui, io e i treni per Lima partivano.

0: In questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: E quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Ah sì,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo.
0: Beh, certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini, sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh,
2: ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Questa è la più bella. Vuoi anche bruciarti qualche battuta?
2: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio da oggi, diciamo.
3: Morto Paolo Dini verrà cremato al whisky.
2: Paolo bloccato da un albero è riuscito a sopravvivere, peccato perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo.
1: Grazie.
3: Grazie. Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello.

0: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101? Di tutto. Partiamo con i primi cantarini all'ascolto. Vai.
0: Dai,
2: Saremo io e te a così. No. Sarà per sempre sì.
0: È vero.
3: Certo. Saremo, va bene.
1: Sarà per sempre sì?
3: Sì, certo. Ha detto. Ha vinto il festival di Saremo, tra l'altro. Poi
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa?
5: Questa è Giacobbe.
0: No, dici.
1: Giacobbo.
0: Dici?
1: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia.
0: Sì,
4: sarà
0: sì,
4: che l'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983.
5: Sandro
0: Giacobbe,
5: bravo,
0: Leo.
5: Me, io
0: bravo Leo.
1: Bravo Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
1: Non può essere soltanto una primavera?
0: Esatto. Una storia vera. Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai, solo Ramazzotti lo conosci, questa è arrivata.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
2: Sarà l'aurora, poi no. Mi ricordo più. Ciao banda.
3: Ciao
2: Vediata Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
0: Alla vedi figlia, che le sai sì, le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
7: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
1: Voglio una CIA.
5: Voglio una CIA anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche questo, yes.
3: Vabbè. Poi
6: sarà svegliati e primavera. Ciao Paolo da Milano.
1: Sarà.
0: Vabbè, abbiamo messo l'accento.
1: Facciamo.
5: When sarà whenever for me.
1: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
2: Primavera sarà perché ti amo. Ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
0: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
1: Antonello Venditti, sei pronto?
0: Sì.
8: Ah, sì, che ci succede?

0: giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao.
3: So e non c'è sesso, non c'è amore.
4: Sul rimpianto nessun.
1: Finisce. Dolore.
5: Oh, e poi abbiamo un ultimo.
1: La versione per Paolo Dini di questa.
6: Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
1: Ciao.
2: Evviva. L'abbiamo dette tutte.
4: Anche la mia vita, chi lo sa.
1: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi.
5: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messo all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie. Poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
7: Sono le 10:01 su R101.
2: Ma quando mai?
1: Anche è andato in onda alle 10.
5: Riusciamo a mandarlo in onda anche post mortem?
2: Perfetto. Con orari sbagliati.
1: Perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
2: Certo.
5: Abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
1: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
5: Ci scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
7: 10:02 su R101.
5: Fate segnali orari di tutti i minuti.
1: Esatto,
5: volendo 24 ore.
1: E bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
7: A R101 sono le 10:03.
5: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo.
1: Sono le 7:38.
5: Ma
7: a R101 sono le 10:04.
5: Ma poveraccio, ma questo quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
1: Il karaoke torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
7: Sono le 10:05.

0: Sono Irma del Colano, dammi il regalo.
1: Ciao Irma.
0: Sono da Palermo, R101, dammi il regalo.
2: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
4: Ciao banda, sono Ersilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
2: Ciao, sono Pietro da
5: allora?
2: Napoli. R101, dammi il regalo.
6: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
7: R101, dammi il regalo.
6: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
8: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
6: Grande Valeria, buongiorno.
5: Buongiorno.
8: Buongiorno. Ehi. Ciao.
5: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
8: Emozionatissima.
5: Dai, di Messina.
8: Messina, sì, esatto, Messina.
5: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
6: Davvero?
5: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
6: Davvero?
5: Sia in vinile che in CD di lui. Lucio Dalla, brava.
8: Grazie, super fortunata quindi.
6: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
5: Sì, sì.
8: Ok.
5: C'è questa integrazione. Anna e Marco. Chiara Minorella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
6: Piccoli.
5: A ogni pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
6: Che fa così.
8: Okay.
5: E fa così, quello fa così.
6: Dovrai andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
8: 2.
6: Numero 2.
9: Sciori, sciori, sciori, sciori, tutto l'anno.
10: Guarda caso, non è sbagliatissimo, però lei è di Messina.
5: No. Bene,
8: okay.
5: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
8: 10.
6: Numero 10.

0: Che scusate, deve Valeria, casa i nostri gadget.
1: Ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
1: Basta!
2: Radio, voglio parlare 10 secondi di euforia. Ma me lo levi, magari.
0: Magari la prossima è pure meglio. Magari becca i gadget, Valeria. Ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
3: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: Friday. Beh, anche questa non è sbagliata.
1: No.
4: È venerdì.
1: Bella. Oh, vai.
0: Per fermarla.
4: La 15.
2: No, che c'è il 10.
0: 15. Ok, 15. No, faccio.

0: con Corona,
1: già 15.
2: Che qualche dai, un aiutino.
3: Un aiutino?
2: Un aiutino dalla regia?
0: Non è la 10.
2: Non è.
3: Oggi che giorno è?
0: Oggi che giorno è?
3: Oggi che giorno è?
0: Ah, è il 9.
1: Come hai fatto?
0: Non era facile.
3: Pazzesco. Per spicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
2: E infatti che lavoro fai, Valeria?
3: Ecco.
4: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
2: Cosa vendete?
4: Articoli per bambini.
2: Ah, ah, dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
3: Ma sì.
4: Faccio la pubblicità, ok, Iper Bimbo.
2: Iper Bimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
0: C'è Peppino interessato, Peppino.
1: Valeria.
0: 012, grazie. Roba 012.
1: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
3: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
2: Esatto.
3: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività, che lì volevamo andare a parare. Grazie,
4: quello
3: cara.
4: Quello sempre, i miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
2: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per
3: buon
2: concludere
3: weekend.
2: Questo purpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
0: Vai!
4: E Wittua!
0: Brava!
2: Dai, è un numero 10 così per concludere.
0: E allora!
5: Forza, forza! Musica! Si para!
2: Grande Valeria, ciao!
3: Ciao!
2: Dammi regalo, comunque torna qui su R101 solo con la banda!

0: cosa sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì e chi toccherà.
2: Secondo me Paolo arriva dopo il Tortorella Challenge.
1: Che non sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: Ciao banda, ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata, assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, insomma. Dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti mettono la webcam sulla bara, sì, e tu da casa ti puoi, sì, ma anche la webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile.
2: Vuoi andare al cimitero?
3: Facile.
2: E ti metto...
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica. Sulla
1: Vabbè, si è fatto barricare.
2: Ma perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì,
2: le cose non possono andare, no?
1: Tra l'altro io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo, nell'ordine, avanti
4: Meloni, Meloni, venite a prenderli, Donato, le zucchine che valgono a 4 euro e 30 il chilo,
1: voce di Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: Penso poi indovina.
3: Abbiamo un autore fior di milioni, toc pagato toc per queste battute, toc.
2: E Nicola Porro
1: non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome, quindi
4: nome omen, toc.
1: Tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa vabbè era nell'aria, era lì che girava, dai.
1: Dove andiamo? Da Milano a?
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono 3 macchine, una gialla, una rossa e una blu, quella arriva prima? Quella gialla, perché è gialla.
1: È gialla. Giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla è gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo, vin santo subito. Vecchia toc.
2: Paolo vin santo subito.
1: Come
2: non è male. Sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
7: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Da Brescia.
1: Ciao Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime 2 ciofeche iniziali. Questa
1: qui strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella
8: ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
4: E Wiwa!
2: Ah, commedia.
3: Media.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per 2 giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai!
9: Ciao banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller? Ecco, ricordi
2: a Livorno, famose thriller alla livornese. La nostra amica di Fabriano che salutiamo la prossima volta in Cartale, ecco queste battute ETL lì. Benissimo, a questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora vince la numero 3. La numero 3,
4: the
2: signori.
4: The winner is toc toc, dire the winner is.
7: Buongiorno Walter da Brescia.
1: Walter,
7: ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Finalmente
1: dirlo a tutti gli amici, i parenti.
2: Tutto. Finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta. Brutta del giorno.
2: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.
1: Festeggiare.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: 3318090101 di tutto. Partiamo con i primi cantarini. All'ascolto, vai.
1: Saremo io e te, così no. Sarà per sempre. Sì,
2: è vero.
3: Certo, saremo. Va bene.
0: Sarà per sempre, sì.
3: Sì, certo. Ha detto. Ha vinto il festival di Sanremo, tra l'altro. Poi
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia. Sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa
5: Giacobbe.
2: No, dici.
0: Giacobbo.
2: Dici?
0: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia.
2: Sì,
4: sarà
2: sì.
4: Che l'estate vola via.
2: Sandro Giacobbe 1983. Sandro Giacobbe, bravo, Leo.
5: A me, io
2: bravo Leo.
0: Brava Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
0: Non può essere soltanto una primavera?
2: Esatto. Una storia vera. Estate, questa è primavera, primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
2: Lo so.
0: Dai, solo la Mazzotti lo conosci, questa è arrivata. Dai.
3: Sì, ma lo evito.
0: Noi no.
7: Sarà l'aurora, poi no, mi ricordo più. Ciao banda, ciao da Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
0: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
0: Alla
2: vedi
0: figlia,
2: che
0: sì.
2: Sai le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì, sì, sì, sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
8: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
2: Eccolo.
0: Voglio una sia.
5: Voglio una sia anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche questo, yes.
3: Vabbè. Poi
9: sarà svegliati e primavera. Ciao Paolo Damiano.
0: Sarà. Vabbè,
2: messo l'accento,
0: la facciamo.
5: Sarà whenever for me.
0: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
10: Primavera sarà perché ti amo. Ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
0: Antonello Venditti, sei pronto?
2: Sì.
11: Ah, sì, che ci succede?

0: giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao.
3: So e non c'è sesso e non c'è amore.
4: Sul rimpianto nessun
1: finisce.
5: Dolore. E poi abbiamo un ultimo.
1: La versione per Paolo Dini di questa.
6: Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
1: Ciao.
2: Evviva. L'abbiamo dette tutte.
4: Anche in mia vita, chi lo sa.
1: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi.
5: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messo all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie, poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
7: Sono le 10:01 su R101.
2: Ma quando mai?
1: Come è andato in onda alle 10?
5: Riusciamo a mandarlo in onda anche post mortem?
2: Con orari sbagliati.
1: Perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
2: Certo.
5: Abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
1: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
5: Ci scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
7: 10:02 su R101.
5: Fate segnali orari di tutti i minuti.
1: Esatto,
5: volendo. 24 ore.
1: E bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
7: A R101 sono le 10:03.
5: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo?
1: Sono le 7:38.
5: Ma l'ultimo.
7: A R101 sono le 10:04.
5: Ma poveraccio, ma questo quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
1: Il karaoke torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
7: Sono le 10:05.

0: Sono Irma del Colano, dammi il regalo. Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
1: C'è gente.
2: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
4: Ciao banda, sono Ersilia da Pioltello, R101, dammi il regalo.
2: Ciao, sono Pietro da
5: allora?
2: Napoli, R101, dammi il regalo.
6: Vabbè, siete nel Giro posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
7: R101, dammi il regalo.
6: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
8: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
6: Grande Valeria, buongiorno.
2: Buongiorno.
8: Buongiorno. Ehi. Ciao.
2: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
8: Emozionatissima.
2: Dai, di Messina.
8: Messina, sì, esatto, Messina.
2: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
6: Davvero?
2: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
6: Davvero?
2: Sia in vinile che in CD di Lucia. Lucio Dalla, brava. Brava.
8: Grazie, super fortunata quindi.
6: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
2: Sì, sì.
8: Ok.
2: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Mignorella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
6: Piccoli.
2: A ogni pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
6: Che fa così.
8: Okay.
2: E fa così, quello fa così.
6: Dovrei andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
8: 2.
6: Numero 2.
9: Giuri, e tutto l'anno. Guarda caso. Non è sbagliatissimo, però. Lei è di Messina.
2: No. Bene.
8: Okay.
2: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
8: 10.
6: Numero 10. Sì.

0: che scusate, deve portarsi Valeria, a casa i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
1: Basta,
2: forza! Radio, voglio parlare 10 secondi di euforia, ma me la levi
0: magari. Magari la prossima è pure meglio, magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Vigil 10.
3: ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: It's Friday, it's Saturday, Sunday.
5: It's Friday, Saturday, Sunday.
2: Non sento l'entusiasmo.
6: Beh, anche questa non è sbagliata.
1: No, no, no, no.
6: È venerdì.
1: Bella, oh, vai.
2: Mutande, giù i mutande.
1: Ecco, ma in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci dà danno.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
6: La 15.
2: No, no, che c'è? 10.
0: 15. Ok, allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene, a questo punto. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
6: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino.
1: Un aiutino?
0: Un aiutino dalla regia?
6: Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
6: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
6: Ah, è il 9.
2: No. Come hai fatto?
6: Non era facile.
1: Pazzesco. Perspicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
3: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
3: Articoli per bambini.
0: Ah, ah dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
3: Faccio la pubblicità, ok, Iper Bimbo.
0: Iper Bimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
6: C'è Peppino interessato, Peppino. 012, roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività. E lì volevamo andare a parare. Grazie,
3: quello
1: cara.
3: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per
1: buon
0: concludere
1: weekend.
0: Questo purpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
6: Vai!
3: È Wittua!
6: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
6: E allora?
7: Forza, forza! Musica! Si para!
0: Grande Valeria, ciao!
1: Ciao!
0: Dammi regalo, comunque torna qui su R101 solo con la banda. Ciao.

0: sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì e chi toccherà.
2: Secondo me Paolo è arrivato con il Tortorella Challenge.
1: Che non sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: banda, ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata, assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti fanno, ti mettono la webcam sulla bara,
3: sì.
2: E tu da casa ti puoi, ma anche la webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile,
2: vuoi andare al cimitero,
3: facile.
2: E ti mettono.
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
1: Vabbè, si è fatto barricare.
2: Ma perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì.
2: Cose non possono andare, no?
1: Tra l'altro io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo, nell'ordine, avanti
4: Meloni! Meloni! 4 euro Meloni, venite a prenderli, donato le zucchine che valgono a 4 euro il chilo, non è
1: Suoni,
2: sì,
1: c'ha
2: davvero,
1: la voce di Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: penso un po', indovina.
3: Abbiamo un autore fior di
1: un
3: milioni,
1: autore.
3: Toc pagato toc per queste battute.
2: E Nicola Porro.
1: Non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome.
3: Nome omen toc.
1: Tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa vabbè, era nell'aria, era lì che girava, dai.
1: Dove andiamo, da Milano a?
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu, quella arriva prima? Quella gialla,
1: perché
6: è gialla.
1: È
6: e
1: gialla, giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla è gialla.
2: Mi esprimo?
4: Paolo, vin santo subito. E vecchia
2: Paolo vin santo subito.
1: Come
2: non è male, sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli,
7: banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti
1: perché?
7: Cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali. Questa
1: qui strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella lettera.
8: Ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
7: E Wiwa!
2: Ah, commedia.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai!
9: Ciao banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller?
2: Ecco,
10: ricordi,
2: a Livorno. Livorno, famose thriller alla livornese.
1: Ah,
2: vabbè.
1: Sì,
2: La nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta, incartale, ecco queste battute, ETL lì. Oh, benissimo, a questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale, si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora, vince la numero 3. La numero 3,
3: the
2: signori.
3: Winner is toc toc, dire the winner is.
7: Buongiorno, Walter da Brescia. Ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Finalmente
1: dirlo a tutti gli amici, i parenti.
2: Tutto, finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta. Brutta del giorno.
2: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.
1: Festeggiare.

0: il venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Meno male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so alle 4:30 quale mezzo, ora no per.
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato. Ma io non
1: mi tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva.
1: Sì, ma poi magari
0: no, questa avventura.
3: Pensa chi lo caricava.
0: Esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica della
3: no
1: cose?
3: ieri sera mandato
0: le foto della.
3: Quindi di notte sera poteva sradicare tutto, invece no, la scusa sì banale per non venire
1: quando rientrava
3: e farsi
1: dalla
3: il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, non posso chiamare i suoi amici castori. Dica.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Dai, questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello,
1: sì,
3: vero?
1: Sono quelli dell'assicurazione, no? Reale mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No. Si torna a parlare di Kate e William per un motivo così bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. Simpatica.
0: Boldi. Quindi Boldi è pelatone. In inglese,
3: no? E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente. Purtroppo
1: i miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così
3: come sì, fai a sapere in tua assenza?
1: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati, è riuscito.
1: L'ho riuscito.
0: Beh, alla figlia di una nostra amica, il 331 80 90 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione!
0: Come il personaggio di Harry Potter.
1: È chiaro.
0: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda. Allora, noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa e appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartoni animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
3: Bene. Bello però, bene. Originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda.
0: Buongiorno.
6: Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sul brillante, ma gli usciva veramente veramente male e quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto
3: lo splendido.
6: Ciao Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Lo splendido, già hai capito.
1: Sì. Quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però
7: buongiorno. Ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 chilometri da Milano. Perché
3: poteva...
1: uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata
1: anche, ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo
4: Paolo in monopattino.
0: La prossima volta non avrà più scusanti,
1: visto che anche momentaccio per il monopattino ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte, poi lo chiamiamo.
0: Sì. No?

0: No, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: brava,
0: tuo nome.
2: Brava. Brava.
3: Per celebrarlo al massimo, eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage, però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
4: Sì, a voglia, certo. Basta volere e potere, scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico...
5: Sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma tagliato anche la connessione telefonica? Non poteva semplicemente farlo in conferenza? Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro ogni tanto va dalle altre parti. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare?
4: Ha ragione, poteva videofonare.
6: Ciao banda!
3: Ciao!
6: Non va bene così, vero? Senza Paolo, questa è insubordinazione. Ciao! Paolo da Pordenone.
3: Per Paolo da Pordenone.
4: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
7: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta la boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
4: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene.
1: Vabbè.
4: Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
1: Non lo so, non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
4: Ah,
1: dire,
4: anche uno solo. In
1: moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
4: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! Vespone!
4: Accidenti!

0: È ovvio, è già lì.
1: Bene, bene, bene, bene, bene.
0: Buongiorno.
1: Ci siamo benvenuti da Milecano, la banda Dilla, con persone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare.
2: E detta vera, non finirò in galera. Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
1: Ne parliamo infatti tra pochissimo. Ecco, è un breve riassunto. Collegamento con noi Mario Rogero, che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e l'anello addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire. È più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci uguali uguali. Le ultime dichiarazioni di Vannacci, l'immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
0: Dai,
1: e così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
2: incredibile.
1: Benito e l'altro libro, Benito non faceva salutini umani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Di Nocè. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, a un candidato di sinistra, benissimo.
0: Ma come
1: e
0: di sinistra?
1: Mi scende una lacrima, uno slurper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
3: Poi lo so, perché...
1: Vabbè, comunque non ce ne frega niente.
2: Allora,
1: lei ha iniziato...
2: Un attimo.
1: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
0: Sì, ora. Certo.
3: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
1: Lei è pronto per la marcia su Lima.
0: Certo.
1: Benissimo, quando c'è lui, io e i treni per Lima partivano.
0: Era il Ronorario.

0: questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: E quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Ah sì,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo.
0: Beh, certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini, sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh,
2: ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Ah! Questa è la più bella. Vuoi anche bruciarti qualche battuta?
3: No.
2: Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo così. Quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara. Di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio da oggi, diciamo.
3: Morto Paolo Dini verrà cremato al whisky.
2: Paolo, bloccato da un albero, è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo.
1: Grazie.
3: Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando

101. R101. R101. Enjoy the music. R101. Let's go.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: il venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Meno male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto, eh. Poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so, alle 4:30 quale mezzo, ora no per...
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato? Ma io non
1: mi tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva,
1: sì, ma poi magari
0: no, questa avventura
3: pensa chi lo caricava,
0: esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica delle
3: no
1: cose?
3: ieri sera ha mandato,
0: mandato le foto
3: dell'albero. Quindi di notte poteva sradicare tutto, invece no, la scusa banale per non venire e farsi il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, non posso... i suoi amici castori.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale, che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello,
1: sì,
3: vero?
1: Sono quelli dell'assicurazione, non reale mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No. Si torna a parlare di Kate e William per un motivo così, bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. Simpatica.
0: Boldi. Quindi Boldi è pelatone. In inglese, no?
3: E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente purtroppo.
1: I miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così.
3: Come fai a sapere? In tua assenza.
1: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati. È riuscito.
1: È riuscito.
0: Beh, alla figlia di una nostra amica, il 331 80 90 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione,
0: come il personaggio di Harry Potter.
1: È chiaro.
0: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda, allora noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa, e appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartoni animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
3: Bene. Bello però, bene. Originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda.
0: Buongiorno.
6: Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sul brillante, ma gli usciva veramente veramente male, e quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto
3: lo splendido.
6: Ciao Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Già hai capito.
1: Sì. Quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini, che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però...
7: Buongiorno, ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta con questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 chilometri da Milano, uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata.
1: Ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo.
4: Paolo in monopattino.
0: La prossima volta non avrà più scusanti.
1: Visto che anche momentaccio per il monopattino, ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte, poi lo chiamiamo.
0: Però? Sì.

0: No, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: giro. Brava, brava.
3: Per
2: brava.
3: Celebrarlo al massimo, eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage, però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
2: Sì, a voglia, certo. Basta volere e potere, scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico...
4: Sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma ha tagliato anche la connessione telefonica. Non poteva semplicemente farlo in conferenza. Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro ogni tanto va dalle altre parti. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare.
2: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda.
3: Ciao.
5: Non va bene così, vero. Senza Paolo. Questa è insubordinazione. Ciao. Paolo da Pordenone.
3: No. Per Paolo da Pordenone.
2: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta slittino. La boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
2: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene. Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
1: Non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
2: Ah, neanche uno solo. In
1: moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
2: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! È ovvio, è già lì.
7: Bene.
1: Buongiorno.
7: Ci siamo, benvenuti da Milecano, la banda Dilla, con persone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare e detta vera non finirò in galera.
3: Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo, ecco, è un breve riassunto, collegamento con noi Mario Rogero che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e l'anelli addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire, è più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicità auto prima del video su YouTube. Vannacci wari, le ultime dichiarazioni di Vannacci, d'immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Dai,
7: e così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: incredibile.
7: Benito e l'altro libro, Benito non faceva saluti romani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Di Nocè. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come
7: e
1: di sinistra?
7: Mi scende una lacrima, uno slooper, quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
8: Poi lo so, perché
7: vabbè, comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato.
3: Un attimo.
7: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, allora, certo.
8: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
7: Lei è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
7: Benissimo, quando c'è Ruggios e i treni per Lima partivano.
1: Era il Ronorario.

0: questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: Quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Ah sì,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo.
0: Beh, certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini, sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh,
2: ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Ah! Questa vuole è la più bella. Bruciarti qualche battuta?
3: No.
2: Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo così. Quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara. Di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio da oggi, diciamo.
3: Morto Paolo Dini. Verrà cremato al whisky.
2: Paolo, bloccato da un albero, è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo.
1: Grazie.
3: Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando.

0: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101 di tutto. Partiamo con i primi canterini. Vai. All'ascolto. Vai.
2: Saremo io e te a così. No. Sarà per sempre. Sì.
0: È vero.
3: Certo. Saremo, va bene.
1: Sarà per sempre, sì?
3: Sì, certo. Ha detto. Ha vinto il festival di Sanremo, tra l'altro. Poi!
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa
5: questa? Questa è Giacobbe.
0: No, dici?
1: Giacobbo.
0: Dici?
1: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia.
0: Sì,
4: sarà
0: sì,
4: che l'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983. Sandro Giacobbe, bravo.
5: Ma
0: Leo.
5: Dire a me, io.
0: Bravo Leo.
1: Brava Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
1: Non può essere soltanto una primavera?
0: Esatto. Una storia vera. Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai, solo Mazzotti lo conosci, questa è arrivata.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
7: Sarà l'aurora, poi no, mi ricordo più. Ciao banda, ciao da Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
1: Alla
0: vedi
1: figlia,
0: che le sai,
1: sì,
0: le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
8: ci sarà una donna al mio fianco, vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
5: Voglio una CIA anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche questo, yes.
3: Vabbè. Poi
9: sarà svegliati e primavera. Ciao Paolo Damiano.
1: Sarà.
0: Vabbè, ha messo l'accento.
1: La facciamo.
5: Sarà whenever for me.
1: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
10: Primavera sarà perché ti amo. Non ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
0: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
1: Antonello Venditti, sei pronto?
0: Sì.
11: Ah, sì, che ti succede?

0: giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao.
3: So e se non fa c'è così, sesso e non c'è amore.
4: Sul rimpianto nessun
5: finisce.
6: Dolore. E poi abbiamo un ultimo.
1: La versione per Paolo Dini di questa.
7: Che sarà? Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
1: Ciao.
2: Evviva. L'abbiamo dette tutte.
1: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi.
6: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messo all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie, poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
8: Sono le 10:01 su R101.
2: Ma quando mai?
1: Come è andato in onda alle 10?
6: Ah, riusciamo a mandarlo in onda anche post mortem?
2: Perfetto. Con orari sbagliati.
1: Perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
2: Questo certo.
6: Abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
1: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
6: Mi scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
8: 10:02 su
6: ma fate segnali orari di tutti i minuti
1: esatto, volendo
6: 24 ore.
1: Hai bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
8: A R101 sono le 10:03.
6: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo?
1: Sono le 7:38.
6: Ma vabbè, ma
8: R101 sono le 10:04.
6: Ma poveraccio, ma questo quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
1: Il karaoke torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
8: Sono le 10:05.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Sono Irma del Colano, dammi il regalo. Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
1: C'è gente.
2: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
4: Ciao banda, sono Ercilia da Pioltello, R101, dammi il regalo.
2: Ciao, sono Pietro da
5: allora?
2: Napoli, R101, dammi il regalo.
6: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
7: R101, dammi il regalo.
6: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
8: Ciao, sono Valeria da

0: tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma. Davvero? Sia in vinile che in CD di Lucio Dalla.
1: Super
0: brava,
1: brava. Grazie, super fortunata quindi.
2: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
0: Sì, sì.
1: Okay.
0: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Antonella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
2: Piccoli.
0: A ogni pippolo corrisponde, insomma, magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino.
2: E fa così.
1: Okay.
0: E fa così, quello fa così.
2: Dovrai andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
1: 2.
2: Numero 2.
3: Fiori, fiori, fiori, e tutto l'anno. Amore, guarda caso. Non è sbagliatissimo, però. È di Messina.
0: No. Bene.
1: Okay.
0: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
1: 10.
2: Numero 10.

0: Valeria, che scusate, deve portarsi Valeria, a casa i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
3: Forza!
2: Radio, voglio parlare 10 secondi di euforia. Ma me la levi, magari
0: la prossima è pure meglio. Magari becca il gadget, Valeria. Ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
4: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
3: Questa non è sbagliata.
1: No.
3: È venerdì.
1: Bella. Oh, vai.
2: Giù i mutande!
1: Ecco, ma in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci garba noi.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
3: La 15.
2: No, 10.
0: 15. Ok, 15. Allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene. A questo punto. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
3: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino.
1: L'aiutino?
0: Un aiutino dalla regia?
3: Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
3: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
3: Ah, è il 9.
2: No. Come fa?
3: Non era facile.
1: Veramente, per spicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti dire. Che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
4: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
4: Articoli per bambini.
0: Ah, ah dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
4: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
3: C'è Peppino interessato, Peppino. 012, grazie. Roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività, che lì volevamo andare a parare. Grazie,
4: quello
1: cara.
4: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per buon concludere weekend. Questo pulpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
3: Vai!
4: E uivo!
3: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
3: E allora?
5: Musica!

0: cosa sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì e chi toccherà.
2: Secondo me Paolo arriva dopo il Tortorella Challenge.
1: Che non sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: Ciao banda, ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata, assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti mettono la webcam sulla bara, sì, e tu da casa ti puoi, ma anche la webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile.
2: Vuoi andare al cimitero,
3: facile.
2: E ti mettono.
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
2: Va bene.
1: Si è fatto barricare.
2: Ma
1: tipo.
2: Perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì,
2: le cose non possono andare. No?
1: Tra l'altro, io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo nell'ordine. Avanti,
4: Meloni! Meloni! 4 euro, Meloni! Venite a prenderli! Donato, le zucchine che valgono a 4 euro, ecco. Il chilo, non è!
1: Gli ultrasuoni,
2: sì,
1: c'ha
2: davvero,
1: la voce di Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: Penso poi domina.
3: Abbiamo un autore fior fior di milioni.
4: Pagato per queste battute.
2: E Nicola Porro
1: non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome, quindi
4: nome omen
1: tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa vabbè era nell'aria, era lì che girava. Dai.
1: Dove andiamo? Da Milano a?
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu. Quella arriva prima, quella gialla.
1: Perché?
6: Perché è gialla.
1: È
6: e
1: gialla.
6: Viva.
1: Giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla e gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo Vinsanto subito. Vecchia toc.
2: Paolo Vinsanto subito.
1: Come
2: non è male. Sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
7: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali.
1: Siete strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella lettera.
8: Ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per
1: Lorenzo,
8: il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda, Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
4: E we won!
2: Ah, commedia.
3: Media.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai!
9: Ciao banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller? Lo ricordi, eh?
2: Beh, a Livorno, famose thriller alla livornese.
1: Ah,
2: vabbè.
1: Sì,
2: La nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta, incartale, ecco queste battute, ETL lì. Oh, benissimo, a questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale, si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora, vince la numero... 3, la numero 3.
4: The
2: signori.
4: Winner is toc toc, dire the winner is.
7: Buongiorno Walter da Brescia. Ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Potrà
1: dirlo a tutti gli amici, parenti.
2: Tutto. Finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta. Brutta del giorno.
2: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101 di tutto. Partiamo con i primi cantarini all'ascolto. Vai.
2: Saremo io e te a così. No. Sarà per sempre sì.
0: È vero.
3: Certo. Saremo, va bene.
1: Sarà per sempre sì?
3: Sì, certo. Cioè, però ha vinto il festival di Sanremo, tra l'altro. Poi
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa
5: Giacobbe.
0: No, dici.
1: Giacobbo.
0: Dici?
1: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia.
0: Sì,
4: sarà che l'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983. Sandro Giacobbe,
5: ma
0: bravo
5: Leo. Dire a me, io
0: bravo Leo.
1: Brava Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
1: Non può essere soltanto una primavera?
0: Esatto. Una storia prima, vera. Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai, solo Ramazzotti lo conosci, questa è arrivata.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
7: Sarà l'aurora, poi no. Mi ricordo più. Ciao banda. Ciao Iata Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma e la canzone è dedicata alla figlia.
0: Alla vedi
3: figlia,
0: che le sai le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
8: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
5: Voglio una CIA anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche
3: no?
5: Questo, yes.
3: Vabbè. Poi
9: sarà svegliati è primavera. Ciao Paolo da Milano.
1: Sarà. Vabbè,
0: ha messo l'accento.
5: When sarà whenever for me.
1: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
10: Primavera sarà perché ti amo. Ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
0: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
1: Antonello Venditti, sei pronto?
0: Sì.
11: Ah, sì, che ci succede?
0: Sei la tua.
12: Sarà quel che sarà. Questa vita è solo un'autostrada che ci porterà alla fine di questa giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
0: Ciao.
1: So e non c'è sesso, non c'è amore.
11: Sul rimpianto nessun
1: finisce.
3: Dolore. E poi abbiamo un ultimo.
1: La versione per Paolo Dini di questa.
13: Che sarà? Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
1: Ciao.
0: Evviva! Le abbiamo dette tutte.
13: Anche la mia vita, chi lo sa.
1: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi!
3: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messi all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie, poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
14: Sono le 10:01 su R101.
0: Ma quando mai?
1: Esatto. Anche lui? In onda alle 10.
3: Riusciamo a mandarlo in onda anche post mortem?
0: Ah, con orari sbagliati poi.
1: Che perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
0: Ma certo.
3: Cioè, abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
1: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero. Mi
3: scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
14: 10 e 2 minuti.
3: Ma fate segnali orari di tutti i minuti.
1: Esatto, volendo.
3: 24 ore.
1: Hai bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
14: A R101 sono le 10 e 3 minuti.
3: Ah! Ma cos'è? Ma questo è schiavismo.
1: Sono le 7:38.
3: Ma vabbè, ma
14: a R101 sono le 10 e 4 minuti.
3: Ma poveraccio, ma questo è quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
1: Il Chiarò che torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
14: Sono le 10 e 5 minuti.

0: Sono Rima del Colano, dammi il regalo. Sono da Palermo, R101, dammi il regalo.
1: C'è gente.
2: Mauro, da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo. Stefano, Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
4: Ciao banda, sono Ersilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
2: Ciao, sono Pietro da
5: allora?
2: Napoli. R101, dammi il regalo.
6: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
7: R101, dammi il regalo.
6: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
8: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
6: Grande Valeria, buongiorno.
2: Buongiorno.
8: Buongiorno. Ehi. Ciao.
2: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
8: Emozionatissima.
2: Dai, di Messina?
8: Messina, sì, esatto, Messina.
2: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
6: Davvero?
2: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
6: Davvero?
2: Sia in vinile che in CD di Lucio. Lucio Dalla, brava.
8: Grazie, super fortunata quindi.
6: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
2: Sì, sì.
8: Ok.
2: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Minorella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
6: Piccoli.
2: A ogni Pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
6: Che fa così.
8: Okay.
2: E fa così, quello fa così.
6: Dovrei andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
8: 2.
6: Numero 2.
9: Sciori, tutto l'anno. Guarda caso, non è sbagliatissimo, però lei è di Messina.
2: No. Bene,
8: okay.
2: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
8: 10.
6: Numero 10.

0: Valeria che deve portarsi a casa i nostri gadget.
1: Ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
1: Basta!
2: Voglio parlare 10 secondi di euforia. Ma me lo levi, magari
0: la prossima è pure meglio. Magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
3: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: Friday. Beh, anche questa non è sbagliata.
1: No.
4: È venerdì.
1: Bella. Oh, vai.
2: Giù i mutande.
1: Ecco, ma in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci dà da noi.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
4: La 15.
2: No, che c'è? 10.
0: 15. Ok, allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene, a questo punto. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
4: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino. Un aiutino dalla regia?
4: 9. Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
4: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
4: Ah,
1: che giorno?
4: È il 9.
2: No. Come fa?
4: Non era facile.
1: Veramente perspicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
3: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
3: Articoli per bambini.
0: Ah, ah dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
3: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
4: C'è Peppino interessato, Peppino. 012, roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività. E lì volevamo andare a parare. Grazie,
3: quello
1: cara.
3: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per buon concludere weekend. Questo pulpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
4: Vai!
3: E Wittua!
4: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
4: E allora?
5: Forza, forza! Musica! Si parla!
0: Grande Valeria, ciao! Dammi regalo, comunque torna qui su R101 solo con la banda.

0: cosa sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì e chi toccherà.
2: Secondo me Paolo arriva dopo il Tortorella Challenge.
1: Che non essere. Sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: banda, ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata, assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, insomma, dai, dopo ci proviamo.
2: Ci
1: a
2: sono
1: fargliela.
2: Certe agenzie funebri che ti fanno, ti mettono la webcam sulla bara,
3: sì,
2: tu da casa ti puoi, ma anche la webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile,
2: vuoi andare al cimitero
3: facile,
2: e ti mettono.
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
1: Vabbè, si è fatto barricare.
2: Ma perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì,
2: cose non possono andare.
1: Tra l'altro,
2: no?
1: Io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo nell'ordine. Avanti,
4: Meloni! Meloni! 4 euro, Meloni! Venite a prendere lì! Donato, le zucchine che salgono a 4 euro, ecco. 30 il chilo, non è!
1: Suoni,
2: sì,
1: c'ha
2: davvero,
1: la voce di,
2: sì,
1: Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: penso un po', indovina.
3: Abbiamo un autore fior di
1: un
3: milioni,
1: autore.
3: Toc, pagato toc per queste battute. Toc.
2: E Nicola Porro.
1: Non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome.
3: Nome omen, toc.
1: Tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè, Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa, vabbè, era nell'aria, era lì che girava. Dai.
1: Dove andiamo? Da Milano a?
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu. Quella arriva prima? Quella gialla.
1: Perché
6: è gialla.
1: Giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla e gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo Vinsanto subito. Vecchia toc.
2: Paolo Vinsanto subito.
1: Come
2: non è male. Sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
7: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali.
1: Siete strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella lettera.
8: Ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda, Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
7: E we won!
2: Ah, commedia.
3: Media.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai.
9: Ciao Banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller?
2: Ecco,
10: ricordi,
2: a Livorno, famose thriller alla livornese.
1: Ah,
2: vabbè.
1: Sì,
2: La nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta, incartale, ecco queste battute ETL lì. Oh, benissimo. A questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale, si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora vince la numero 3. La numero 3,
3: the
2: signori.
3: Winner is toc toc, di dire the winner is.
7: Buongiorno, Walter da Brescia. Ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Potrà
1: dirlo a tutti gli amici, parenti.
2: Tutto, finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta. Brutta del giorno.
2: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.
1: Festeggiare.

0: il venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Meno male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto. Poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so alle 4:30 quale mezzo, ora no, non per.
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato. Ma io non
1: mi
3: so.
1: Tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva.
1: Sì, ma poi magari
0: no, pensa
3: chi lo caricava.
0: Esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica della cosa?
3: Ieri sera ha mandato
0: le foto dell'albero.
3: Quindi di notte poteva sradicare tutto, invece no, la scusa banale per non venire
1: rientrava
3: e farsi il weekend lungo chissà dove.
0: Chiamare i suoi amici castori.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale, che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello,
1: sì,
3: vero?
1: Sì, sono quelli dell'assicurazione, no? Reale, mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No, si torna a parlare di Kate e William per un motivo così, bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. È simpatica.
0: Quindi Boldi è pelatone in inglese, no?
3: E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente purtroppo.
1: I miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così.
3: Come fai a sapere? In tua assenza?
1: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati, è riuscito.
1: Ho riuscito.
0: Beh, la figlia di una nostra amica, il 331 80 90 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione!
0: Come il personaggio di Harry Potter.
1: Chiaro.
0: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda. Allora, noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa e appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartoni animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
1: Bene.
3: Bello però, bene. Originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda.
7: Buongiorno.
6: Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sul brillante, ma gli usciva veramente veramente male, e quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto
3: lo splendido.
6: Ciao Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Lo splendido, esatto. Hai capito?
1: Sì. Quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini, che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però
8: buongiorno. Ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 chilometri da Milano, ma perché
3: poteva...
1: uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata
1: anche, ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo
4: Paolo in monopattino.
0: La prossima volta non avrà più scusanti,
1: visto che anche momentaccio per il monopattino, ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte, poi lo chiamiamo.
0: Sì.

0: No, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: Brava,
0: giorno.
2: Brava.
3: Per
2: Brava.
3: Celebrarlo al massimo, eh sì, il nostro Paolo Dini oggi è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage. Però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
2: Sì, a voglia, certo. Basta volere e potere. Scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico.
4: Sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma ha tagliato anche la connessione telefonica. Non poteva semplicemente farlo in conferenza. Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro Bravo. Ogni tanto va dalle altre parti. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare.
2: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda.
3: Ciao.
5: Non va bene così, senza Paolo. Questa è insubordinazione. Ciao. Paolo da Pordenone.
3: No. Per Paolo da Pordenone.
2: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta la boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
2: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene. Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
1: Non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores, e uno dice vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
2: Anche uno solo, in
1: moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato, chi è lì pronto a intervistarlo?
2: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! È ovvio, già lì.
7: Bene.
1: Buongiorno.
7: Ci siamo, benvenuti da Milecano, la banda di la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare.
3: E detta vera, non finirò in galera. Guarda, quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo. Ecco, è un breve riassunto. Collegamento con noi Mario Rogero, che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e l'anelli addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire. È più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicità auto prima del video su YouTube. Vannacci Wari Wari, le ultime dichiarazioni di Vannacci. Di immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco

0: partirà la ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della Teresa ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Dai,
0: e così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
2: incredibile.
0: Benito e l'altro libro, Benito non faceva salutini umani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente
3: ovviamente.
0: Sì. Ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Di Noce. Pensate, Hitler, Mussolini, Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come
0: e
1: di sinistra?
0: Mi scende una lacrima, uno slurper quark, buonasera. Hitler, Mussolini, Simeone, come mai hai scelto questo numero?
4: Poi lo so perché
0: vabbè, comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato
2: un attimo.
0: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, ora, certo.
4: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
0: Lei è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
0: Benissimo, quando c'è Ruios e i treni per Lima partivano.
1: Era il Ronorato.

0: questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: E quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Ah sì,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo?
0: Certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini, sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh,
2: ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Ah! Questa è la più bella. Vuoi bruciarti qualche battuta?
2: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo così. Quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio da oggi, diciamo.
3: Morto Paolo Dini verrà cremato al whisky.
2: Paolo bloccato da un albero è riuscito a sopravvivere, peccato perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta,
1: mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo.
1: Grazie.
3: Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: il venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Meno male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno e fino alle 9 poi chi si è visto Poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so alle 4:30 quale mezzo, ora no per.
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato? Ma io non
1: mi
3: so.
1: Tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva.
1: Sì, ma poi magari
0: no, questa avventura.
3: Pensa chi lo caricava.
0: Esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica delle
3: no,
1: cose?
3: Ieri sera ha mandato
0: le foto della.
3: Quindi di notte sera poteva sradicare tutto, invece no, la scusa banale per non venire
1: rientrava
3: e farsi
1: dalla
3: il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, chiamare non posso... i suoi amici castori. Dica.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Dai, questa non ci crede nessuno.
1: Sì.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale, che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello,
1: sì,
3: vero?
1: Sono quelli dell'assicurazione, non reale mutua.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No, si torna a parlare di Kate e William per un motivo così, bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. Simpatica.
0: Boldi. Quindi Boldi è pelatone in inglese, no?
3: E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente purtroppo.
1: I miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Così.
3: Come fai a sapere? In tua assenza.
1: La mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati. È riuscito.
1: È riuscito.
0: Beh, alla figlia di una nostra amica, il 331 80 90 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione.
0: Come il personaggio di Harry Potter.
1: È chiaro.
0: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda, allora noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa e appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartoni animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
3: Bene. Bello però, bene. Originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda.
0: Buongiorno.
6: Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sul brillante, ma gli usciva veramente veramente male, e quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto
3: lo splendido.
6: Ciao Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Già hai capito.
1: Sì, quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini, che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però...
7: Buongiorno, ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta con questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 chilometri da Milano, ma perché
3: poteva...
1: uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata
1: anche, ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo
4: Paolo in monopattino.
0: La prossima volta non avrà più scusanti,
1: visto che anche momentaccio per il monopattino ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte, poi lo chiamiamo.
0: Sì.

0: No, ma... Crappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: brava,
0: tuo
2: nome. Brava, brava.
3: Per celebrarlo al massimo. Eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage. Però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
2: Sì, a voglia, certo. Basta volere, volere e potere. Scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico,
4: davanti al garage ci può pure stare, ma ha tagliato anche la connessione telefonica. Non poteva semplicemente farlo in conferenza? Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro ogni tanto va dalle altre parti. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare.
2: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda.
3: Ciao.
5: Non va bene così, senza Paolo. Questa è insubordinazione. Ciao. Per Paolo da Pordenone.
3: No. Per Paolo da Pordenone.
2: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta la boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
2: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene. Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9?
1: Non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
2: Anche uno solo. In
1: moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
2: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! È ovvio, già lì.
7: Bene.
1: Buongiorno.
7: Ci siamo, benvenuti da Milecano, la banda Dilla, con persone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare.
3: E detta vera, non finirò in galera. Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo. Ecco, è un breve riassunto. Collegamento con noi Mario Rogero, che ha minacciato Paolo Ruffini dopo avergli visto tutti i bracciali e l'anello addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire. È più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci uguali. Le ultime dichiarazioni di Vannacci. Immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone, poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Daje.
7: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: non è incredibile.
7: Benito e l'altro libro, Benito non faceva saluti umani, ma aveva ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Dino Sce. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, a un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come
7: e
1: di sinistra?
7: Mi scende una lacrima, uno slurper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
8: Poi lo so, perché...
7: Vabbè, comunque non ce ne frega niente.
3: Lasci
7: lei ha iniziato...
3: Un attimo.
7: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, allora, certo.
8: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
7: Lei è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
7: Benissimo, quando c'è Ruios e i treni per Lima partivano.
1: Era il Ronorato.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: R101 R101

0: questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: Quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Ah sì,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo?
0: Beh, certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini, sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh,
2: ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Ah! Questa è la più bella. Bruciarti qualche battuta?
2: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio, Riccardo, da oggi, diciamo.
3: Morto Paolo Dini verrà cremato al whisky.
2: Paolo, bloccato da un albero, è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
1: Grazie.
3: Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando

0: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola sarà e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101? Di tutto. Partiamo con i primi cantarini all'ascolto. Vai.
0: Dai,
2: Saremo io e te a così. No. Sarà per sempre sì.
0: È vero.
3: Certo. Saremo, va bene.
1: Sarà per sempre sì?
3: Sì, certo. Ha vinto il festival di Saremo, tra l'altro. Poi
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa
5: Giacobbe.
0: No, dici.
1: Giacobbo.
0: Dici?
1: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grotta a Mare. Sarà la nostalgia.
0: Sì,
4: sarà che l'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983. Sandro Giacobbe,
5: ma
0: bravo
5: Leo. Dire a me, io.
0: Bravo Leo.
1: Brava Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
1: Non può essere soltanto una primavera?
0: Esatto.
3: Una storia vera.
0: Estate, questa è primavera, primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai, solo Ramazzotti lo conosci, questa è arrivata.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
7: Sarà l'aurora, poi no, mi ricordo più. Ciao banda,
3: ciao
7: da Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
1: Alla
0: vedi
1: figlia,
0: che
1: sì.
0: Sai le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
8: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
5: Voglio una CIA anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche
3: no?
5: Questo, yes.
3: Vabbè. Poi
9: sarà svegliati e primavera. Ciao Paolo da Milano.
1: Sarà.
0: Vabbè, messo l'accento.
1: Facciamo.
5: When sarà whenever for me.
1: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
10: La primavera sarà perché ti amo. Non ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
0: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
1: Antonello Venditti, sei pronto?
0: Sì.
11: Ah, sì, che ci succede?

0: giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao.
3: So e non c'è sesso, non c'è amore.
4: Sul rimpianto nessun
5: finisce. Dolore. E poi abbiamo un ultimo.
1: La versione per Paolo Dini di questa.
6: Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
1: Ciao.
2: Evviva. L'abbiamo dette tutte.
4: Anche la mia vita, chi lo sa.
1: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi.
5: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messi all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie. Poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
7: Sono le 10:01 su R101.
2: Ma quando mai?
1: Anche lui? Non dalle 10.
5: Ah, riusciamo a mandarlo in onda anche post mortem?
2: Con orari sbagliati.
1: Perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
2: Certo.
5: Abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
1: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
5: Mi scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
7: 10:02 su R101.
5: Ho fatto segnali orari di tutti i minuti.
1: Esatto, volendo.
5: 24 ore.
1: E bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
7: A R101 sono le 10:03.
5: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo.
1: Sono le 7:38.
5: Ma l'ultimo.
7: A R101 sono le 10:04.
5: Ma poveraccio, ma questo quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
1: Il karaoke torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
7: Sono le 10:05.

0: Sono Rima del Colano, dammi il regalo. Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
1: C'è gente.
2: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
4: Ciao banda, sono Ercilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
2: Ciao, sono Pietro da
5: allora.
2: Napoli. R101, dammi il regalo.
6: Vabbè, siete nel Giro posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
7: R101, dammi il regalo.
6: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
8: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
6: Grande Valeria, buongiorno.
5: Buongiorno.
8: Buongiorno. Ehi. Ciao.
5: Ciao. Ciao
2: Valeria, come stai?
8: Emozionatissima.
2: Dai, di Messina.
8: Messina, sì, esatto, Messina.
2: Pensa tu il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
6: Davvero?
2: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
6: Davvero?
2: Sia in vinile che in CD di Lucio. Lucio Dalla, brava.
8: Brava. Grazie, super fortunata quindi.
6: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
2: Sì, sì.
8: Ok.
2: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Mignorella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
6: Piccoli.
2: A ogni pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
6: Che fa così.
8: Okay.
2: E fa così, quello fa così.
6: Dovrei andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
8: 2.
6: Numero 2.
9: Sciori, sciori, sciori, tutto l'anno.
5: Guarda caso, non è sbagliatissimo, però lei è di Messina.
2: No. Bene,
8: okay.
2: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
8: 10.
6: Numero 10.
5: Sì.

0: Valeria, che scusate, deve portarsi Valeria, a casa i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza! Forza! Voglio parlare 10 secondi di euforia. Ma me lo levi,
0: magari la prossima è pure meglio. Magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
3: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: Questa non è sbagliata.
1: No.
4: È venerdì.
1: Bella. Oh, vai.
2: Giù i mutande!
1: Ecco, ma in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci dà a noi.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
4: La 15.
2: No, già 10.
0: 15. Ok, allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene. A questo punto... Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
4: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino. Un aiutino dalla regia?
4: Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
4: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
4: È il 9.
0: Un aiutino.
1: Un aiutino
0: dalla regia?
4: Non

0: di pubblicità.
1: Ma sì.
2: Faccio la pubblicità, ok, Iper Bimbo.
0: Iper Bimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
3: C'è Peppino interessato, Peppino. 012, grazie. Roba 012.
4: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozi e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività, che lì volevamo andare a parare. Grazie,
2: quello
1: cara.
2: Quello sempre, i miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per
1: buon
0: concludere
1: weekend.
0: Questo purpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
3: Vai!
2: E Wittwa!
3: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
3: E allora!
5: Forza, forza! Musica! Si parla!
0: Grande Valeria, ciao!
1: Ciao!
0: Dammi regalo comunque, torna qui su R101 solo con la banda!

0: sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì, a chi toccherà.
2: Secondo me Paolo arriva dopo il Tortorella Challenge.
1: Che non essere. Sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta.

0: banda, ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata, assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti mettono la webcam sulla bara,
3: sì,
2: ma... tu da casa ti puoi, sì sì, ma anche la webcam sull'oculo,
3: ma lui è
2: non
3: facile,
2: vuoi andare al cimitero,
3: facile,
2: ti mettono...
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
2: Vabbè,
1: si è fatto barricare.
2: Ma
1: tipo.
2: Perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì,
2: le cose non possono andare. No?
1: Tra l'altro, io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo nell'ordine. Avanti,
4: Meloni! Meloni! 4 euro, Meloni! Venite bene lì! Donato le zucchine che valgono a 4 euro, ecco. Il chilo, Donato!
1: Gli ultrasuoni,
2: sì,
1: c'ha
2: davvero,
1: la voce di Mario,
2: sì,
1: Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: penso poi indovina.
3: Abbiamo un autore fior fior di milioni.
4: Toc, pagato per queste battute. Toc.
2: E Nicola Porro.
1: Non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome.
4: Nome omen. Toc.
1: Allora, tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa vabbè, era nell'aria, era lì che girava, dai.
1: Dove andiamo, da Milano a?
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu, quella arriva prima? Quella gialla, perché è gialla.
1: È giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla è gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo, Vinsanto subito. Vecchia toc.
2: Paolo Vinsanto subito.
1: Come
2: non è male. Sicuramente meglio
1: per
2: di...
1: una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
7: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti
1: perché?
7: Cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali.
1: Questa qui, strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella lettera.
8: Ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per
1: Lorenzo,
8: il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
7: E Wiwa!
2: Ah, commedia.
3: Media.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai!
9: Ciao Banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto Thriller? ricordi,
2: a Livorno. Livorno, famose thriller alla livornese.
1: Ah,
2: vabbè.
1: Sì,
2: La nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta, incartale, ecco queste battute ETL lì. Oh, benissimo, a questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale, si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora, vince la numero 3. La numero 3,
4: the
2: signori.
4: Winner is toc toc, signore, the winner is.
7: Buongiorno Walter da Brescia. Ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenetevelo bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Finalmente
1: dirlo a tutti gli amici, i parenti.
2: Tutto, finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta è brutta del giorno.
2: Per una volta, poi, per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini, abbiamo sovvertito le regole.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101? Di tutto. Partiamo con i primi cantarini all'ascolto.
0: Vai.
2: Saremo io e te a così. No. Sarà per sempre sì.
0: È vero.
3: Certo. Saremo, va bene.
1: Sarà per sempre sì?
3: Sì, certo. Ha detto, cioè, ha vinto il festival di Saremo, tra l'altro. Poi
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa
5: Giacobbe.
0: No, dici.
1: Giacobbo.
0: Dici?
1: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia.
0: Sì,
4: sarà
0: sì,
4: che l'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983.
5: Sandro Giacobbe,
0: bravo, Leo.
5: A me, io.
0: Bravo, Leo.
1: Brava Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura,
1: non può essere soltanto una primavera?
3: Esatto. Una storia vera.
0: Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai,
0: solo
1: Ramazzotti lo conosci, questa è arrivata.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
6: Sarà l'aurora, poi no, mi ricordo più. Ciao banda, ciao Iata Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
0: Alla vedi
3: figlia,
0: che le sai le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
7: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
1: Voglio una sia.
5: Voglio una sia anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche questo, yes.
3: Vabbè. Poi
8: sarà. Svegliati è primavera. Ciao Paolo da Milano.
1: Sarà.
0: Vabbè, ha messo l'accento.
1: Facciamo.
5: When sarà. Whenever for me.
1: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
9: Primavera sarà perché ti amo. Ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
0: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
1: Antonello Venditti, sei pronto?
0: Sì.
10: Ah, sì, che ci succede?

0: giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao.
3: So
4: e
3: se
4: non
3: fa
4: c'è
3: così,
4: sesso e non c'è amore.
5: Sul rimpianto nessun
2: finisce
6: dolore. E poi abbiamo un ultimo,
4: la versione per Paolo Dini di questa.
7: Che sarà di Paolo Dini, chi lo sa? Simone da Bologna,
4: ciao.
2: Evviva, l'abbiamo dette tutte.
4: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi.
6: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messo all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie, poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
8: Sono le 10:01 su R101.
2: Ma quando mai?
4: Esatto. Ma è andato in onda alle 10?
6: Ah, riusciamo
4: l'altro
6: a mandarlo in onda anche post mortem?
2: Perfetto. Con orari sbagliati.
4: Perché stanno dicendo tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
2: Certo. Cioè,
6: abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
4: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
6: Mi scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
8: 10:02 su R101.
6: Ma fate segnali orari di tutti i minuti.
4: Esatto, volendo.
6: 24 ore.
4: Hai bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
8: A R101 sono le 10:03.
6: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo.
4: Sono le 7:38.
6: Ma vabbè, ma
8: a R101 sono le 10:04.
6: Ma poveraccio, ma questo quando è entrato in radio come prima mansione gli hanno dato di fare il segnale orario.
4: Il karaoke torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
8: Sono le 10:05.

0: Ercolano, dammi il regalo. Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
1: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
2: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
3: Ciao banda, sono Ersilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
1: Ciao, sono Pietro da
4: allora?
1: Napoli. R101, dammi il regalo.
5: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
5: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
7: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
5: Grande Valeria, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno. Ehi. Ciao.
1: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
7: Emozionatissima.
1: Sei di Messina?
7: Messina, sì, esatto, Messina.
1: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
5: Davvero?
1: Sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
5: Davvero?
1: Sia in vinile che in CD di Lucio Dalla, brava.
7: Grazie, sono per fortunata, quindi.
5: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
1: Sì, sì.
7: Ok.
1: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Antonella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
5: Piccoli.
1: A ogni pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
5: Che fa così.
7: Okay.
1: E fa così, quello fa così.
5: Dovrai andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
7: 2.
5: Numero 2.
8: Sciori, sciori, sciori, sciori, tutto l'anno. Guarda caso, non è sbagliatissimo, però lei è di Messina.
1: No. Bene,
7: okay.
1: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
7: 10.
5: Numero 10.
8: Ecco.

0: Valeria che scusate, deve portarsi Valeria, a casa i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
3: Basta!
2: Voglio parlare 10 secondi di euforia, ma me lo levi magari.
0: Magari la prossima è pure meglio, magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Vigi il 10.
4: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
5: Questa non è sbagliata.
2: No.
5: È venerdì.
2: Bella. Oh, vai. Giù i mutande! Ecco, in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci dà il banno.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
5: La 15.
2: No, già 10.
0: 15. Ok, 15. Allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene. A questo punto... No. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
5: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino.
1: D'aiutino.
0: Un aiutino dalla regia?
5: No. Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
5: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
5: Ah, è il 9.
2: No. Come hai fatto?
5: Non era facile.
1: Francesco. Per spicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti dire. Che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
4: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
4: Articoli per bambini.
0: Dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
4: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
5: C'è Peppino interessato, Peppino. 012, roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività, che lì volevamo andare a parare. Grazie,
4: quello
1: cara.
4: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per buon concludere weekend. Questo pulpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
5: Vai!
4: E Wittua!
5: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
5: E allora!
6: Forza, forza! Musica! Si parla!
0: Grande Valeria, ciao! Dammi regalo, comunque torna qui su R101 solo con la banda.

0: sta succedendo?
1: La falce mietitrice, così chissà chi sarà il prossimo venerdì e chi toccherà.
2: Secondo me Paolo è arrivato con il Tortorella Challenge.
1: Che non sarebbe strategicamente una mossa sbagliata, devo dire.
0: E allora facciamolo partire subito la sfida, la battuta più brutta del giorno. Parte ora.

0: Ciao banda, ciao. Io fossi in voi farei lavorare Paolo in videochiamata, assolutamente, così lo rendete attivo. Buona giornata, Federico da Bergamo.
1: Il taxi non lo può prendere, i mezzi non ci sono, almeno in videochiamata.
2: Almeno in videochiamata.
1: Dai, insomma. Dai, dopo ci proviamo.
2: Ci sono certe agenzie funebri che ti mettono la webcam sulla bara,
3: sì.
2: E tu da casa ti puoi, ma anche la webcam sull'oculo.
3: Ma lui è
2: non
3: facile.
2: Vuoi andare al cimitero
3: facile.
2: E ti mettono.
3: È facile che si faccia cadere un albero sulla linea telefonica.
2: Vabbè,
1: si è fatto barricare.
2: Ma perché? Dai, altra trambata. Dice, ma perché questo humor nero? Ma perché tanto peggio di così? Siamo nel pieno del Tortorella Challenge, quindi non,
1: sì.
2: Le cose non possono andare.
1: Tra l'altro,
2: no?
1: Io sono ancora terrorizzata da ieri sera. Ho visto un film di paura con protagoniste delle verdure. C'erano le zucchine, i sedani. Era un horror.
2: Oh, Dio mio. E all'uopo in giuria abbiamo nell'ordine. Avanti,
4: Meloni! Meloni! Quanto euro, Meloni? Venite a prenderli! Donato, le zucchine che salgono a 4 euro, prendete il chilo, non è!
1: Mario Giortolano.
2: Mario Giortolano, chi è quell'imbecille che ha deciso di chiamarti Giortolano?
4: Penso un po' indovina.
3: Abbiamo un autore fior di milioni.
4: Pagato per queste battute.
2: E Nicola Porro.
1: Non ha neanche dovuto lavorare su Nicola Porro perché ce l'ha già nel cognome.
4: Nome omen.
1: Tutto è pronto, provate a non far ridere i nostri giudici per vincere il Tortorella Challenge, magari così.
5: Vabbè Chiara, ma che film del cavolo che guardi. Ciao Cristina da Milano.
1: Ciao Cristina.
2: E questa vabbè, era nell'aria, era lì che girava, dai.
1: Dove andiamo, da Milano a?
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Questa è la mia battuta.
1: Vai.
6: Ci sono tre macchine, una gialla, una rossa e una blu, quella arriva prima? Quella gialla.
1: Perché
6: è gialla.
1: È gialla. Giusto.
2: Quella è gialla.
1: Gialla è gialla.
2: Mi esprimo.
4: Paolo Vinsanto subito. Vecchia toc.
2: Paolo Vinsanto subito.
1: Come
2: non è male. Sicuramente meglio
1: per una bimba così piccola, piccina, giovane. L'ha sentita ieri e per lei è il cavallo di battaglia. A proposito di cavalli.
7: Banda, buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Da Brescia.
1: Walter.
7: Ma ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello, bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
2: Vabbè, questa ci stava dopo le prime due ciofeche iniziali.
1: Siete strani comunque.
2: Mi ha fatto muovere mezzo muscolo. Va bene.
1: Torniamo nell'ambito Paolo di Niano.
2: Ah, ok. In quella lettera.
8: Ciao Chiara, ciao Banda, Lorenzo da Chieri per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
8: Guarda Chiara, anche per ricordare Paolo, io questa sera guarderò un film che parla di birra. È una commedia.
7: E we won.
2: Ah, commedia.
3: Media.
1: Commedia.
2: Vabbè, per fortuna era l'ultimo, no?
1: No, abbiamo un'ultimissima sfidante. Oggi è venerdì, dai, poi mancherà per due giorni il Tortorella Challenge. Come facciamo?
2: Okay.
1: Abbiamo una in più, vai!
9: Ciao banda, Erika da Sedriano per il Tortorella Challenge.
1: Buongiorno.
9: Io invece ho visto un film con protagonisti dei pesci. Era molto interessante, era un thriller.
1: Thriller non è male.
10: Allora, Cristiano, ti ricordi quando l'abbiamo fatto thriller? Ecco, ricordi,
2: A Livorno. Livorno, famose thriller alla livornese.
1: Ah,
2: vabbè.
1: Sì,
2: La nostra amica di Fabriano, che salutiamo la prossima volta, incartale, ecco queste battute, ETL lì. Oh, benissimo, a questo punto la liturgia prevederebbe che Mario Giordano e Nicola Porro stabilissero la battuta migliore, ma siccome ieri è cambiata la legge elettorale, si fa come dico io.
1: Va bene, Cristiano, prenditi la responsabilità.
2: Va bene, allora, vince la numero 3. La numero 3,
4: the
2: signori.
4: Winner is toc toc di dire the winner is.
7: Buongiorno Walter da Brescia. Ascoltate, ma se voi avete un cavallo e state attraversando un ponte, mi raccomando, tenete bello, bello stretto, altrimenti cavalca via. Ciao a tutti.
1: Sei stato incoronato direttamente da Cristiano Militello.
2: Finalmente
1: dirlo a tutti gli amici, i parenti.
2: Tutto, finalmente a quest'ora, dentro questa radio, si sorride, amici. Era la migliore. Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
1: Sì, ma la sfida, la battuta. Brutta del giorno.
2: Per una volta, poi per festeggiare la scomparsa di Paolo Dini abbiamo sovvertito le regole.
1: Festeggiare.

0: venerdì con la banda ci succede veramente di tutto.
1: Bene o male, adesso chiudiamo le porte, non fa entrare più nessuno, e fino alle 9 poi chi si è visto, eh. Poi se ci pare riapriamo a Proce, se no si va avanti fino a mezzogiorno.
0: 4 voci su 5, il nostro Paolo Dini è rimasto bloccato da un albero che a sua volta ha bloccato la saracinesca del suo garage, ma effettivamente non avevamo pensato a questo.
2: Buongiorno Paolo, guarda che esistono i mezzi per andare al lavoro.
3: Brava, ecco. Diglielo.
0: Grappolone nostro.
1: Ora io non so, alle 4:30 quale mezzo, ora no, no, non per...
3: Ma scusi, con tutti i soldi che ha fatto non ha un elicottero privato? Ma io non
1: mi
3: so.
1: Tocca anche difenderlo, ma insomma da Castelleone per essere poi alle 7 qui con i mezzi pubblici diventa impegnativo.
0: Era un po' dura, il classico pollice per fare l'autostop poteva...
1: Sì, ma poi magari no,
0: questa avventura.
3: Pensa chi lo caricava.
0: Esatto.
1: Ma poi magari se ne è accorto stamattina, com'è andata la dinamica delle cose?
3: Ieri sera ha mandato,
0: già mandato
3: sera.
0: Le foto dell'albero.
3: Quindi di notte poteva sradicare tutto, invece no, la scusa banale per non venire e farsi il weekend lungo chissà dove.
0: Maestra, non posso... i suoi amici castori. Dica.
4: Maestra, non posso venire a scuola perché un albero mi ha bloccato casa.
3: Dai, questa non ci crede nessuno.
0: Il nostro grappolone, perché oggi andiamo sui soprannomi.
3: Certo.
0: È notizia della settimana, se ne è parlato.
3: Nel mondo intero si è fermato per questa notizia qua che giunge dall'Inghilterra, dalla famiglia reale, che è poi la famiglia preferita da Cristiano Vignitello.
1: Sì,
3: vero?
1: Sono quelli dell'assicurazione, no? Reale,
3: no,
1: mutuo.
3: No.
1: Non sono loro, non sono gli stessi.
3: No, si torna a parlare di Kate e William per un motivo così, bizzarro. Kate Middleton, quando si arrabbia, chiama William pelatone. Bello. simpatica.
0: Boldi. Quindi Boldi è pelatone in inglese, no?
3: Ta. E lui risponde un po' così, però senza prendersela, diciamo, perché quello è effettivamente purtroppo.
1: I miei figli in mia assenza mi chiamano cacca.
0: Beh, così.
3: Come fai a sapere? No, tua assenza,
1: la mia intelligence ha scoperto questa cosa.
0: Li ha beccati, è riuscito. Beh, la figlia di una nostra amica, il 331 80 90 101, ci manda scritto: hanno appena diagnosticato a mia figlia un'ernia, adesso è soprannominata Ernione.
3: Ernione!
0: Come il personaggio di Harry Potter.
1: È chiaro.
0: Ma anche le vostre voci, sentiamovi.
5: Ciao banda. Allora, noi chiamiamo il nostro capo Doraemon, perché lui dice sempre sono tutta testa quando risolve i problemi, sono tutta testa e appunto allora lo chiamiamo Doraemon, come il famoso gatto spaziale di cartone animati che aveva una testa immensa. Ciao a tutti, Mario.
0: Ciao Mario.
3: Bene. Bello però, bene. Originale.
1: Abbiamo anche un altro contributo.
6: Ciao banda.
0: Buongiorno.
6: Io avevo un cliente che cercava sempre di fare un po' sui brillanti, ma gli usciva veramente, veramente male. E quindi per molti era diventato lo splendido. Chissà che fine ha fatto.
3: Lo splendido.
6: Ciao, Valentina da Bergamo.
1: Che ora viene domani lo splendido?
0: Lo splendido, hai capito.
1: Sì, sì. Quanto ha fatturato l'anno scorso lo splendido? Sì, ce lo vedo.
0: Quel soprannome che date a qualcuno quando volete dargli fastidio o magari proprio in sua assenza, come l'assenza di Paolo Dini, che continuate a commentare, perché effettivamente è vero, la macchina non usciva per l'albero, gli autobus ancora non erano partiti, però...
7: Buongiorno, ma un taxi non esiste da quelle parti da dove abita questo Cristiano?
1: Ma ragazzi, basta questo tribunale sempre attivo, cioè sta a Castelleone, sta a 58 chilometri da Milano, ma perché
3: poteva...
1: uno deve pagare una finanziaria, un taxi alle 4 di mattina?
3: Ma una bicicletta no? Infatti una passeggiata
1: anche, ma sono
4: monopattino?
1: Certo, di questo passo
4: Paolo in monopattino
0: la prossima volta non avrà più scusanti,
1: visto che anche momentaccio per il monopattino ti passano due imbecilli con la minicar accanto, diventa un problema. Vabbè, comunque faremo fronte, poi lo chiamiamo.
0: Sì.

0: No, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: brava,
0: tuo nome.
2: Brava, brava.
3: Per celebrarlo al massimo. Eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage. Però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
2: Sì, a voglia, certo. Basta volere, volere e potere. Scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico,
4: sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma ha tagliato anche la connessione telefonica. Non poteva semplicemente farlo in conferenza? Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro bravo. Ogni tanto va dalle altre parti. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare.
2: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda.
3: Ciao.
5: Non va bene così, senza Paolo. Questa è insubordinazione. Ciao. Paolo da Pordenone.
3: No. Per Paolo da Pordenone.
2: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta la boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
2: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene. Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
1: Non lo so, non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
2: Anche uno solo.
1: Moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
2: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! È ovvio, già lì.
7: Bene, bene, bene, bene, bene.
1: Buongiorno.
7: Ci siamo benvenuti da Milecano, la banda Dilla, con persone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare e detta vera non finirò in galera.
3: Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo, ecco, è un breve riassunto, collegamento con noi Mario Rogero che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e l'anello lì addosso. Questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire, è più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicità auto prima del video su YouTube. Vannacci Wari Wari, le ultime dichiarazioni di Vannacci. Dell'immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della Terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Daglie.
7: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: incredibile.
7: Benito e l'altro libro, Benito non faceva saluti romani, ma aveva il colpo della strega, avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente ospite leggero e frizzantino, più incisivo della che ha tentato di abbattere Paolo Dino Sce. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come
7: e
1: di sinistra?
7: Mi scende una lacrima, uno slurper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
8: Poi lo so io.

0: perché? Perché vabbè, comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato.
1: Un attimo.
0: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
2: Sì, ora, certo.
0: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima. Lei è pronto per la marcia su Lima.
2: Certo.
0: Benissimo. Quando c'è il Rios e i treni per Lima partivano.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: In questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: E quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Ah sì,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo.
0: Beh, certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini, sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh,
2: ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Ah! Questa è la più bella. Vuoi anche bruciarti qualche battuta?
2: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo così. Quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara. Di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio da oggi, diciamo.
3: Morto Paolo Dini verrà cremato al whisky.
2: Paolo, bloccato da un albero, è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo. Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.